0: spot.
1: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
2: Forse perché ci bastava arrivare fin qui.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: mamma mia, faccio un casino.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. Millenovecentosessanta.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 3 in punto.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia, e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito.

Con te come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre.

Eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Fritte. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
1: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

fiume e la portò sopra una stella. Sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno d'un amore. Ma un re senza corona e senza scorta

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1992.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.
4: Viaggia bene il mio cuor, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone. Non sento chiusure e non

0: 4 e 1.
1: Spot.
2: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: domenica.
1: Spot. Spot.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita.

0: Spot.
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 4:59.
1: Spot.
2: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot.
1: Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Fritt. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
2: Da quando tu prendi il sole, sei rossa spellata, sei come un peperone.
3: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Smart.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.

0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1981.
1: Al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Settembre

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 6:02. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 3 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, energia e iniziativa in crescita, ma serve un po' più di attenzione ai soldi e alle scadenze per colpa della dissonanza di Mercurio. Buone prospettive per progetti futuri, perché Giove e Saturno sono ottimi. Toro, periodo un po' faticoso, ma in miglioramento. Qualche fastidio c'è, attorno ci sono dei seccatori. Insomma, oggi cautela nei rapporti con gli altri, da domani arriva un recupero di energia. Per i gemelli necessario è un po' di relax, addirittura c'è chi ha corso un rischio, se l'è cavata bene, però le tensioni recenti hanno creato qualche difficoltà. Meglio chiarire i rapporti che non vanno e riportare serenità entro i prossimi giorni. Cancro, forte emotività, forse una delusione del passato? Ricordo che a giugno i più intraprendenti, quelli che erano in dubbio per quanto riguarda il lavoro, forse hanno già attuato un grande cambiamento e stanno costruendo un nuovo percorso. Anticipo che il weekend sarà utile per capire cosa tenere o lasciare andare in amore. Leone, questo è un cielo davvero molto propositivo. È vero, c'è del nervosismo, questo è normale. Quando ti riproponi di andare avanti, completare un progetto, è inevitabile che ci sia anche un po' di nervosismo. Comunque, non manca la voglia di ripresa in amore e nell'ambito del lavoro. Vergine, novità in arrivo, soprattutto per chi a giugno ha già operato un cambiamento, magari tagliato rami secchi. Il weekend sarà forse un pochino stancante. In amore, se c'è una persona che non ti convince, parlerai chiaro. Bilancia, progetti importanti e nuove opportunità in arrivo. Addirittura questo è un periodo di grande forza per tutti quelli che dall'anno scorso si erano prefissi di completare un progetto. I consensi sono in arrivo. Fascino. Scorpione, molta determinazione, ma serve un po' di prudenza, soprattutto nella gestione degli accordi e dei contratti, perché Giove, dissonante, non rappresenta un blocco, ma dice di non scaricare tensioni nel lavoro e nei rapporti personali. Attenzione alle questioni di affitti, legalità. Sagittario, forte spinta verso nuovi progetti, ma anche qualche indecisione. Questo Marte crea dei piccoli disturbi, delle tensioni, perché forse vuoi fare tante cose e al momento ne puoi attivare meno del previsto. Amore e lavoro in primo piano con scelte importanti in arrivo. Capricorno, con Mercurio solo in opposizione, è inevitabile che le questioni pratiche ed economiche siano da gestire con calma. Possibili piccoli dubbi nei rapporti, rallentamenti. Cerca in amore di trovare un po' più di tranquillità. Tu spesso metti l'amore in secondo piano perché l'ambizione conta di più, eppure adesso avresti bisogno di avere attorno persone che ti vogliono bene. Acquario, cresce il desiderio di cambiamento, di lasciare situazioni insoddisfacenti. Forse per te prenderesti il primo aereo e voleresti via lontano, ma attenzione perché non tutto è facile, possibile adesso con Giove in opposizione. Periodo di decisioni importanti che possono riguardare anche il lavoro. Se si chiude una porta si aprirà però un portone. Pesci, buon weekend in arrivo con intuizioni molto forti, chiarimenti in amore, decisioni lavorative importanti, tutto influenza il tuo futuro e hai anche una grande capacità di scelta. In questo periodo è vero, sei molto critico, però hai ragione ad esserlo perché non vuoi più incappare in problematiche e tensioni nate nel passato. Per oggi è tutto, ma vi aspetto sempre qui anche domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
4: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
3: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
4: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
5: Cosa importa se sogniamo in Puerto Rico, ma se restiamo insieme sembra paradiso anche ospedito.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Spot.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: Latte e miele. Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1962.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Spot.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: 6:59.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica. E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Astamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
0: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
3: Buongiorno Italia, da Radio Latte e Miele iniziamo con la Zumba anche per oggi. Vai!
4: Good morning! Good morning! Good morning!
3: Oh!
4: One, two, three!
3: Oh, iniziamo a svegliarci così, dai, bisogna fare movimenti. Vi vedono nel letto, nelle coperte a cantare, dai. E bisogna abituarvi. Buon venerdì 3 luglio, sono Enrico, 3 ore insieme. Dalle 7 alle 10, i nostri argomenti, notizie, curiosità, musica italiana. Iniziamo con la prima, c'è Dito nella piaga.

0: Ci siamo lasciati alle spalle le 7 businessmen, dito nella piaga, e tutti i businessmen che sono all'ascolto sono già svegli, perché il mattino ha l'oro in bocca. A parte i fuffaguru che troviamo sui social che ci dicono delle cose banali, in realtà è vero, bisogna svegliarsi presto. Ne abbiamo parlato anche ieri della giornata perfetta. In quel caso la sveglia la consigliano alle 6. Però per chi si è appena svegliato, buongiorno da Radio Latte e Miele, siamo la vostra compagna perfetta di vita. Ci sono tante cose da dire oggi, ma la domanda è sempre la stessa. Come state? Qual è il vostro umore? Fatemelo capire e sapere attraverso un emoticon, attraverso un emoji che trovate nella vostra paletta di WhatsApp. 335 787 1910, ci facciamo compagnia questa mattina per 3 ore.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Buongiorno da Laura Supino. Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 i morti, una novantina i feriti, 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha sollecitato più aiuti degli alleati per la difesa antiaerea. Condanna di ONU e UE, Mosca replica avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. La presidente Floridi e tutti i membri di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI, immediata alla reazione del centrodestra che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti. Lo strappo originato dal mancato accordo sulla presidenza di Viale Mazzini. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. Oggi in campo Svizzera, Algeria, Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
6: Spot.
7: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da AutoR. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate.

Basta! Benji, Fede, Alex Britti, viva la Vasca! Questa è Radio Latte e Miele, la musica italiana che vi rinfresca, come in questo caso bisognerebbe entrare tutti insieme dentro una bellissima vasca. A quest'ora ancora non fa questo caldo asfissiante che stiamo narrando da giorni, ma durante le ore del giorno abbiate fede che arriva. Oggi è 3 luglio e si celebra l'International Plastic Bag Free Day, cioè una giornata mondiale nata per sensibilizzare sul devastante impatto ambientale dei sacchetti di plastica monouso. Vengono utilizzati, pensate, in media solo 25 minuti e impiegano fino a 500 anni per degradarsi, frammentandosi in microplastiche che inquinano i nostri oceani e minacciano la fauna marina. L'obiettivo della ricorrenza è spingersi verso un futuro sostenibile, invitando cittadini, commercianti, ma soprattutto i governi a rifiutare la plastica usa e getta. Celebrare questa giornata è molto semplice, basta adottare abitudini un po' più green, quindi il sacchetto magari di carta, no? Sostituiamo questi sacchetti di plastica con le borse in tela, magari riutilizzabili, zaini, borse. Un piccolo gesto quotidiano che, moltiplicato per milioni di persone, può davvero salvare il pianeta.

Questa settimana è stato il nostro disco latte miele Irama con la sua cabana, la cantava anche a bordo di una bella barca durante le sue vacanze. Buongiorno a tutti da Radio Latte Miele, buon venerdì 3 luglio. Ci svegliamo con il sorriso oggi perché sta arrivando il weekend. Questo sorriso da me spero arrivi a voi, anche se siete ancora in pigiama e dovete affrontare l'ultima giornata di lavoro. Parliamo oggi quindi di questa giornata senza sacchetti di plastica. Stanno arrivando diverse riforme, diversi cambiamenti proprio per quanto riguarda i regolamenti europei, ad esempio sugli imballaggi, che stabiliscono una cosa molto importante. Dal 1 gennaio del 2030 scatterà il divieto per diversi formati di plastica monouso. Tra i prodotti banditi figurano le confezioni per l'ortofrutta fresca sotto il chilo e mezzo, i film per avvolgere le valigie negli aeroporti e i multipack per le bevande. Per quanto riguarda l'acqua, leggevo che già da ottobre ci saranno delle grandi novità. Avete presente, no? Le casse d'acqua, quindi sono delle bottiglie tenute insieme da una plastica. Ci saranno delle novità anche in merito. Nello stesso anno, quindi nel 2030, spariranno del tutto anche i mini prodotti da toilette negli alberghi, le porzioni monodose di salse, zucchero, condimenti nei bar, insomma tutto quello che trovate sotto forma di plastica. L'obiettivo della normativa è netta ed è quella di tagliare i rifiuti del 5% entro proprio quell'anno lì, imponendo che ogni imballaggio sia riciclabile. Saranno invece esentate le plastiche compostabili, ovviamente, e i materiali come il sughero, il legno leggero oppure il tessuto. Buon venerdì 3 luglio, quindi giornata che cerca oggi di non, quantomeno oggi, di non rovinare questo mondo, perché, come dico spesso, è l'unico che abbiamo, godiamocelo.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
2: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a Eolo.
3: E allora tutto diventa più...
1: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Radio Latte Miele sulla spiaggia di Rimini. Luglio e agosto siamo al Ciringhito 100-100 presso il Bagno 100 Sole Caliente. Una volta a settimana, direttamente sulla sabbia all'ora dell'aperitivo, musica, giochi e divertimento e i gadget di Radio Latte Miele con Alan Caligiuri per un'estate tutta da vivere. Date appuntamenti sulla pagina Instagram di 100-100. Ti aspettiamo al Ciringhito 100-100, Bagno 100 Sole Caliente di Rimini.
5: Spot. E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
7: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
6: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
7: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
5: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: Come ogni giorno a quest'ora parte il primo viaggio nel tempo. Si va dal 1974, dove troviamo Marcella che canta Nessuno Mai e poi La Perla di Mango. Lei verrà dal 1986.

1986, viaggio nel tempo che tocca un decennio che ha cambiato per sempre, sia a livello musicale che sociale, l'Europa e anche l'Italia. Mango che incantò Sanremo, anche se in quella 36esima edizione passò un po' inosservata. Arrivò 14esimo, ma subito dopo ci si accorse, bella e buona, come direbbero da qualche parte d'Italia, che bella era questa canzone. Bella anche quella di Jovanotti, di nome e di fatto. 1997, 11 anni dopo, un'esplosione di gioia pura. C'è un po' di funk, un po' di pop, romanticismo, si può dire un po' metropolitano, quello a cui Jovanotti ci ha abituati. Canta la quotidianità, la meraviglia di un amore solare. Jovanotti mette sempre di buon umore perché è sempre meravigliato da ciò che lo circonda. Un po' come Radio Latte e Miele, o quantomeno questo è il nostro obiettivo. Eccola qui, bella Jovanotti. E gira.

0: giovanotti, uè, bella, 1997, un po' il bella è il saluto che unisce tutta l'Italia, se non vuoi far sapere di dove sei, dici bella e ti riconoscono, allora ve lo dico anch'io, bella, da Radio Latte e Miele, una mattinata da passare insieme fino alle 10, saluto tutti quelli che stanno scrivendo, vi ho chiesto di mandarmi un emoticon su un emoji, per farmi capire l'umore con il quale vi siete svegliati. Qualcuno sta mandando delle emoji di roba da mangiare. Ragazzi, non si fa. Io fino alle 10 non posso mangiare nulla. Sono chiuso qui a farvi compagnia. Ovviamente non fa bene mangiare spesso, ma bisogna farlo. O meglio, ci sono in realtà dei premi Nobel per la medicina assegnati, per esempio quello ad Oshumi, uno scienziato giapponese che ha scoperto una cosa abbastanza particolare, perché è sull'autofagia, cioè lui ha ricevuto il premio Nobel per l'autofagia, cioè questo meccanismo biologico attraverso cui il nostro corpo ricicla le cellule danneggiate. Il termine significa letteralmente mangiare se stessi, cioè quando l'organismo è in astinenza da cibo, come durante per esempio il digiuno che viene raccomandato da alcuni nutrizionisti e da altri no, ne parliamo tra pochissimo, i batteri e le proteine alterate le distrugge ricavandone una nuova energia e mattoni molecolari. Questa è stata in sostanza la sua scoperta. Questo sistema di riciclo sembra fondamentale per prevenire un pochino tutte le malattie, no? E anche quelle neurodegenerative, come per esempio il Parkinson. Gli è stato dato un premio e adesso tutti i vari nutrizionisti che dicono no, il digiuno non serve a niente, dovrebbero studiare le carte di questo scienziato. Però fra poco, a proposito di mangiare, a proposito di estate, di prova costume, andiamo ad approfondire un attimino se il digiuno intermittente funziona oppure no.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
1: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49€. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19€ e con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Lupi Zit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
6: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
7: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
6: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
7: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57. Per i nostri progetti in casa so dove andare.
6: Dai, dimmi!
7: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
6: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
7: Andiamoci subito presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
6: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
7: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.

la bella voce coccolosa di Marco Mengoni, ma stasera dal 2021 l'abbiamo ritrovata qui su Radio Latte e Miele. Buon venerdì 3 luglio, qualcuno ha già iniziato il weekend, altri devono aspettare qualche ora. Purtroppo si lavora anche a luglio, anche se alcuni sono in vacanza. E a proposito di mare, vacanza, prova costume, eravamo appesi un pochino a una domanda che ci siamo fatti, no? Ma il digiuno nella dieta va bene oppure no? E ha lasciato il passo un pochino al concetto della scienza esatta. La scienza in teoria dovrebbe essere esatta, no? Si fanno gli esperimenti, c'è un canale finale, no? da presentare, basta. Invece no, il digiuno nella dieta, soprattutto quello intermittente, divide come non mai la comunità scientifica. Ci sono recenti studi clinici e le linee guida dei nutrizionisti che smentiscono i miracoli promossi sui social. E in realtà non solo social, ho visto proprio un servizio, forse Rai 1, non so, Rai 2, in cui ci sono tantissimi personaggi famosi, tantissimi VIP che lo fanno e dicono di stare bene, di essere in forma e di non avere cali di energie. Quindi questi miracoli sono smentiti da alcuni nutrizionisti, perché a parità di calorie introdotte il digiuno non fa dimagrire più di una dieta ipocalorica tradizionale. Ma ci sono degli esperti che ne riconoscono reali benefici metabolici. Per esempio, aiuta a migliorare la sensibilità all'insulina, riduce i livelli di colesterolo e infiammazione e supporta i ritmi circadiani biologici. I nutrizionisti però avvertono che non è un approccio universale, è fortemente sconsigliato a chi soffre di disturbi alimentari, ai soggetti fragili e a chi assume particolari farmaci. Quindi, volete fare, volete provarlo, andate da un nutrizionista medico, ovviamente magari biologo, e andate con delle analisi fatte e sarà lui o lei a dirvi se potete farlo oppure no.

0: 7:58.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica. E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Stamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle del 3 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, energia e iniziative in crescita, ma serve un po' più di attenzione ai soldi e alle scadenze per colpa della dissonanza di Mercurio. Buone prospettive per progetti futuri, perché Giove e Saturno sono ottimi. Toro, periodo un po' faticoso, ma in miglioramento. Qualche fastidio c'è, attorno ci sono dei seccatori. Insomma, oggi cautela nei rapporti con gli altri, da domani arriva un recupero di energia. Per i gemelli necessario è un po' di relax, addirittura c'è chi ha corso un rischio, se l'è cavata bene, però le tensioni recenti hanno creato qualche difficoltà. Meglio chiarire i rapporti che non vanno e riportare serenità entro i prossimi giorni. Cancro, forte emotività, forse una delusione del passato? Ricordo che a giugno i più intraprendenti, quelli che erano in dubbio per quanto riguarda il lavoro, forse hanno già attuato un grande cambiamento, stanno costruendo un nuovo percorso. Anticipo che il weekend sarà utile per capire cosa tenere o lasciare andare in amore. Leone, questo è un cielo davvero molto propositivo. È vero, c'è del nervosismo, questo è normale. Quando ti riproponi di andare avanti, completare un progetto, è inevitabile che ci sia anche un po' di nervosismo. Comunque, non manca la voglia di ripresa in amore e nell'ambito del lavoro. Vergine, novità in arrivo, soprattutto per chi a giugno ha già operato un cambiamento, magari tagliato rami secchi. Il weekend sarà forse un pochino stancante. In amore, se c'è una persona che non ti convince, parlerai chiaro. Bilancia, progetti importanti e nuove opportunità in arrivo. Addirittura questo è un periodo di grande forza per tutti quelli che dall'anno scorso si erano prefissi di completare un progetto. I consensi sono in arrivo. Fascino. Scorpione, molta determinazione, ma serve un po' di prudenza, soprattutto nella gestione degli accordi e dei contratti, perché Giove, dissonante, non rappresenta un blocco, ma dice di non scaricare tensioni nel lavoro e nei rapporti personali. Attenzione alle questioni di affitti, legalità. Sagittario, forte spinta verso nuovi progetti, ma anche qualche indecisione. Questo Marte crea dei piccoli disturbi, delle tensioni, perché forse vuoi fare tante cose e al momento ne puoi attivare meno del previsto. Amore e lavoro in primo piano con scelte importanti di arrivo. Capricorno, con Mercurio solo in opposizione, è inevitabile che le questioni pratiche ed economiche siano da gestire con calma. Possibili piccoli dubbi nei rapporti, rallentamenti. Cerca in amore di trovare un po' più di tranquillità. Tu spesso metti l'amore in secondo piano perché l'ambizione conta di più, eppure adesso avresti bisogno di avere attorno persone che ti vogliono bene. Acquario, cresce il desiderio di cambiamento, di lasciare situazioni insoddisfacenti. Forse per te prenderesti il primo aereo e voleresti via lontano, ma attenzione perché non tutto è facile, possibile adesso con Giove in opposizione, periodo di decisioni importanti che possono riguardare anche il lavoro. Se si chiude una porta si aprirà però un portone. Pesci, buon weekend in arrivo con intuizioni molto forti, chiarimenti in amore, decisioni lavorative importanti, tutto influenza il tuo futuro e hai anche una grande capacità di scelta. In questo periodo è vero, sei molto critico, però hai ragione ad esserlo perché non vuoi più incappare in problematiche e tensioni nate nel passato. Per oggi è tutto, ma vi aspetto sempre qui anche domani.
6: Stella.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Poesia Sal da Vinci, buon venerdì 3 luglio a tutti voi, questa è Radio Latte e Miele e noi iniziamo la seconda ora. Sono Enrico, saremo insieme fino alle 10.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto.

0: metropolitana di Ascoli.it.
1: Spot.
2: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

Le ragazze di Clara e San Giovanni nel mattino di Radio Latte e Miele. Buongiorno, buon venerdì 3 luglio a tutti voi. Con il sorriso, in modo fresco, cerchiamo di aprire gli occhi e iniziare al meglio la giornata. C'è un'ultima ora dall'ANSA, la principale sospettata del recente attentato dinamitardo a Monaco, cittadina ucraina sulla Trentina, residente in Germania, è accusata di aver piazzato uno zaino bomba nell'androne dell'abitazione del magnate ucraino Vadim Ermolaev, ferendo gravemente lui e due familiari. Leggiamo che è stata identificata grazie sia alle testimonianze ma anche alle riprese delle telecamere di videosorveglianza durante vari sopralluoghi. La donna sembra si sia data alla fuga verso un paese europeo. Gli inquirenti sottolineano una capacità importante di questa donna, cioè di camuffarsi in modo da apparire un uomo. L'attentato ha ferito, come sappiamo, lievemente un minore e in modo serio sia l'oligarca che la moglie, che ha subito l'amputazione delle gambe. La magistratura ha attivato la cooperazione internazionale di polizia, ipotizzando una pista legata alla criminalità organizzata. C'è la musica di Radio Latte e Miele con una bella novità. Gianna Nannini, Marrakesh, America. Check it.

Ci sono delle new entry, perché oggi è venerdì, dischi nuovi, delle belle novità fresche anche in quest'estate, come per esempio America, Gianna Nannini e Marrakesh edizione 2026. Ah, è rivoluzionaria quella traccia nel 1979, metafora di libertà, piacere solitario. È insomma un brano che originariamente presentava sulla copertina una provocatoria statua della libertà con una forma molto particolare. Insomma, l'hanno ripresa e ripresentata proprio quest'anno. È estate, ragazzi, vi state lamentando delle zanzare, dell'umidità, delle temperature che già si stanno alzando, lo so, sono le 8 del mattino, ma ragazzi, è estate. Saluto Walter, che mi manda sempre le sue coordinate per capire come ha dormito, è quello che vi chiedo, grazie, giustamente. Franci sta facendo un ottimo tapis roulant davanti al mare e mi è fatto un pochino impazzire perché è veramente una visuale stupenda. Saluto anche Maria Pia, Roberto da Verona. Insomma, siamo una grande famiglia. A proposito di estate e di zanzare, dobbiamo ringraziare un italiano che alla fine dell'Ottocento ha creato lo zampirone. Ve ne parlo tra poco.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Siamo a metà della nostra seconda ora insieme nel mattino di Radio Latte e Miele. Ancora un buon venerdì 3 luglio a tutti voi. Siamo tutti insieme, ci siamo comodi perché parte il viaggio nel tempo. Nico Fidenco, 61, legata a un granello di sabbia. Latte e Miele.
6: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.

sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà.

Gli anni 80 affidati ad Anna Oxa, si chiama A Lei questo brano di 41 anni fa. Buona estate a tutti voi, ve l'hanno chiesto, dove andate in vacanza, con chi vai? È vero, vai col marito, con i figli, la moglie, cugini, parenti, ma c'è una compagnia che non vi staccherete mai di dosso, sono le zanzare. Ma accennato prima, bisogna ringraziare un italiano se esiste lo zampirone, quella roba spirale verde che nessuno al mondo, forse il 2,7% delle persone riesce a staccare l'un l'altro, perché nella confezione sono due, senza romperlo. Tutti voi guardatemi in faccia, ehi, vi dico a voi, guardatemi in faccia. Secondo me nessuno di voi ha mai staccato uno zampirone dall'altro senza mai spezzarlo. Bisogna ringraziare Giovanni Battista Zampironi, guarda un po', un farmacista veneziano, si laureò a Padova e aprì un laboratorio farmaceutico poi nel 1862 e ha inventato questa appunto famosa spirale insetticida. Prende il suo nome proprio dall'inventore, ma inizialmente fu commercializzato come Fidibus contro le zanzare e divenne popolarissimo con il cognome poi appunto del farmacista. Zampironi cosa fece? Unì la polvere di piretro, che è una pianta con naturali proprietà insetticide, e laganti vegetali, creando un impasto modellato a forma di cono e poi di spirale nei decenni successivi. Una volta acceso brucia lentamente senza fiamma, allontanando gli insetti, ma ci dicono, e leggo anche online, che fa male. Ci sono anche rimedi naturali. Adesso però in musica l'augurio per eccellenza. Buona giornata, era il 90.

0: Ricchi e poveri negli anni 90, viaggio nel tempo che tocca un decennio straordinario, fra poco i 2000, l'importante è che sia passato questo messaggio. E buona giornata a tutti voi, siamo quasi alla fine della nostra seconda ora insieme, abbiamo aperto gli occhi alle 7, siamo finiti a parlare di zanzare, non so perché, ma io mi lascio trascinare da voi, state scrivendo in tantissimi oggi, 335-787-1910, partiti dall'emoji che più vi rappresenta, magari un emoticon che rappresenta il vostro sonno, la qualità del sonno di questa notte di oggi venerdì, sta per iniziare il weekend, sorridiamo. Lo zampirone fa male, si legge su Google, abbiamo detto che l'ha inventato un veneziano, ma per allontanare le zanzare senza sostanze tossiche ci sono mille modi, io non so se funziona, non mi prendo questa responsabilità perché io leggo, io riporto, sono uno specchio, voi volete sapere delle cose, io ve le dico, ma non ho nessuna responsabilità. Ci sono rimedi naturali poco noti, come detto, ma efficaci contro queste zanzarine fastidiose. Il primo è l'olio di neem, potente repellente vegetale. Allora, bastano poche gocce sulla pelle o diluite nell'acqua dei sottovasi per bloccare lo sviluppo delle larve. Un altro trucco consiste nel posizionare sul davanzale delle piantine di catnip l'erba gatta o di incenso, i cui oli essenziali risultano insopportabili per gli insetti. Anche l'alimentazione aiuta, attenzione qui, consumare regolarmente aglio o peperoncino altera leggermente l'odore del nostro sudore. Ho capito, ma altera anche i rapporti con i nostri vicini, nostro marito e moglie, e rendendoci invisibili ai recettori delle zanzare. Ti rende invisibile anche al recettore del partner una volta a letto. Però vabbè, una ciotolina, dai, questo è l'ultimo consiglio, con aceto e spicchi di limone lasciata in camera, satura l'aria di aromi sgraditi, garantendo notti tranquille in modo del tutto ecologico e sicuro. Avete preso carta e penna? Io so che sono antico, sono un boomer, per me carta e penna, per qualcuno sono le note dello smartphone, l'importante è che ve li siate appuntati.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Spot. E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Vivere tutte le vite, Elisa con Car Brave, successo del 2019 in coda alla seconda ora. Buona mattinata a tutti voi da Radio Latte e Miele, la nostra musica italiana. Cerchiamo di farvi sorridere, dai, cerchiamo di tenere i toni alti. Siamo partiti questa mattina alle 7 dalla giornata mondiale di oggi, perché è una giornata senza la plastica. Si celebra il 3 luglio, si chiama Plastic Bag Free Day, giornata mondiale nata proprio per sensibilizzare sul devastante impatto ambientale dei sacchetti di plastica monouso. Esistono addirittura isole di plastica nell'oceano, veramente sono delle immagini che mettono paura. Bisogna stare attenti, è l'unico mondo che abbiamo, bisogna rispettarci, bisogna rispettare il mondo ma anche il futuro dei nostri figli e nipoti. Ma che cosa gli lasciamo? Io nulla, perché non ho figli per adesso, però insomma dovrò cercare anche di organizzarmi in merito. Utilizzati in media solo 25 minuti, questi sacchetti impiegano, pensate, 500 anni per degradarsi, frammentandosi in microplastiche che inquinano i nostri oceani. Quasi buon weekend, ben svegli, buon lavoro a chi si sta recando proprio nel posto di lavoro per l'ultima volta in questa settimana. Seconda ora che sta terminando, nella terza andiamo negli Stati Uniti, anche in Canada e pure in Messico. Dai, prendiamo l'aereo un po' come fa Infantino, il presidente FIFA. Parleremo di mondiali al rientro.
1: Latte e miele. Vi racconto la mia storia d'amore. -4, -3, siete pronti? Hey, let's go!

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Otto e 58.
2: Spot.
3: Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Lupi Zit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
4: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Si chiama Hit Parade, l'ultima di Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso su Radio Latte Miele. Abbiamo superato le 9, noi siamo insieme dalle 7 e vi sto chiedendo un'autovalutazione del vostro sonno e del vostro umore in questa mattina. So che già tanti di voi sono svegli da ore e quindi ormai la valutazione è già stata fatta. Per chi si è svegliato adesso e si sta recando al lavoro, aspetto la vostra emoticon. Basta un emoji per farmi capire così a naso come state. 335 787 1910. Come detto, fra poco parliamo di mondiali perché nella notte ci sono stati altri verdetti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica. E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Stamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo invece.

0: fantasia.
1: La collaborazione di Giulia con Biagio Antonacci, e Giulia proprio da queste parti ci ha raccontato del bellissimo rapporto tra lui e il cantautore milanese. Allora, 12 tracce bellissime nel suo nuovo album che si chiama Solo Cinema, ci sono tanti featuring e collaborazioni da Fabio Concato a Tommaso Paradiso, Fulminacci, Brescia, Franco 126 e tanti altri, insomma non si è fatto mancare niente. Come detto, andiamo negli Stati Uniti, Canada e Messico, ci sono stati verdetti questa notte. Posso citare Maurizio Mosca, ah come gioca la Spagna ragazzi, ha battuto 3-0 l'Austria dominando la partita, l'Austria non ha praticamente giocato la partita, praticamente la Spagna si candida ad essere l'avversaria di Francia e Argentina. Ecco, di base sono rimaste queste tre tra le più forti. Poi, questo potrebbe essere il mondiale delle sorprese? Certamente sì. Ha fatto il suo anche il Portogallo. Nella notte ha battuto in una partita pazza la Croazia per 2-1. Ha pareggiato Ronaldo al gol di Perisic e poi al 94esimo Gonzalo Ramos, nuovo attaccante del Milan, già ufficializzato per la prossima stagione. È stato annullato un gol poi al 13esimo minuto di recupero. Tante polemiche, ma io vedo della magia in questo risultato, perché era proprio il 3 luglio di un anno fa quando Diogo Jota, attaccante titolare del Portogallo e

0: centravanti del Liverpool quando morì in un incidente stradale. Lui aveva la maglia numero 21. È stato celebrato proprio a fine partita da tutti i suoi compagni con la maglia numero 21 e la partita è finita 2-1. Io vedo una magia nel calcio. Spesso questo sport criticato ci ha regalato, no, queste emozioni che fanno innamorare tanti bambini. È finita invece proprio alle 7, quando noi abbiamo iniziato la nostra diretta Svizzera-Algeria, quindi Algeria a casa battuta dalla Svizzera 2-0. Arriva una novità musicale, si chiama Carmela e lui è Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

come si chiama questa bella novità di Cioffi? Carmela. Allora, stavamo parlando di mondiale, abbiamo dato i risultati, ok, dai, archiviati. Questa sera ci saranno altre partite, magari ne parleremo domani. A proposito di mondiali, si può collegare un tema molto importante alla giornata mondiale di oggi, cioè la giornata senza la plastica. Non bisogna inquinare questo mondo, ci sono tante comunicazioni che vanno verso il green, non solo le confezioni in plastica, quindi tema alimentare, tema televisivo, tema organizzativo, nonché anche i mondiali green. Ma c'è un ma: Gianni Infantino è il presidente della FIFA e all'inizio di questo mondiale, come del resto lo scorso, ha detto: io voglio assistere a tutte le partite. Ma è finito al centro di durissime polemiche per la sua gestione logistica durante questi mondiali. Per non perdersi nemmeno un match della competizione, visto che si svolgono tra Stati Uniti, Canada e Messico, stiamo parlando di migliaia e migliaia di chilometri, il dirigente ha utilizzato costantemente jet privati, spostandosi freneticamente da uno stadio all'altro e da uno stato all'altro soprattutto. Questo presenzialismo record ha avuto un prezzo ambientale altissimo. Secondo le stime degli attivisti e i dati delle sue emissioni aeree, i suoi continui voli privati hanno generato un'impronta carbonica spaventosa, equivale, pensate bene, a quella prodotta da ben 78 cittadini medi in un intero anno. Paradosso, appunto, clamoroso, perché l'organizzazione promuove la sostenibilità, evidenziando però il profondo divario tra la retorica green del calcio e i comportamenti reali dei suoi vertici.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acquoliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
4: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
4: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
5: Come ogni giorno a quest'ora parte il terzo viaggio nel tempo. C'è Zucchero con A Wonderful World 1989, ma subito il maestro De Gregori. Buonanotte Fiorellino. Erano gli anni 70, più o meno a metà, 1975.
6: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

0: Questa è la speranza, caro Zucchero, che sia un mondo bellissimo. A Wonderful World 1989, un anno leggermente importante da un punto di vista geopolitico, ma a quanto pare anche musicale italiano. Buon venerdì a tutti da Radio Latte e Miele. Oggi è 3 luglio e nel 1985, ragazzi, qui si fa la storia, perché i cinema americani proiettavano per la prima volta il mio amore assoluto, Ritorno al futuro, capolavoro di Zemeckis, destinato a ridefinire la fantascienza pop. E il pubblico fece la conoscenza quel giorno con Marty McFly e dell'eccentrico, meraviglioso Doc Brown, pronti a viaggiare nel tempo a bordo di una mitica DeLorean alimentata a plutonio. Pensate che prima della DeLorean l'idea era quella di viaggiare nel tempo grazie ad un frigorifero. Poi ci sarebbero stati persone che avrebbero imitato questa roba qui e allora hanno detto: no, dai, facciamo la DeLorean. Il film mescolava brillantemente la commedia, perché fa ridere tantissimo, l'azione, ma anche il romanticismo. Ha incassato 400 milioni di dollari ed è diventato proprio il successo dell'anno, una trilogia che ha fatto epoca e storia. Quella data ha segnato l'inizio proprio di un fenomeno culturale globale. Generazioni di fan avrebbero desiderato da allora uno skateboard fluttuante come Marty McFly, oppure una macchina del tempo vera e propria per viaggiare tra passato e futuro. Ci sono dei dati e dei sondaggi che riguardano migliaia di persone. Se voi aveste la possibilità, in quale epoca tornereste? Ve ne parlo tra poco. Daniele Silvestri, gli anni 90.
1: Le cose che abbiamo...

vedere che in viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certa? Con tutte le

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: troppo bella.
1: È troppo bella. Daniele Silvestri, Le cose in comune, posso dire, questa è stata fatta, rifatta, ma l'originale resta sempre la più bella. Gli anni 90 affidati a lui. 1995, tornando indietro nel tempo, in quale epoca vorresti vivere? Un po' la domanda a cui ci siamo appesi, no? Citando il compleanno di Ritorno al Futuro, 3 luglio 1985. Ci sono diversi sondaggi globali. Se potessero viaggiare nel tempo, la maggior parte degli intervistati sceglierebbe gli anni 80 o 70 del Novecento. Questa preferenza chissà da cosa è mossa, forse da un'epoca, no, di una nostalgia non vissuta, con come più semplice, magari economicamente stabile, priva della dipendenza digitale odierna. Basta vedere le immagini dei concerti degli anni 70 e 80, ma anche della prima parte dei 90. Non c'era neanche un cellulare, semplice, non esistevano e quindi non si potevano usare. Chi preferisce invece guardare al passato ancora più remoto sceglie principalmente il Rinascimento italiano, attratto da questo fermento artistico, oppure l'antica Roma, dove tornerei io, l'antico Egitto, forse anche per il fascino architettonico. I dati però mostrano un dettaglio curioso: la stragrande maggioranza esprime il desiderio di viaggiare solo come turista, quindi potendo scegliere dove potersi stabilire, scelgono comunque il 2026, quindi quest'epoca qua, perché siamo dei comodoni, non dei comodini, altrimenti saremmo laterali eletti. No, siamo dei comodoni, a noi piace la nostra epoca, però magari prendi la DeLorean come Doc Brown, Marty McFly, vai nell'antica Roma, saluti Massimo Decimo Meridio, ehi, bella, io me ne ritorno nel 2000, ciao!
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero!
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
7: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

E là, senti che ritmo, Alexia, dimmi come posso fare. Continuiamo con il ritmo, dai, anche se siamo arrivati alla fine di questo venerdì 3 luglio, la prima settimana di Sveglia all'Alba è passata. A me fa molto piacere svegliarvi e cercare di capire la qualità del vostro sonno e del vostro umore mattutino. Erano un po' di anni che non facevo quest'ora e devo dire che c'è veramente una bella tribù, ragazzi, siamo una bella famiglia, siete tantissimi, siete stati moltissimi oggi, ma anche durante i giorni scorsi. Vi auguro un ottimo weekend, vi lascio in buone mani perché sta arrivando Matilde che vi farà compagnia fino all'orario del pranzo. Radio Latte e Miele non vi lascia mai, neanche in questa fresca estate, no, tanto fresca no, però c'è un modo per viverla meglio, cioè scaricando la nostra applicazione Ci Portate Ovunque. Sto ricevendo foto dal mare, aliena che si allena con 35 gradi, non so come tu faccia, io non lo farei neanche per 108 euro, forse per 109 sì. Va bene, dai, bando alle ciance, ci risentiamo lunedì alle 7, adesso un paio di consigli come al solito e poi do il benvenuto a Matilde Brizzi.

Siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore, ringrazio tutti voi che avete scritto. In conclusione, dai, saluto la piccola Elenuccia che ci sta ascoltando e ha appena terminato gli esami di terza media prendendo 10 e lode. Un saluto alla piccola Elena e a tutti voi che avete partecipato. Vi ricordo, per contenuti esclusivi, di visitare il nostro sito lattemiele.com e di cercarci e seguirci su tutti i social network. Siamo su Instagram, Facebook, X e TikTok.

0: 9:59.
1: Spot.
2: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
4: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
3: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
4: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Buongiorno Matilde Brizzi, è arrivato il tuo momento.
6: Buongiorno, le nostre tre ore insieme di oggi tra le 10 e le 13.
5: Sì,
6: come
5: cioè
6: sempre.
5: Che poi momento, sono tre ore, non
6: momento
5: sono poche.
6: Momento lungo, sì, ho fatto un conto, uno speaker qui a Latte Miele in tre ore parla 45 minuti.
5: Non sono pochi.
6: Non sono pochi, però ciò vuol dire che all'interno di un'ora in realtà la superstar è la musica.
5: Sì, no, sempre.
6: Ovviamente.
5: Io lo dico sempre, la regina dei nostri giorni.
6: Assolutamente.
5: È assolutamente la musica.
6: La definizione più bella che ho incontrato circa il nostro lavoro è che siamo maggiordomi della musica.
5: Vero, carina.
6: Dobbiamo apparecchiare atmosfere e sparecchiare.
5: Tra l'altro poi in giro per decenni, perché abbiamo i viaggi nel tempo, no?
6: E poi
5: una chiacchiera e un'altra, insomma, arriva la perla magari degli anni 70 che non sentivi da un po' e dice wow. Il radio, ragazzi.
6: Guarda, no? Cosa ti ha rispolverato oggi Radio Latte Miele.
5: Ti capì? Come dite voi milanese.
6: Non è vero, nessuno dei due qui è milanese, quindi correggeteci come sempre la pronuncia al 335-787-1910. Mentre arriva il nostro romano preferito, mi dispiace Harry,
5: non sei però tu. Sono geloso.
6: Sei però al secondo posto, perché il nostro romano preferito è ovviamente Paolo Fox, che sta arrivando in onda con le previsioni per questo venerdì 3 luglio.
7: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
8: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
10: Le stelle del 3 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, energia e iniziativa in crescita, ma serve un po' più di attenzione ai soldi e alle scadenze per colpa della dissonanza di Mercurio. Buone prospettive per progetti futuri, perché Giove e Saturno sono ottimi. Toro, periodo un po' faticoso, ma in miglioramento. Qualche fastidio c'è, attorno ci sono dei seccatori. Insomma, oggi cautela nei rapporti con gli altri, da domani arriva un recupero di energia. Per i gemelli necessario è un po' di relax, addirittura c'è chi ha corso un rischio, se l'è cavata bene, però le tensioni recenti hanno creato qualche difficoltà. Meglio chiarire i rapporti che non vanno e riportare serenità entro i prossimi giorni. Cancro, forte emotività, forse una delusione del passato? Ricordo che a giugno i più intraprendenti, quelli che erano in dubbio per quanto riguarda il lavoro, forse hanno già attuato un grande cambiamento e stanno costruendo un nuovo percorso. Anticipo che il weekend sarà utile per capire cosa tenere o lasciare andare in amore. Leone, questo è un cielo davvero molto propositivo. È vero, c'è del nervosismo, questo è normale. Quando ti riproponi di andare avanti, completare un progetto, è inevitabile che ci sia anche un po' di nervosismo. Comunque, non manca la voglia di ripresa in amore e nell'ambito del lavoro. Vergine, novità in arrivo, soprattutto per chi a giugno ha già operato un cambiamento, magari tagliato rami secchi. Il weekend sarà forse un pochino stancante. In amore, se c'è una persona che non ti convince, parlerai chiaro. Bilancia, progetti importanti e nuove opportunità in arrivo. Addirittura questo è un periodo di grande forza per tutti quelli che dall'anno scorso si erano prefissi di completare un progetto. I consensi sono in arrivo. Fascino. Scorpione, molta determinazione, ma serve un po' di prudenza, soprattutto nella gestione degli accordi e dei contratti, perché Giove dissonante non rappresenta un blocco, ma dice di non scaricare tensioni nel lavoro e nei rapporti personali. Attenzione alle questioni di affitti, legalità. Sagittario, forte spinta verso nuovi progetti, ma anche qualche indecisione. Questo Marte crea dei piccoli disturbi, delle tensioni, perché forse vuoi fare tante cose e al momento ne puoi attivare meno del previsto. Amore e lavoro in primo piano con scelte importanti in arrivo. Capricorno, con Mercurio solo in opposizione, è inevitabile che le questioni pratiche ed economiche siano da gestire con calma. Possibili piccoli dubbi nei rapporti, rallentamenti. Cerca in amore di trovare un po' più di tranquillità. Tu spesso metti l'amore in secondo piano perché l'ambizione conta di più, eppure adesso avresti bisogno di avere attorno persone che ti vogliono bene. Acquario, cresce il desiderio di cambiamento, di lasciare situazioni insoddisfacenti. Forse per te prenderesti il primo aereo e voleresti via lontano, ma attenzione perché non tutto è facile, possibile adesso con Giove in opposizione, periodo di decisioni importanti che possono riguardare anche il lavoro. Se si chiude una porta si aprirà però un portone. Pesci, buon weekend in arrivo con intuizioni molto forti, chiarimenti in amore, decisioni lavorative importanti, tutto influenza il tuo futuro e hai anche una grande capacità di scelta. In questo periodo è vero, sei molto critico, però hai ragione ad esserlo perché non vuoi più incappare in problematiche e tensioni nate nel passato. Per oggi è tutto, ma vi aspetto sempre qui anche domani.
7: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
8: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acquoliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
9: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

un piccolo tutorial per chiedere scusa a qualcuno che abbiamo fatto davvero arrabbiare in tutte le lingue del mondo. Questo è lo scopo dei pinguini tattici nucleari per quest'estate 2026. Qualche minuto dopo le 10 qui su Latte e Miele, è già passato l'oroscopo di Paolo Fox, ma sapete che le nostre ore insieme cominciano sempre da un'altra perla ispirazionale aggiuntiva che viene dall'almanacco di oggi. Oggi nasce Franz Kafka, uno scrittore, una penna un po' impegnativa, meno male esistono le citazioni. Prego, regia. L'amore non è un problema, come non lo è un veicolo, due punti. Problematici sono soltanto il conducente, i compagni di viaggio

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Buongiorno da Marco Mancini. L'Ucraina continua ad aggiornare il bilancio delle vittime degli ultimi due giorni di pesanti raid russi. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno, un morto anche a Kherson. E sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti per la capitale ucraina. Si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra, 130 gli edifici colpiti. A Teheran sono attese milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran. Le salme di Khamenei e quelle dei familiari morti con lui sono state esposte nella grande moschea di Mosalla a Teheran per l'omaggio del popolo e delle autorità. Ricomparso in pubblico per l'occasione Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie, è la prima volta da febbraio. Intanto i negoziati Stati Uniti Iran proseguono. Ieri a Doha, nuova tornata di incontri separati tra le due delegazioni e i negoziatori di Qatar e Pakistan, che hanno parlato di sviluppi positivi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece avuto un incontro con il numero uno dell'ONU, Guterres, sullo stato delle trattative. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza RAI, scioltasi ieri dopo le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione. Successivamente anche i rappresentanti di maggioranza avevano deciso di lasciare gli incarichi. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno, protestano i partiti di centrosinistra. Tutto pronto a Lampedusa per la visita del Papa. Domani Leone XIV visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la Fraternità San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche comminate il 1 luglio. È tutto, a più tardi.
5: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Lupizzit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
6: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
7: Dai, dimmi!
6: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e granito.

0: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
1: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
0: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
1: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
2: Nera come la tua schiena, vestita da sera, sciogliti i capelli, poi balla un po'. Nera
3: come bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

guardarti mai più. La domanda di quest'estate sotto forma di canzone, Noemi con Tu cosa fai questa sera qui su Radio Latte Miele, venerdì 3 luglio, e durante le nostre 3 ore insieme la domanda diventerà: ma voi cosa fate nel weekend? Io vi propongo un po' di attività che sono molto chiacchierate. Partiamo da un'iniziativa che prende campo dal 2014, quindi sono 12 anni che prende campo. Parliamo della domenica al museo. Sapete perché d'estate i musei sono molto più frequentati che in inverno? Perché fa fresco, perché sono dei piccoli rifugi climatici. E vi ricordo che la prima domenica del mese tanti musei sono aperti, e non parliamo solo di musei, parliamo anche di parchi nazionali, parliamo anche di palazzi storici, e quindi basta fare una ricerchetta e a volte prenotare. Poi domani 4 luglio voglio fare un enorme in bocca al lupo a tutti coloro che lavorano nei negozi, perché comincia un momento infernale, i saldi estivi, quindi scopriremo ma perché i saldi estivi sono sempre all'inizio di luglio e poi arrivano dopo il Natale. Ma il mio consiglio spassionatissimo è quello di recarvi all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Siamo in Umbria, siamo vicino a Norcia, siamo in provincia di Perugia, dove c'è la famosissima ormai fioritura di Castelluccio di Norcia. Perché è bella? Perché è in un alto piano, prima cosa. Quindi voi dovete salire, scalare un po' quello che è l'Appennino Umbro, quindi non è altissimo, ce la possiamo fare benissimo sia a piedi che in macchina. Arrivi in cima e sei davanti ad una valle piena di colori, che però in questo 2026 si tinge principalmente di un colore a causa del cambiamento climatico. È il rosso, ma prima c'è Rama.

0: Cabana di Rama, il disco latte miele di questa settimana che si sta per concludere. Siamo sempre qui a farvi compagnia, io colpevole al microfono, Matilde, fino alle 13, e vi stavo parlando del cambiamento di quel mosaico di colori bellissimo, affascinante, che è Castelluccio di Norcia in questo periodo. Parliamo di una fioritura conosciuta in tutta Italia, siamo nel centro dell'Italia, siamo in provincia di Perugia, qualcosa che ci accompagna, uno spettacolo naturale, ok? Quindi non c'è la mano dell'uomo, quindi uno spettacolo naturale che si può ammirare dalla metà di giugno fino alla metà di luglio. Quindi se non sapete ancora cosa fare questo weekend, vi consiglio un'escursione in quel del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Sta cambiando però, perché abbiamo avuto, se vi ricordate, una primavera molto piovosa. Questo ha incentivato la crescita di tutti quei fiori che possiamo trovare in questa distesa, in questo altopiano, quindi parliamo di papaveri, fiordalisi, senape selvatica. Infatti mi ricordo, l'ho visitata una decina di anni fa, i colori che ho visto di più erano il viola, erano il giallo ed era il rosso. Che succede? Nel 2026 il rosso dei papaveri diviene quasi l'unico colore di questa distesa di fiori, che alla fine non è altro che una grande coltivazione di lenticchie, perché sono i fiori che più riescono a sopravvivere in queste caldissime e altissime temperature. Il che è molto ganzo, se ci pensate, perché serve anche come campanellino d'allarme, perché ogni volta che parliamo di un bollino rosso, che vediamo un termometro che ci spiega il meteo avvicinarsi al colore rosso, significa che c'è un po' di pericolo, che c'è una situazione anomala. E questo la natura lo fa naturalmente, ci manda segnali naturali di allarme da sempre.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
9: Le ultime dalla nostra redazione.
10: Una buona giornata all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte Miele. Lo strazzo del carro trionfale in cartapesta ha chiuso le celebrazioni della 637esima edizione della Festa della Bruna Matera. Nel pomeriggio di ieri tanti partecipanti sono stati in attesa di scoprire a che ora avrebbe avuto inizio l'ultima fase dei festeggiamenti. La pioggia caduta ha infatti condizionato il programma. Alle 20 una riunione in prefettura ha valutato le condizioni di sicurezza in cui far concludere le celebrazioni a tutela dei cavalieri, dei cavalli e di tutte le persone presenti. La partenza del carro con i tradizionali tre giri in Piazza Duomo e poi l'arrivo in Piazza Veneto per l'assalto finale sono slittati di circa un'ora e mezza. Sospensione dell'erogazione idrica a Tito fino alle 8 di domani, lo fa sapere Acquedotto Lucano, che nel motivare l'interruzione parla in una nota di interventi improrogabili sull'adduttrice che alimenta il serbatoio dell'abitato e della zona industriale di Tito Scalo. Previste due autobotti, oltre a docce e servizi igienici al parco benessere e al centro sportivo di Tito. L'amministrazione comunale di Paterno conferma il proprio impegno a favore dell'istruzione e della valorizzazione del merito con la pubblicazione per il quinto anno consecutivo del bando per l'assegnazione delle borse di studio comunali destinate agli studenti residenti che abbiano concluso con profitto il proprio percorso scolastico. L'iniziativa rappresenta un riconoscimento con premi fino a 500 euro per gli studenti con il massimo dei voti. Cambiamo argomento. Un uomo di 79 anni, residente in provincia di Avellino, e un 31enne della provincia di Napoli, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri con l'accusa di truffa in concorso e accesso abusivo al sistema informatico. I due avrebbero raggirato un pensionato 79enne di Monza, riuscendo a sottrargli 2.600 euro circa dal proprio conto corrente. Il raggiro è stato messo a segno attraverso un sistema che permette di mascherare il numero di chi chiama sul display della vittima, facendo apparire al suo posto il numero verde ufficiale del proprio istituto di credito. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, risentirci più tardi.
11: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
0: A quest'ora di ogni ora ricomincia il nostro solito viaggio nel tempo, una canzone per decennio, a partire dagli anni 70 fino ad arrivare ad oggi, e cominciamo oggi dal 79, probabilmente il primo esempio, anzi l'ingresso del reggae in Italia.

Suona l'89 su Radio Latte Miele. Un altro evento che tanti attendono, di cui ci si sta già chiacchierando da settimane, è il concerto evento di domani, di Ultimo a Roma, Tor Vergata, perché probabilmente sarà l'evento con più spettatori di sempre. Si aspettano 250.000 fan di Ultimo. È una fanbase veramente ossessionata da questo artista, paragonabile forse alla fanbase di Vasco, che ha appena infuocato tantissimi stadi, ha finito il suo tour e tanti di voi ci dicono che sono andati a vederlo almeno 4 volte, anche se la scaletta è sempre stata quella. Ma abbiamo parlato di fiori e arriva Marina Rei.

0: Allora, buongiorno, avete appena sentito il 96 qui su Radio Latte Miele. Sta succedendo qualcosa all'interno delle mie ore. Evidentemente faccio anche io delle battute terribili, perché sta diventando un palcoscenico di battute brutte. Allora, conosciamo e conoscete già Taxi Driver, questo fedelissimo ascoltatore taxista milanese che ormai ci manda una freddura al giorno. Ce ne arrivano altre, c'è una disputa e l'altro contendente è Vittorio da Ferrara, che riprende il nome di Marina Rei, che ci siamo appena ascoltati, e ci dice: se io potessi, marinerei la scuola. Grazie, io sono contenta che questo sia il programma dell'imbarazzo. Comunque, a me cantanti come Marina Rei o come Loretta Goggi fanno sempre venire in mente, data la loro discografia, la primavera e oggi e i fiori. Quindi oggi siamo partiti dalla fioritura di Castelluccio di Norcia e voglio ritornare indietro all'Ottocento, quando si scambiavano dei mazzi di fiori, ma non esistevano i cosiddetti bigliettini che tu apponi, no, sopra alla tua bella composizione. Si parlava solo tramite la scelta del fiore che si decideva di regalare, e soprattutto si parlava, questi erano messaggi in codice, soprattutto tra amanti, all'interno di amori adulteri. E quindi tra poco, dopo un pizzico di pubblicità, un bel vocabolario di quello che nell'Ottocento si chiamava florigrafia, il linguaggio segreto dei fiori.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Spot. E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica. All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

caspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento

Nie żaden tonio starter pan. Prigionieri d'Azka ban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

Song, Gali dal 2018 su Radio Latte Miele con Cara Italia. Sapete che io vi racconto sempre le mie personalissime teorie musicali e come non esiste una canzone napoletana senza il verbo chiover o chiagnere, non esiste una canzone di Gali in cui lui non citi almeno una volta, almeno in un verso, sua mamma, il suo più grande amore della vita, la donna a cui secondo me ha regalato più fiori all'interno della sua esistenza. Parlavamo di fiori, ma non di come si regalano oggi, ma di cosa, di quali messaggi veicolavano soprattutto in piena era vittoriana. Quindi siamo tra il 1820 e il 1880, era un'epoca di convenzioni sociali molto rigide, desideri, anche quelli più segreti, non potevano essere espressi, e quindi si regalavano fiori che veicolavano uno specifico messaggio senza il solito bigliettino che noi aggiungeremmo oggi al nostro mazzo di fiori. E quindi un po' di vocabolario: la calendula significava che tu eri molto geloso, quindi attenzione. Se tu invece regalavi un nocciolo, quindi un fiore a livello embrionale, significava ti prego, facciamo pace. L'eliotropio significa ti sto pensando, sei nei miei pensieri. E il tulipano significava semplicemente ti amo.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Undici e uno.
2: Spot.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali apre la nostra seconda ora insieme di questo venerdì 3 luglio e se penso al cognome di questo idolo italiano, beh anche oggi i fiori hanno un significato, le piante in questo caso, il lauro è un piccolo arbusto che dà luce alle foglie di alloro che ovviamente sono uno dei simboli del laurearsi in Italia perché poi diventano corone meritatissime per questi studenti che hanno sudato, hanno studiato in modo matto e disperatissimo, se posso citare Leopardi. Però nell'Ottocento erano proprio i fiori, erano proprio i mazzi di fiori a veicolare messaggi, talvolta anche segreti. Siccome non ho ancora elencato la rosa, che rimane anche nel 2026 il fiore più regalato al mondo, arriviamo anche alla rosa. Ma prima, la campanula blu significa ti sono fedele. La rosa oggi, anzi nel 1800, significava sei perfetto oppure sei perfetta. Devo chiudere però questa parentesi floreale con una nota negativa, perché comunque con i fiori si poteva veicolare anche un rifiuto. Ti arriva un bel mazzo di fiori, un bel mazzo di rose con cui qualcuno ti dice sei perfetta, per te quella persona però non è perfetta, l'amore non ricambiato è sempre esistito e quindi potevi regalare un bel garofano cinese.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Spot. All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica. E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Astamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Astamobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: E la chiamano estate, questa estate senza te.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Samurai J, questa chitarra un po' flamencosa qui su Radio Latte e Miele. Venerdì 3 luglio c'è stato il giro di boa, è arrivato anche il nostro Umbertigno in regia, che non sa ancora bene come funziona la diretta per quanto riguarda le mie ore, no? È un grandissimo tecnico, ma non conosce ancora bene i contenuti che io, Matilde, vi porto. E sappi, caro il mio Umbertigno, sto facendo un annuncio anche a tutti voi all'ascolto, che molto spesso il 3 del mese io vi porto tre oroscopi, vi do in pasto tre oroscopi, anche perché il mese, ancora la fine del mese, è veramente lontana all'orizzonte. Ci sono i nostri due oroscopi di Paolo Fox, ma ve ne aggiungo uno che è un po' birichino, è il migliore del web secondo me, quindi oggi ve lo do in pasto. Ma questa seconda ora la dedichiamo ad uno degli eventi, uno degli inizi più chiacchierati del weekend alle porte. Domani, il 4 luglio, è un bel sabato, tantissime persone non lavorano, cominciano ufficialmente i saldi. E

2026. Mi sono sempre chiesta come mai i saldi arrivino sempre negli stessi momenti, quindi arrivano sempre, perlomeno in Italia, le prime settimane di luglio, fino a finire a fine luglio, e poi arrivano dopo il Natale, e lì ci lamentiamo sempre un po' del fatto che, cavolo, ma io devo fare tutti i regali di Natale, finisco i soldi, non potrebbero anticiparli. Ovviamente sono fatti apposta, i saldi sono sempre a inizio luglio e poi a inizio gennaio, per motivi sia di magazzino per quanto riguarda i negozi, sia per una bella strategia di marketing che invita i consumatori a consumare, ad acquistare compulsivamente ad un prezzo ridotto nei momenti dell'anno in cui le nostre tasche sono più vuote. Capito? È questa la strategia. Capito questi espertoni? Ma che ti...

Fumoso Paradiso su Latte Miele con Agitare Coca-Cola. È venerdì 3 luglio, stiamo insieme anche oggi fino alle 13 e domani cominciano ufficialmente in tutta l'Italia per una convenzione nazionale i saldi estivi. Innanzitutto tutte le regioni d'Italia si mettono d'accordo per iniziarli più o meno lo stesso weekend, se non lo stesso giorno, per creare una sorta di concorrenza corretta, ok? Per non essere sleali e non far vendere di più a nessuno, per pareggiare il bilancio. Ma soprattutto mi sono chiesta perché arrivano sempre a inizio luglio e dopo Natale. Il primo è un motivo di magazzino. Sappiamo che i negozi ordinano le collezioni con almeno 6 mesi di anticipo e per poterle vendere, ma anche solo per poterle mostrare, hanno bisogno di fare spazio in magazzino e quindi vendono le merci ad un prezzo ridotto. Perché dopo l'estate arriva tutta la collezione autunno-inverno, che sappiamo essere anche un pochino più pesante, quindi un pochino più spaziosa, e dopo il Natale arriva la collezione estiva. Ma soprattutto i saldi sono ovviamente una mossa di marketing, perché dopo il Natale e a inizio luglio sono i due periodi in cui le nostre tasche sono effettivamente vuote. Perché? Dopo il Natale perché abbiamo acquistato tutti quei regali, abbiamo fatto tutte quelle cene aziendali e non, con i parenti, con gli amici che vedi solo per le feste comandate, abbiamo fatto qualche viaggio, quindi tasche un pochino più vuote. E luglio è considerato un momento in cui in Italia le tasche sono più vuote perché si pensa che tante persone abbiano appena prenotato le vacanze e quindi io la merce te la propongo ad un prezzo ridotto.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Spot.
7: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
8: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
9: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
8: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
9: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
10: Sono anni che studio qui su Latte Miele la presenza di alcuni nomi femminili all'interno della nostra storia musicale. Al primo posto c'è sicuramente Giulia, al terzo posto c'è Sara e al secondo posto c'è Anna, che ritroviamo in una canzone di Tozzi dal 78.

0: La voce di Gianna Nannini dall'84 su Radio Latte Miele. È un anno molto speciale per lei perché sono passati 50 anni tondi tondi dal suo album di esordio, quindi era il 1976, si chiamò come lei, Gianna Nannini, e la lanciò subito in vetta alle classifiche non solo italiane ma europee, tanto che sceglie quest'anno di fare solo una grande enorme esibizione in un'arena rock importantissima a livello europeo, si chiama Waldbühne, credo, potete sempre correggere la mia pronuncia al 335-787-1910. Perché? Perché è conosciuta all'estero come grande rocker internazionale, ok? È un'arena in cui sono passati i Rolling Stones, sono passati i Depeche Mode e finalmente potremo con tanto orgoglio italiano aggiungere anche il suo nome a questa lista prestigiosissima. Stanno arrivando anche gli anni 90 qui su Radio Latte Miele. Stamattina abbiamo parlato del linguaggio segreto dei fiori, cosa significa regalare un fiore piuttosto che un altro, e abbiamo scoperto che quando tu regali una calendula a qualcuno puoi anche evitare di mettere il bigliettino, significa che sei geloso in quel momento, cioè gelosia, dice Lentano.
1: Non ho nessuno a parte te che mi ha tradito, come sai,

0: pensate a quante canzoni non esisterebbero se non ci fosse, se non esistesse quel sentimento piccante, brutale, invasivo della gelosia. Questo è Adriano Celentano che sta finendo su Latte e Miele dal 1999 con una canzone che si chiama per l'appunto Gelosia. È venerdì 3 luglio, siamo insieme per un'altra oretta e mezzo e parliamo di quello che sta per succedere domani, quindi cominciano ufficialmente i saldi estivi in tutta Italia, in tutte le province, in tutte le regioni, in tutti i comuni, e io arrivo con un tutorial che possa limitare i nostri acquisti impulsivi, che significa quelli inutili, ok? Quelli che facciamo solo perché dai, ma io questo me lo compro, costa così poco, però se poi tu sommi quella piccola cifra all'altra piccola cifra e altre 10 piccole cifre, finisci che rimani scioccato e deluso da te stesso. Quindi ho trovato un po' di regoline nel web. Allora, si potrebbe fare una lista prima di andare per negozi, ok, di quello che realmente ci serve, ok? Se tu hai presente questa lista, non ti farai ingannare da quel capo che, se non l'hai mai comprato, significa che forse non lo hai mai messo e significa che forse non ne hai bisogno. Poi parliamo di denaro quando parliamo di compere, quindi potremmo anche fissare un budget massimo e tenerlo sempre a mente. Non c'è bisogno di scriverlo in un fogliettino, ma c'è bisogno solo di tenerlo a mente, soprattutto quando andiamo a pagare con carta, che è quello che più succede nel 2026. Strisciamo in lungo e largo queste carte di debito, queste carte di credito, e poi quando apri il conto lì c'è il più grande shock del mese, che in estate diventa ancora più shock, come direbbe Matteo Renzi.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
3: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
7: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
6: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
7: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in Corso Vittorio Emanuele 57.

un tuffo nell'estate 2018 qui su Radio Latte e Miele. Da 0 a 100 Baby K, oppure da 100 a 0 è la fine che fanno i nostri portafogli quando arrivano i saldi estivi. Siamo alle porte del primo weekend dei saldi di questa estate 2026 e noi qui su Latte e Miele siamo alle prese con un tutorial che ci possa aiutare a limitare i nostri acquisti impulsivi, quindi a spendere sì, a cercare di risparmiare, perché comunque i saldi fanno comodo a tutti se vi serve in particolare qualche cosa, però cerchiamo di farlo seguendo un po' di buon senso. Ho scoperto che esiste la regola delle 24-48 ore. Cioè, che significa? Sei per negozi, vedi qualcosa che è fuori dalla lista di quelle cosine, era la prima regola che ci siamo suggeriti. Fare all'inizio una lista di cose che ci potrebbero servire e che non abbiamo ancora nell'armadio. Vedi una cosa, però ti colpisce ti colpisce perché ti sta da Dio, è la tua taglia, è il tuo colore preferito, va bene? Ti colpisce, tu cosa fai? Non la compri. La fotografi e poi te ne torni a casa e ti convinci del fatto che se la vuoi davvero devi rifare quel tragitto, devi tornare in quel negozio, ok? Se questa il desiderio di acquistare quel capo supera la prova del tempo e la prova della fatica d'estate con questo caldo di ritornare in quel negozio, di riutilizzare il tuo tempo, magari nel weekend, il tuo tempo libero per ricomprarlo, allora significa che quel capo lo vuoi davvero.

Ancora buongiorno, state ascoltando Radio Latte Miele, buon venerdì 3 luglio. Sì, domani cominciano i saldi e quindi immagino che i tour più frequenti saranno quelli all'interno dei negozi, ma vi voglio ricordare che arriva anche la prima domenica del mese e quindi per l'iniziativa Domenica al Museo non solo tanti musei sono aperti a livello gratuito, ma anche tanti parchi archeologici e palazzi storici. Vi ricordo che anche lì c'è l'aria condizionata.

esiste niente oltre i miei cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro.

0: 12 e 1.
1: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: E va bene, allora balleremo anche questo featuring quest'estate, Gabri Ponte insieme a Jovanotti, DNA, e attorciglieremo, come consigliano loro in questa canzone, il nostro DNA con le persone che ci piacciono di più. Allora, concludiamo all'inizio della nostra terza ora insieme il tutorial verso acquisti meno impulsivi per salutare e dare il benvenuto al primo weekend di saldi estivi in italiano. Wow, ok, è vero, è una prova, caro il mio Umbertigno in regia. Bisogna avere i nervi saldi e valutare benissimo un capo prima di acquistarlo, seguendo volendo queste semplici regole. Facendoci questa domanda: ci abbino almeno tre cose che ho già? Se la risposta è no, è un capo isolato che userai molto poco. Poi, bellissima questa domanda: lo comprerai anche a prezzo pieno? O lo sto comprando solo perché è scontato? Se la risposta è no, è lo sconto che sta comprando la tua decisione, non tu. Poi, qualità del tessuto e cuciture: questo tutorial ve l'ho già fatto, il lino va bene, il cotone va bene, i sintetici assolutamente no. Poi finiamo con quest'altra domanda concreta, ok? Pensa a quando lo indosseresti, questo capo che ti piace tanto, non nella vita, quest'estate, le prossime stagioni, ma la prossima settimana. Tu lo useresti quel capo che ti piace tanto la prossima settimana? Se la risposta è no, è inutile che io vi dia l'ultima risposta.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti, proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio e colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Esposte nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Khamenei e di altri quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. Nella capitale tutto pronto per i funerali che richiameranno per tre giorni milioni di iraniani. Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Sarebbe fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di tre giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Lo affermano fonti investigative francesi e monegasche citate da Le Parisien. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa e poi estradato in Germania lo scorso novembre. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra per aver attaccato infrastrutture civili e servizi pubblici. Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa, Lewis Hamilton con la Ferrari, oggi libero. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
5: Spot.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

Donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Latte e miele, venerdì 3 luglio è il compleanno di Mia da Parabiago. Ci scrivono Barbara, Martina, Andrea da San Vittore Olona, ok? E ci chiedono di fare gli auguri di compleanno. Assolutamente sì, non esiste programma più devoto ai vostri compleanni. Tanti auguri per il tuo 21esimo compleanno. Mi ricordo che anche l'anno scorso le abbiamo fatto gli auguri. Allora, è il terzo giorno del mese e, come spesso accade, io vi do in pasto oggi il terzo oroscopo più importante della giornata del mese di luglio. Il primo ovviamente è quello quotidiano, quello ovviamente regalatoci dal nostro cavaliere dello zodiaco Paolo Fox. Se ve lo siete persi, www.lattemiele.com in formato scritto e in formato audio. C'è anche l'oroscopo mensile, perché ancora la fine di luglio manca tantissimo, sono 31 i giorni di luglio, anche questo lo potete consultare sul nostro sito oppure sui nostri canali social. E poi arriva uno dei miei oroscopi preferiti del web, è quello che ci regala Toilet Paper Magazine, in una testata online che ci dà delle piccole lezioni di inglese e ci dà dei consigli sempre un po' birichini per ispirare le nostre avventure e disavventure mensili. Partiamo dal segno di Mia, partiamo dal segno sotto al quale siamo, quindi partiamo dal Cancro. Ci dice: a rush of love and passion will make you lose all sense of scale and privacy. Che significa? Il rush è lo slancio finale, no? Si utilizza molto spesso nello sport, quindi uno slancio di amore e passione ti farà perdere un po' di senso di privacy e un po' di senso di proporzione. Attenzione, ce l'abbiamo una canzone romantica? Ce l'abbiamo? Perfetto, arriva il featuring tra Angelina Mango e... ok, prima fase romantica per apparecchiare questo canto d'amore e poi Angelina Mango e Marco Mengoni su Latte e Miele.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: basta il tempo di un fiore.
1: La vita va presa a morsi anche quando sa di lime. Questa è la lezione di questo canto d'amore ad opera di Angelina Mango e Marco Mengoni. L'avete sentita qui su Radio Latte Miele. È il terzo giorno di questo luglio 2026. Noi ci dedichiamo al terzo oroscopo più importante secondo le nostre scritture, quindi quello di toilet paper. Dopo, ovviamente, tutti gli oroscopi, quello mensile, quello giornaliero, di Paolo Fox, da consultare su www.lattemiele.com. Eravamo arrivati al segno del leone, perché siamo partiti dal segno attuale, quindi dal cancro. Allora, quando sei perso, ci dice questo oroscopo, è un consiglio molto pratico per i leoncini all'ascolto. Quando vi sentite persi, scuotete la testa e vedete dove vanno i vostri capelli. Ho appena pensato che magari questo consiglio non vale per tutti, ok? Quindi troverò un altro oroscopo anche per il segno del leone. Quindi seguite dove vanno i vostri capelli, perché è il modo in cui il vento vi sta direzionando. Passiamo al segno della Vergine, subito dopo il leone. Glielo ripeto, è in inglese. Ansia. È in inglese questo oroscopo. Whether it's nerves or excitement, you'll struggle to contain it. Avete capito? No, ok, traduciamolo. Allora, che siano nervi o che sia eccitazione, non vi saprete contenere per questo mese di luglio, di questo luglio 2026. Finiamo con il segno della Bilancia e poi di nuovo musica italiana qui su Radio Latte e Miele. Eccoci qua, grazie regia, grazie Umbertigno. In questo mese di luglio ti sentirai addosso tanti occhi e tante orecchie, però attenzione, perché non tutti questi occhi e non tutte queste orecchie si meritano la tua attenzione.
2: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
5: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
6: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
5: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
6: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
5: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
7: Le ultime dalla nostra redazione.
8: Una buona giornata all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte Miele. Lo strazzo del carro trionfale in cartapesta ha chiuso le celebrazioni della 637esima edizione della Festa della Bruna Matera. Nel pomeriggio di ieri tanti partecipanti sono stati in attesa di scoprire a che ora avrebbe avuto inizio l'ultima fase dei festeggiamenti. La pioggia caduta ha infatti condizionato il programma. Alle 20 una riunione in prefettura ha valutato le condizioni di sicurezza in cui far concludere le celebrazioni a tutela dei cavalieri, dei cavalli e di tutte le persone presenti. La partenza del carro con i tradizionali tre giri in Piazza Duomo e poi l'arrivo in Piazza Veneto per l'assalto finale sono slittati di circa un'ora e mezza. Sospensione dell'erogazione idrica a Tito fino alle 8 di domani, lo fa sapere Acquedotto Lucano, che nel motivare l'interruzione parla in una nota di interventi improrogabili sull'adduttrice che alimenta il serbatoio dell'abitato e della zona industriale di Tito Scalo. Previste due autobotti, oltre a docce e servizi igienici al parco benessere e al centro sportivo di Tito. L'amministrazione comunale di Paterno conferma il proprio impegno a favore dell'istruzione e della valorizzazione del merito con la pubblicazione per il quinto anno consecutivo del bando per l'assegnazione delle borse di studio comunali destinate agli studenti residenti che abbiano concluso con profitto il proprio percorso scolastico. L'iniziativa rappresenta un riconoscimento con premi fino a 500 euro per gli studenti con il massimo dei voti. Cambiamo argomento. Un uomo di 79 anni, residente in provincia di Avellino, e un 31enne della provincia di Napoli, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri con l'accusa di truffa in concorso e accesso abusivo al sistema informatico. I due avrebbero raggirato un pensionato 79enne di Monza, riuscendo a sottrargli 2.600 euro circa dal proprio conto corrente. Il raggiro è stato messo a segno attraverso un sistema che permette di mascherare il numero di chi chiama sul display della vittima, facendo apparire al suo posto il numero verde ufficiale del proprio istituto di credito. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, risentirci più tardi.
9: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
10: Sapore di sale era un flash, un lampo di luce, uno stacco dalla realtà come dovrebbe essere una vacanza, che significa un allontanamento temporaneo dalle abitudini consolidate. Queste le parole del suo autore per descriverla. Arriva Gino Paoli.

Dall'album Canzoni per parlare suona all'88 su Radio Latte Miele Fiorella Mannoia, le notti di maggio, quelle che stiamo sognando adesso, perché le stiamo agognando proprio, ok? Perché queste notti qua sono un pelo più calde. Meno male ci possiamo affidare a tutti gli oroscopi del mondo per capire cosa fare, con chi parlare, con chi non parlare, chi evitare. C'è il nostro solito cavaliere dello zodiaco Paolo Fox e poi ci sono gli oroscopi che a volte vi faccio spulciare io dal web in inglese. Quello di oggi è toilet paper, è quello di toilet paper, anche per ripassare insieme qualche parolina. Ci sono anche i mondiali, dobbiamo capirle queste cronache internazionali. Eravamo arrivati allo Scorpione. Your seduction dance is getting wild. Stai facendo una danza della seduzione e sta diventando wild, selvaggia, ok? Sei convinto? E attenzione, perché non sei da solo a ballarla. E lì, capite perché mi piace questo oroscopo? Perché è un po' birichino. Sagittario, ok. You're so close to victory, but something has to be broken first. Sei molto vicino alla vittoria, avevi un obiettivo. Stai quasi per sfondare il traguardo. Attenzione, devi perdere qualche peso probabilmente, qualche zavorra, non parlo ovviamente del fisico, parlo di pesi mentali, prima di arrivare alla tua vittoria. Per poi arrivare al Capricorno, la fine dell'anno, ok. Words may still fail you, but your power to persuade is finally back. Quindi, a volte la tua arte di parlare, di difenderti, ti può tradire, puoi non trovare le parole, ma stai attento, ci possono essere modi per combattere che non siano modi verbali. Puoi utilizzare tutte le tue altre armi. Perfetto, perché arriva una canzone dagli anni 90 che è uno degli acronimi più utilizzati della lingua italiana, una canzone scritta da Jovanotti per la nostra Irene Grandi, si chiama TVB.

suona l'album d'esordio di Rene Grandi, quindi suona il 1994. Nel 2024 ci ha regalato un bel tour teatrale, passata più volte anche qui da Radio Latte Miele. Il primo album si chiamò come lei stessa, quando si usa quella parolina magica, omonimo, quindi Irene Grandi. E tanti altri colleghi al tempo un pochino più navigati di lei credettero in questo suo primo progetto, perché tanti le regalarono delle canzoni, sia a livello di testo che a livello di composizione. TVB, che abbiamo appena ascoltato su Latte Miele, fu scritta da Jovanotti, e un altro brano venne scritto e regalatole da Eros Ramazzotti. Torniamo all'oroscopo, perché sai, Umbertigno, tu non puoi iniziare un oroscopo e non finirlo, perché la gente giustamente si offende. È un oroscopo inglese ed è quello del moving on, un'espressioncina che magari nei social, nel mondo dei videogiochi sentirete dire. Significa semplicemente andare avanti in questo mese lunghissimo, che è il mese di luglio. Eravamo arrivati all'acquario e praticamente ci dice questo oroscopo: quando sei in crisi, bendati e smetti di ascoltare gli altri o di guardare gli altri. Guardati dentro, perché la risposta è lì, per quanto riguarda gli amici dell'acquario. Non benissimo per quanto riguarda gli amici dei pesci, perché praticamente questo oroscopo ci dice che le state provando tutte e in qualche modo per certe avventure state un po' perdendo, ma vi vuole rincuorare così. People and planets, quindi le persone e i pianeti, lo sanno che vi state sforzando, e questo è ancora più importante del risultato.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Latte Miele sulla spiaggia di Rimini. Luglio e agosto siamo al Ciringhito 100-100 presso il Bagno 100 Sole Caliente. Una volta a settimana, direttamente sulla sabbia all'ora dell'aperitivo, musica, giochi e divertimento e i gadget di Radio Latte Miele con Alan Caligiuri per un'estate tutta da vivere. Date appuntamenti sulla pagina Instagram di 100-100. Ti aspettiamo al Ciringhito 100-100, Bagno 100 Sole Caliente di Rimini.
2: Spot. Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
4: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
3: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
4: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in Corso Vittorio Emanuele 57.

finiamo con una hit estiva del 2021, Federico Rossi e Annalisa con Movimento Lento. Allora, mancano pochissimi minuti al finale della nostra trasmissione, delle nostre 3 ore insieme di questo venerdì 3 luglio qui su Radio Latte e Miele. Come sempre, noi ogni terzo giorno del mese vi consigliamo almeno 3 oroscopi. Se non vi basta quello giornaliero di Paolo Fox da riconsultare quando volete in formato audio e scritto su www.lattemiele.com, quando non vi basta nemmeno l'oroscopo mensile di Paolo Fox, ne possiamo prendere in prestito altri dal web. Rimangono solo l'Ariete, il Toro e Gemini, quindi i gemelli. È in inglese questo oroscopo, e vi ricordo che in inglese, per esempio, si mantengono i nomi latini per i segni, non si traducono in inglese. Quindi Aries è il segno dell'Ariete. Non perdere tempo a spiegarti con gli altri. Lo sai tu qual è il tuo goal in questa estate dei mondiali di calcio? Perseguilo e vai per la tua strada. Toro. Ok, allora il Toro, per quanto riguarda questo oroscopo di toilet paper, è già proiettato per il mese d'agosto, come se questo luglio non contasse. Ma in questo luglio ti devi allenare alla leggerezza, che come ci insegnava il grandissimo Italo Calvino, non è superficialità, è planare sulle cose dall'alto senza avere macigni nel cuore. Sì, è il mio scrittore preferito e quindi un po' lo so a memoria. Finisco con Gemini, con i nostri gemelli, quindi questo è per te, Umbertigno, in regia. Allora, i pianeti per te in questo luglio si stanno allineando, siccome ormai un pochino ti conosco, un po' è vero, si stanno allineando così tanto che stanno facendo una danza planetaria per te. Lo capisci che per te, Umbertigno, qui nello studio giallo di Latte Miele, ma voi, anche voi altri gemelli all'ascolto, i pianeti stanno ballando per voi, quindi è arrivata l'ora di raggiungerli e di sollevarvi. Ballate anche se non vi piace ballare.

0: 12:59.
1: Spot.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
0: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
4: Ancora buongiorno, sono le 13, è arrivata Anna, prenderà il mio posto per le prossime due ore. Buongiorno Anna.
5: Ciao Matilde, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno, buon appetito.
5: Eh sì, a quest'ora
4: buon quasi buon venerdì, buon weekend per quei fortunatoni che l'hanno già iniziato il weekend. Stamattina abbiamo parlato tanto di oroscopo, Anna, sì, e sì. La nostra Anna è un rarissimo caso di cuspide.
5: È vero, sì, sono nata il 23 di ottobre, quindi alla fine del segno della bilancia e all'inizio dello scorpione.
4: Esatto, quindi mi ha raccontato nel fuori onda che lei fa questa cosa molto furba, si legge tutti i giorni o tutti i mesi tutti e due gli oroscopi e poi quello più felice...
5: Lo scelgo.
4: Lo sceglie.
5: Cioè decido che per quel periodo sono quel segno lì.
4: Andrà così.
5: È un mio modo di fare un po' da quando ho scoperto questa cosa. Perché per tanti anni ho creduto di essere scorpione.
4: Ok.
5: Poi okay. Ho avuto modo di collaborare con un'amica che faceva l'astrologa proprio in radio anni, secoli fa. E lei mi disse: ma no, ma tu non puoi essere scorpione. Non ho capito perché. E poi ha fatto tutti i suoi calcoli e mi ha detto: no, tu sei bilancia.
4: Ti ha guardato dentro, sì, e ha detto sì, tu sei. Sì. Poi sei finita anche nella radio di Paolo Fox.
5: Pensa, era
4: ce l'ha con la bilancia, lo diciamo tutti i giorni.
5: Era destino, era
4: Paolo,
5: scritto nelle stelle.
4: Cosa ti hanno fatto le bilance nella vita? Ce lo
5: no,
4: dici, ce lo racconti?
5: È vero, ma non è vero. Perché devi dire così? Non è cattivo con le bilance.
4: È sempre un pelo più negativo il nostro oroscopo. Ovviamente parlo da bilancia. Comunque, Anna, okay, basta parlare di oroscopo.
5: Va bene.
4: Tu sarai sicuramente più seria di me.
5: No, vabbè, parleremo di vacanze più tardi.
4: Perfetto.
5: Sì. In questi giorni sto un po' sondando tutte le nuove tendenze sulle vacanze.
4: Certo.
5: E, va bene, parliamo tra poco, però te lo anticipo a tutti. Gli italiani, ho scoperto da un recentissimo sondaggio, amano le vacanze per imparare, cioè
4: bello,
5: quelle in cui si può imparare qualcosa.
4: Vedi, sempre a dipingerci come ignoranti.
5: Invece non è vero.
4: Invece siamo i più curiosi del mondo, va bene? Benissimo. Ciao Anna. Mua.
5: Ciao Matilde, noi pronti a cominciare. Cominciamo con lei, con Elettra Lamborghini, su Radio Latte Miele. Bam bam, bambina. Tutta

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini con Bam bam bambina qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno a tutti voi, ben ritrovati da parte di Anna Patti, da parte di Umberto che è in regia con me per le prossime due ore. Anche oggi dunque in compagnia vostra fino alle 15 e anche oggi tante cose da raccontarvi. Come avete sentito anche prima con Matilde, parleremo di vacanze, di questa nuova tendenza che riguarda proprio gli italiani, questo particolare tipo di vacanza. Adesso vi ricordo il nostro numero di WhatsApp se volete come sempre chiacchierare con noi, il 335 787 1910, ma adesso come sempre a quest'ora su Radio Latte e Miele arriva il momento di dare la linea a Francesco Bianco a OK Salute e Benessere.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: OK Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di alimentazione, ci occupiamo di pesti estivi. Dici pesto e subito naturalmente il pensiero a quello delizioso genovese, storico mix di sapori e profumi, rigorosamente a base di basilico di Genova, il più famoso è quello di Pra, aglio, parmigiano, pecorino, pinoli, olio e sale. Un'eccellenza che riscuote successo in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone. È una di quelle preparazioni che risolve una cena improvvisata o che trasformano un piatto di pasta o una ciotola di riso in un pasto non solo più completo ma soprattutto più sfizioso. Insomma, il pesto piace, ma è anche bene precisare che non si intende solo quello del capoluogo ligure. Ne esistono moltissime varianti, chiamate anch'esse pesto, per il metodo di preparazione che in origine prevedeva l'impiego di pestello e mortarium, il mortaio, e che risale almeno all'epoca dell'antica Roma, anche se ora utilizziamo soprattutto il frullatore. Allora, i 3 ingredienti più uno a base di ogni pesto. Quello che non cambia è la base. Il pesto prevede 3 ingredienti indispensabili. Uno vegetale, meglio se in foglia, ma non necessariamente, olio extravergine di oliva e frutta a guscio e semi oleosi, fanno sapere gli esperti. Un 4° ingrediente può essere una fonte proteica che fornisce ulteriore sapidità, per esempio parmigiano o pecorino. L'unione di questi prodotti permette di creare una salsa cremosa, profumata, che è molto più di un semplice condimento, arricchisce preparazioni di tutti i tipi, anche dolci, e migliora il profilo nutrizionale di un piatto. Vediamo quali sono quelli i migliori estivi per provare. Le varietà di pesto sono numerose. Una variante di origine siciliana, per esempio, è il pesto di pistacchi, che si prepara con basilico, aglio, olio e pistacchi lasciati in acqua tiepida per qualche ora. Sempre dalla Sicilia arriva il delizioso pesto alla trapanese, anch'esso a base di basilico, olio, aglio, peperoncino, pecorino, ma con mandorle e pomodoro fresco. Anche la rucola si presta bene per essere pestata per un risultato dal sapore più intenso e amarognolo, e quindi adatto per esempio a piatti di carne come pollo o maiale. Come base sono ammesse anche verdure cotte, meglio se appena sbollentate, per esempio i carciofi, le zucchine, i fagiolini, le melanzane, le cime di rapa, gli spinaci e perfino i peperoni. La disponibilità di ortaggi e verdure, specialmente nella bella stagione, unita a un po' di creatività personale, rende quasi illimitata la possibilità di creare nuovi tipi di pesti da portare in tavola per piatti tiepidi o freddi, perfetti per l'ufficio oppure picnic e pranzi all'aperto in primavera. Allora, naturalmente bisogna stare attenti, perché il pesto è buonissimo, io ne sono un grandissimo fan, soprattutto di quello ligure, ma attenzione perché è anche molto calorico, dipende se lo fate in casa come dovreste, e dipende molto da quanto olio ci mettete, da quanto grana ci mettete, da quanti pinoli anche o frutta secca in generale ci mettete, perché sapete che sono estremamente calorici, quindi buon pranzo, buona cena, ma fate attenzione alle calorie. Grazie per essere stati con noi.
7: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Lupi Zit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.

Salda Vinci con Poesia qui su Radio Latte Miele. In queste mattine ci stiamo occupando spesso di vacanze, anche nei giorni scorsi abbiamo parlato di vacanze, ma c'è una recente ricerca che è stata condotta su 27.000 vacanzieri in 28 paesi europei e che rileva che una quota sempre più crescente di turisti preferisce alla classica vacanza solo a svago e relax una vacanza in cui invece si può imparare qualcosa. Quindi non la classica vacanza appunto che tutti aspettiamo, poi tornando a casa magari con il classico magnete da appendere al frigorifero, ma una vacanza in cui poi si può tornare a casa avendo acquisito nuove abilità. E tra gli intervistati ci sono anche gli italiani, e il 53% degli italiani abbraccia proprio questa idea, questo nuovo modello di vacanza che è orientato prevalentemente all'apprendimento. È stata anche stilata, sempre attraverso questa indagine, proprio una classifica delle attività preferite dai vacanzieri. Intanto risulta che per gli italiani una delle mete più scelte per questo tipo di viaggio è la Spagna, ma magari vi dico tra poco quali sono appunto le attività più ricercate, più gettonate in genere da chi ha risposto a questo sondaggio. Ce ne sono di tutti i tipi, ma dopo vi dico il podio, perché è davvero molto interessante quali sono le tre attività più richieste che gli italiani che vanno all'estero vogliono imparare durante il loro viaggio. Intanto c'è lui, c'è Irama con Cabana.

Irama con Cabana, questo è il disco Latte e Miele di questa settimana, quindi ritornerà fra 3 ore qui su Radio Latte e Miele. Ma noi stavamo parlando di vacanze alla ricerca dell'apprendimento di nuove attività. È stata stilata, come vi dicevo, una classifica delle 10 attività più cercate. C'è un po' di tutto, diciamo, dalle attività magari sportive, dalle attività di benessere, anche ai vari mestieri locali. Ma sul podio c'è innanzitutto, al terzo gradino del podio, la perfezione della lingua straniera, quindi il 28% del campione di italiani che è stato intervistato dedicherebbe tempo ad imparare frasi base, a fare conversazione con le persone del posto, con l'obiettivo di tornare a casa avendo acquisito quella maggiore fluenza della lingua, per cui insomma si è stabilito proprio di realizzare questo tipo di viaggio. Al secondo posto in classifica invece laboratori di cucina. Quindi l'obiettivo è quello di poter poi riprodurre le prelibatezze locali una volta tornate a casa, e l'esperienza in assoluto più gettonata, l'artigianato tradizionale. Quindi gli italiani vogliono imparare i segreti della ceramica o della falegnameria o della tessitura. Quindi buone vacanze e a questo punto buon lavoro.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
6: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
7: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
6: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
7: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
8: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
9: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
8: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
9: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
10: È arrivato il momento qui su Radio Latte e Miele di viaggiare nel tempo e tra poco sentiremo Pino Daniele con A me me piace o blues e invece si parte subito con Ivano Fossati, La mia banda suona il rock.

A me mi piace il blues, Pino Daniele dal 1980, e parliamo un po' del potere della musica, che in questo caso, qui su Radio Latte e Miele, come sempre alla mezz'ora di ogni ora, ci permette di viaggiare nel tempo attraverso la musica. Siamo andati dagli anni 70 agli anni 80, tra poco ci ritroveremo negli anni 90, ma la musica ha tanti poteri, e in questo caso vi voglio parlare di questa sperimentazione che sta conducendo un veterinario e produttore di formaggi svizzero, il signor Wampfler, che ha avviato proprio dal 2019 una sperimentazione nel proprio caseificio di montagna in Svizzera, appunto, per testare come e quanto la musica possa influenzare la stagionatura dei formaggi tipici svizzeri, e soprattutto quale tipo di suono e che tipo di influenza poi quel suono può avere sul formaggio. E ne sono venute fuori delle, insomma, scoperte piuttosto interessanti in questi anni di sperimentazione. Per esempio, ha capito che l'hip hop è meglio della musica classica, perché a quanto pare l'hip hop conferisce al formaggio, alla propria forma di formaggio, un sapore molto molto particolare, un sapore specifico, particolarmente fruttato, che dà a quel formaggio un sapore unico, tra l'altro, che è completamente diverso rispetto a tutti gli altri formaggi che lui realizza nel suo caseificio. Davvero particolare questa ricerca. Sapevamo già che la musica, per esempio, avesse un'influenza sulle piante, sui microrganismi in generale, ma che potesse influire sul sapore del formaggio, questa è una novità. Tra poco ci torniamo su questa cosa con altre curiosità. Intanto adesso ci sono i Negrita.

0: smetterò. I Negrita con Ho imparato a sognare dal 1997, e noi stiamo imparando da questa ricerca scientifica che viene condotta proprio da questo produttore di formaggi in Svizzera, che la musica ha un effetto anche sul sapore del formaggio, e che in particolar modo, appunto, come diciamo prima, questo produttore svizzero ha scoperto che i suoni dell'hip hop conferiscono alla sua forma di formaggio un sapore particolare, un aroma, un sapore particolare molto fruttato, è diverso, completamente diverso da quello che invece conferirebbe l'ascolto da parte del formaggio della musica classica. Sappiamo, come dicevo prima, no, che la musica influisce in generale su microorganismi. Questa ricerca lo dimostra ulteriormente, e nel corso dei prossimi anni magari ci saranno altre piccole curiosità legate a questa ricerca in modo particolare. Tra l'altro si è anche scoperto che la musica può influire anche sulla produttività di alcune specie di funghi, dando anche a questi, magari facendoli diventare più grandi o dando anche in questo caso un sapore abbastanza particolare. Sarebbe interessante, dovremmo candidarci noi come Radio Latte e Miele per capire la musica italiana che tipo di sapore particolare potrebbe dare al formaggio. Sarebbe molto interessante.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte e Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Gli spritz?
6: Li ho portati io!
5: Gli amici?
7: Ci siamo!
5: E la musica?
6: Non la dovevi portare tu?
5: Tranquilli, che ho l'app!
8: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
5: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Astamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
9: Good night. I hope you're feeling all right.

Bundabash e Alessandra Amoroso dall'estate del 2020 con Karaoke. È estate particolare proprio quella di Alessandra Amoroso, che innanzitutto si è dedicata ovviamente alla sua bambina Penelope, mostrando spesso anche sui social un po' di foto e anche della sua vita nuova insieme alla sua piccola, ma che ha presentato nelle scorse settimane anche il singolo per questa estate 2026 insieme a Gianni Morandi, e che non si è persa soprattutto il grande evento della sua carissima amica Emma, che proprio ieri sera ha avuto la sua grande notte, ha debuttato all'Ippodromo delle Capannelle di Roma. Grande evento ovviamente per Emma, che Emma appunto ha condiviso con tante sue amiche, tra cui Annalisa, Elisa, e non poteva ovviamente mancare a questa straordinaria serata anche Alessandra Amoroso, che ha duettato proprio insieme ad Emma. Le due hanno proposto Pezzo di cuore, hanno davvero entusiasmato il pubblico delle Capannelle di Roma, quindi insomma complimenti a questo inizio di estate in tour per Emma, e poi aspettiamo tutte le novità che riguarderanno nei prossimi mesi anche ovviamente Alessandra Amoroso.

Siamo quasi alla fine di questa primissima ora in compagnia di Anna Patti in questo venerdì 3 di luglio. Io vi ricordo che ci sono tantissimi modi per ascoltare Radio Latte e Miele, soprattutto se siete fuori dall'Italia. Il modo più semplice è lo streaming sul nostro sito lattemiele.com.

0: 13:59.
1: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupi Zitto Fritte. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento, a iniziare questa nostra seconda ora insieme. Ancora buongiorno a tutti voi, ben ritrovati da parte di Anna Patti, da parte di Umberto che è in regia. Nella prossima ora tante cose. Allora, tra poco parleremo di questo biopic che verrà girato a partire da settembre a Bologna, dedicato alla vita e alla storia di Lucio Dalla, che poi sarà trasmesso dalla Rai. Ne parliamo tra poco, perché proprio in questi giorni tra l'altro si stanno svolgendo i casting. E poi in questa seconda ora, vabbè, non ve l'anticipo, dai, vi lascio una sorpresa. Diciamo che sentiremo qualcuno che sicuramente anche voi amate, che seguite sempre qui su Radio Latte e Miele. Rimanete con noi, torniamo tra poco.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
4: Spot. Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Latte e Miele, ma come vi avevo anticipato parliamo proprio di questo biopic su Lucio Dalla. Si comincerà a girare proprio a settembre a Bologna, opera televisiva che sarà diretta da Ambrogio Lo Giudice, che ha raccontato che in questo biopic in realtà non si parlerà solo della carriera musicale di Lucio Dalla, ma si cercherà di scoprire proprio l'uomo Lucio Dalla, partendo tra l'altro proprio dai primi periodi, da Lucio Dalla bambino, fino ad arrivare al momento di Caruso, che rappresenta comunque una svolta importante nella carriera musicale di Lucio Dalla, dopo un periodo insomma un po' meno brillante, perché dopo il famoso grande successo con Come Profondo il Mare, Lucio Dalla e Dalla, poi sono arrivati dei dischi un po' più difficili e poi Caruso insomma ha rappresentato un grande momento, un momento importante. Ovviamente il regista ha raccontato che il film verrà girato a Bologna, perché non si può prescindere da Bologna, che era la casa di Lucio Dalla, e verranno ricostruite alcune cose che non ci sono più. E proprio in questi giorni, anzi ieri, si sono svolti i casting per cercare il bambino che interpreterà Lucio Dalla. Vi dico tra poco com'è andata, intanto sentiamo Bresh con Da Dio.

Brescia con Daddio qui su Radio Latte Miele, ma noi stiamo parlando di questo biopic dedicato a Lucio Dalla. Le riprese inizieranno a settembre. Proprio ieri si sono svolti a Bologna i casting per scegliere l'attore che dovrà interpretare il Lucio bambino. Allora, la produzione cercava un bambino tra i 7 e gli 11 anni con capelli e occhi castani, originario dell'Emilia Romagna, anche senza esperienza pregressa. Si sono presentati in migliaia, davvero tantissimi bambini che hanno preso parte al casting che si è svolto, appunto, come dicevo, proprio ieri. E in realtà il regista ha sottolineato, appunto, che non era neanche importante che si trattasse di un bambino che aveva già avuto precedenti esperienze cinematografiche, ma oltre alle caratteristiche di cui vi abbiamo detto, quello che cerca, o che cercava, perché probabilmente l'avrà già trovato il piccolo che interpreterà Lucio Dalla, il regista: carattere, energia e bolognesità. Quindi, presenti queste tre caratteristiche, probabilmente, come dicevo già ieri, è stato scelto il bambino che poi interpreterà il Lucio Dalla nel biopic. Non lo sappiamo ancora, ovviamente, magari lo sapremo nei prossimi giorni. Comunque vi terremo informati sullo svolgimento di questo biopic dedicato a Lucio Dalla.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90€ e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90€. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Radio Latte Miele sulla spiaggia di Rimini. Luglio e agosto siamo al Ciringhito 100-100 presso il Bagno 100 Sole Caliente. Una volta a settimana, direttamente sulla sabbia all'ora dell'aperitivo, musica, giochi e divertimento e i gadget di Radio Latte Miele con Alan Caligiuri per un'estate tutta da vivere. Date appuntamenti sulla pagina Instagram di 100-100. Ti aspettiamo al Ciringhito 100-100, Bagno 100 Sole Caliente di Rimini.
3: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
5: Le ultime dalla nostra redazione.
6: Un buon pomeriggio all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte Miele. Domani la Tronico sarà capitale dei merletti per un giorno. In occasione della 24esima edizione del premio I Merletti d'Italia, il comune di Latronico ospiterà una giornata di grande valore culturale, artistico e identitario, dedicata ai merletti, ai ricami e ai saperi artigianali della tradizione italiana. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Culturale Il Tassello, in collaborazione con il Comune di Latronico. Un appuntamento importante che porta a Latronico la rete dei merletti, impegnata nel percorso di valorizzazione e candidatura dei saperi e del saper fare dell'arte del merletto italiano, a patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. L'accesso alla terra è una delle condizioni fondamentali per garantire il ricambio generazionale e rafforzare la competitività del nostro sistema agricolo. La nuova edizione della Banca Nazionale delle Terre Agricole si inserisce in un percorso di collaborazione istituzionale tra MASAF, ISMEA e Regioni e offre oggi opportunità concrete a chi intende investire in Basilicata, valorizzando un patrimonio fondiario che può diventare motore di sviluppo, occupazione e crescita per i territori rurali. E cambiamo argomento. È di 7 persone il bilancio dei feriti che hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera nel corso della festa della Bruna 2026. Tutti sono stati medicati e dimessi senza necessità di ricovero. 5 dei feriti sono assaltatori del carro trionfale che hanno riportati traumi riconducibili alle fasi dell'assalto. Un secondo può cambiare una vita, è da questa consapevolezza che nasce la nuova campagna di sensibilizzazione della testata giornalistica regionale della RAI, dedicata alla responsabilità e alla sicurezza stradale, in onda fino a venerdì 3 settembre all'interno dei telegiornali regionali, con contenuti dedicati anche sul web e sui canali social della TGR. L'iniziativa prende avvio dopo i più recenti e drammatici incidenti che hanno coinvolto giovanissimi sulle strade italiane, con l'obiettivo di promuovere una nuova cultura della responsabilità, soprattutto tra i giovani. Cambiamo argomento. Era accusato di insolvenza fraudolenta perché per ben 23 volte, con il suo motociclo, nel giro di un anno, non ha pagato il pedaggio ai caselli autostradali di Avellino e Nola. Un 45enne avellinese è stato assolto da tutte le accuse. L'uomo si accodava di volta in volta al veicolo che lo precedeva, riuscendo a transitare prima che la sbarra chiudipista si abbassasse. La società Autostrade, attraverso le telecamere di sorveglianza posizionate nell'immediatezza dei caselli, era riuscita ad identificare la targa e il modello del motociclo. Era nato il deferimento a carico del motociclista, che si è ritrovato sotto processo dinanzi al tribunale di Nola, riuscendo a non farsi condannare. È tutto, a risentirci più tardi.
7: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
8: Pronti come sempre a viaggiare a questo punto della nostra ora qui su Radio Latte Miele. Tra poco ritroviamo Loredana Bertè con un suo grandissimo successo, Non sono una signora, ma adesso Ornella Vanoni, Jepi & Jepi con Più.

0: ascoltare questo grande, grande successo di Loredana Bertè. Non sono una signora, ve l'avevo anticipato prima, ma senza rovinare la sorpresa. Sono molto contenta di avere qui con me stamattina, cioè non proprio qui con me in carne ed ossa, ma a telefono, con me Roberto Alessi. Ciao Roberto!
1: Sono io contento di essere qui, lì, noi, là, sì,
0: esatto,
1: con voi.
0: Esatto, ecco, contenta perché insomma noi ci incrociamo poco, però stavolta ho colto l'opportunità perché Up and Down è uno dei programmi simbolo di Radio Latte e Miele, non abbandona gli ascoltatori per tutta l'estate, quindi tu lavorerai sempre, sei uno stacanovista, Roberto.
1: Non mollo.
0: Esatto, e sarai in onda anche domani dalle 21 alle 23, dai fammi qualche anticipazione che io insomma voglio sapere, sono curiosa.
1: Ma sai che io col mio Umberto Cappellato, che sì, è il mio regista, il mio padrone, sì, diciamo la verità chi è, ecco. Allora portiamo ogni sabato sera ci abbiamo tipo 10 temi di cui parliamo. Ogni tanto sono dei temi leggeri che per cui diciamo tutta roba da ridere, tipo non so, parliamo di Anna Pettinelli che mi ha scritto disperata perché non sa neanche lei che fine farà, perché tu sai che si allontana da Amici, no? E probabilmente andrà a fare Tale e Quale. Dico, ma è sicuro? Perché sai, in Rai ti tengono sempre un po' sul chi vive fino all'ultimo, no? E poi la cosa che mi diverte è che questa, che io conosco come la cattiva di Amici, quella che fa piangere i poveri concorrenti che hanno un terzo dei suoi anni, anche dei miei purtroppo, poi alla fine invece non sa neanche dove potrà andare. Secondo me va già da Carlo Conti, perché Carlo Conti non fa uscire una notizia del genere se non ha certezza. Però, comunque, e poi però pensa che il primo spazio non è uno spazio, quello appunto di Up and Down, perché mi è piaciuto parlare di questo caso di Alessandro Bastoni, no? Che è questo difensore dell'Inter, anche difensore della nazionale, uno bravissimo, che si ritrova indagato per un caso di prostituzione minorile.
0: Senti,
1: ma al di là di questo, che non entro nel particolare, sì, è terribile che ci siano dei giovani belli, ricchi, famosi, sportivi, eccetera, che cercano l'amore mercenario. Bisognerebbe farsi delle domande.
0: Hai ragione Roberto, rimani con noi perché vogliamo ancora da te qualche anticipazione di quello che poi succederà domani sera, che sentiremo ovviamente da te ad Up and Down. Intanto noi andiamo anche avanti nel nostro viaggio nel tempo, che adesso ci porta nel 1997, dunque alla fine degli anni 90, con questo che probabilmente avete già riconosciuto, che è un grande successo degli 883, si intitola Tieni il tempo.
2: Non

0: Gli 883 con Tieni il Tempo qui su Radio Latte Miele, ma noi siamo ancora in compagnia di Roberto Alessi, così un po' di anticipazioni veloci, Roberto, su quello che poi ci dirai approfonditamente domani sera nel tuo up and down dalle 21 alle 23. Senti, ma c'è qualcosa di, sai, quello proprio succoso, quello che adesso tutti stanno
1: guarda, di
0: leggendo.
1: Succoso c'è, perché a distanza si è creato una specie di duello tra me e Gabriele Parpiglia, che è un giornalista molto bravo, che anche lui molto sulle notizie, eccetera. E la scorsa settimana, proprio con Umberto Cappellato, abbiamo detto appunto che Stefano De Martino è in progetto con i suoi autori per Sanremo, che ricordo che parte il 16 febbraio, di invitare Belen. D'altra parte, se tu c'hai in casa la mamma di tuo figlio e si chiama Belen, vuoi non sfruttarla per un Sanremo?
0: Beh,
1: mi pare.
0: Certo, no?
1: E più lei ha contratto con Maria De Filippi, vuoi che Maria De Filippi, che ha scoperto Stefano De Martino, non gli dia l'ok? Bene, Parpiglia mi ha smentito clamorosamente, fake news. E invece io rilancio la notizia e te ne aggiungo un'altra invece. Sempre in questi progetti, sai, quando si comincia a parlare di una trasmissione come Sanremo, la più importante in assoluto, ci si mette a un tavolo e si cominciano a pigliare appunti, idee, eccetera. E tra le varie idee, oltre a quella di Belen, c'è il fatto di far cantare ogni sera qualcosa Stefano De Martino.
0: No,
1: è bellissimo.
0: Tutto.
1: Questa è una bella notizia. Sai perché? Tutto nasce poi per merito di Mara Venier, perché lui è stato ospite a Domenica in Damara.
0: Sì.
1: E è partito in un medley, come si direbbe oggi, di canzoni dove c'era dentro la parola Mara. In effetti non era proprio così, sai, per dire, ha cantato Venditi Sara, svegliati
0: primavera. Ah beh, se le un po' inventate, sì.
1: Mara, svegliati a primavera, e così con tutte, Mara, la mia canzone.
0: Non vediamo l'ora.
1: E ha dimostrato di avere una voce non solo intonatissima, ma una bellissima voce, addirittura con degli accenti tenorili.
0: Però
1: vuoi non
0: male.
1: Sfruttarlo a Sanremo?
0: No, va sfruttato. Va bene, grazie Roberto, appuntamento con
1: ciao,
0: te domani
1: Anna,
0: sera.
1: Ciao Umberto,
0: ciao.
1: Il tuo regista.
0: Ciao,
1: baci, baci.
0: Grazie.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
8: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
7: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
8: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
9: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

Ligabue a modo tuo, il viaggio ci ha riportato agli anni 2000-2015, pezzo che Ligabue in realtà aveva scritto interamente per Elisa. Infatti era stata proprio Elisa a cantarla per prima, a inserirla 2 anni prima nel 2013 nel suo album L'anima vola. A proposito di quello di cui parlavamo questa mattina, la notizia dalla quale in realtà abbiamo proprio cominciato stamattina, cioè il fatto che secondo questa ricerca gli italiani amino fare viaggi per imparare delle cose, ci scrive al 335-787-1910 una nostra ascoltatrice, Laura, che ci dice che le sue figlie fanno questo tipo di viaggio già da un paio d'anni e ci racconta che l'anno scorso sono state 1 mese in Irlanda per perfezionare la lingua e sono in partenza adesso e nel mese di luglio vanno in Spagna per fare un corso intensivo, anche qui di 1 mesetto più o meno, per il flamenco, che è una danza che hanno cominciato ad imparare da un paio d'anni. Bellissimo, Laura, grazie del messaggio. Allora, buon viaggio e buon divertimento alle tue figlie.

0: 15 in punto.
1: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Lupizzit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
2: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi!
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
5: Rieccoci qui su Radio Latte e Miele. Io in realtà sono pronta per salutarvi, ma non prima di aver dato il benvenuto ad Andrea Dagg.
6: Eccolo, ciao Annina, ciao. Buongiorno.
5: Tutto bene?
6: Tutto molto bene, grazie, oh, certo. Oggi è venerdì, è il 3 di luglio,
5: sì.
6: Va tutto bene, è sì. Fantastico, meraviglioso.
5: Che fai così? Allora, stamattina sì. Vabbè, abbiamo parlato di tante cose, però abbiamo iniziato da questa notizia per cui agli italiani piace tanto andare in vacanza per imparare delle cose.
6: Ok.
5: Tu hai fatto viaggi per imparare qualcosa?
6: No, però mi piace essere a contatto con le culture locali, capire okay, tradizioni, okay, usanze e cercare anche di rispettarle.
5: Ma neanche il classico viaggio per perfezionare la lingua,
6: quello alle superiori, sì, sì,
5: okay,
6: sì,
5: ok. Però pare che adesso vada veramente tanto di moda, Anche
6: fare
5: corsi di artigianato, corsi di cucina.
6: Bello quei corsi
5: sì,
6: di cucina.
5: Si sceglie proprio la meta in base all'attività che si vuole fare, si sceglie la meta più giusta.
6: Quindi tipo io voglio imparare a cucinare abruzzese.
5: Esatto,
6: e
5: vai
6: vado
5: in
6: una settimana in Abruzzo a farmi insegnare la cucina abruzzese.
5: Ma non è male.
6: Carino, molto bello.
5: Organizzerò qualcosa
6: molto
5: per l'anno
6: bello.
5: Prossimo.
6: Sì.
5: Sulla cucina non lo so, però magari.
6: Vabbè, magari finalmente riesci a mangiare qualcosa che non sia riso in bianco.
5: Però in America per perfezionare il country è un'idea.
6: Certo, vai
5: ci
6: a
5: penserò.
6: Vai a Nashville.
5: Vado a prenotare. Buon weekend a lunedì.
6: Ciao Annina, ciao, buon ciao. Weekend, ciao a lunedì. Noi cominciamo subito, cominciamo anche con Achille Lauro e la sua Comuni Immortali.
7: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Achille Lauro e Comuni Immortali su Radio Latte Miele. Ben ritrovati, ciao a tutti, buon venerdì 3 di luglio, nuove due ore insieme come tutti i giorni qui su Radio Latte Miele. Tra le 15 e le 17 ci sono io. Ciao, io sono Doug e con me, come tutti i giorni, c'è Glauco in regia. Ciao Glauco!
1: Chi?
0: Chi? Glauco. G-L-A-U-C-O. Giusto? Stavo per dire Glaudio, che però non esiste. Invece Glauco esiste, Glauco c'è ed è qui davanti a me. Buon pomeriggio e buon venerdì, buon viaggio a tutti quelli che magari si stanno già spostando verso un fine settimana. Prendersi un bel pomeriggio, iniziare a spostarsi e godersi due bei giorni al mare, in montagna, al lago, in campagna, dove più vi piace per staccare un po'. Del resto il periodo è proprio quello giusto, come sempre ad accompagnarvi ci siamo noi di Radio Latte Miele, ci sono anche i vostri messaggi, il numero di WhatsApp è sempre aperto e disponibile, il 335-787-1910.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
2: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Spot. E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
8: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
7: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: Da quando tu prendi il sole, sei come un peperone.
10: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: buona domenica.
1: Safe con buona domenica su Radio Latte e Miele, ben ritrovati, ancora un buon pomeriggio da tutti quanti. Ecco, allora, prima parlavamo di fine settimana magari fuori porta, il bel tempo ci aiuta anche in questo senso, però chi magari ha visitato Firenze nel corso degli ultimi giorni ha notato forse qualcosa di diverso, una Firenze un po' alternativa rispetto al solito, perché ad esempio il 24 di giugno non c'erano tutti i soliti turisti che affollavano le vie centrali del capoluogo toscano, c'erano proprio i residenti che come ogni anno ritornano a vivere il centro della loro città grazie a una tradizione medievale, e cioè quella del calcio fiorentino. Una degli sport sicuramente più duri, più violenti anche se vogliamo, ha radici molto antiche, pensate che risale addirittura all'epoca dei Romani. Poi è stato portato avanti fino al Medioevo un po' con fortune e danni alterni, ma poi a partire dai primi del Novecento è rimasto fedelmente come uno degli appuntamenti imperdibili per tutta la città di Firenze. Ne parliamo tra poco, intanto ci sono anche le novità questa settimana. Oggi è venerdì e tornano a proporsi

settimane. Settembre con due settimane su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa del calcio fiorentino, una delle tradizioni che la città di Firenze e i fiorentini in particolare davvero a cui non possono rinunciare. È una tradizione, ogni anno nel mese di giugno c'è una nuova partita che vede sfidarsi i vari quartieri della città. Storicamente viene codificato nel 1580 e le regole sono ancora le stesse, 33 articoli di Giovanni De Berardi ancora oggi validi, e ci sono delle partite simbolo anche in questa storia. Ad esempio, proprio nel 1530 Firenze era assediata da Carlo V e ha deciso comunque di scendere in campo così a sberleffo degli assediatori. Poi nel corso del tempo le cose sono un po' cambiate, si è un po' ammodernizzato, ma non troppo, anzi pochissimo. Le regole sono rimaste però proprio quelle. Quali sono? 27 giocatori per ogni squadra, 50 minuti senza neanche una sostituzione. Si gioca tutti dal primo all'ultimo momento e vale davvero di tutto. Valgono i pugni, i calci, i placcaggi. L'unica cosa che non vale, ad esempio, sono i cazzotti in testa e i placcaggi a chi invece è già a terra. Solo quello non vale, per il resto vale davvero tutto. E si gioca proprio tra quartieri. Immaginate una sorta di palio, come ad esempio avviene a Siena proprio in questi giorni, tra l'altro se non mi sbaglio domani dovrebbe essere il palio di Siena, con le varie fazioni. Quindi ci sono gli azzurri di Santa Croce, i bianchi di Santo Spirito, i rossi di Santa Maria Novella e i verdi di San Giovanni, che è la mappa medievale della città dell'epoca. E ancora oggi si può vincere qualcosa. Oggi in palio c'è un trofeo, all'epoca invece si vinceva una vacca viva e vegeta, e quindi la consegnava al quartiere e poi decidevano loro cosa farne. Questa edizione è stata vinta dagli azzurri sui rossi 19-18. È andata molto bene, c'era sempre tantissima gente e finalmente il centro di Firenze è tornato a vivere per i fiorentini.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Spot.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: Le ultime dalla nostra redazione.
7: Un buon pomeriggio all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte Miele. Domani Latronico sarà capitale dei merletti per un giorno. In occasione della 24esima edizione del premio I Merletti d'Italia, il comune di Latronico ospiterà una giornata di grande valore culturale, artistico e identitario, dedicata ai merletti, ai ricami e ai saperi artigianali della tradizione italiana. L'iniziativa è organizzata dall'associazione culturale Il Tassello, in collaborazione con il comune di Latronico. Un appuntamento importante che porta a Latronico la rete dei merletti, impegnata nel percorso di valorizzazione e candidatura dei saperi e del saper fare dell'arte del merletto italiano, a patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. L'accesso alla terra è una delle condizioni fondamentali per garantire il ricambio generazionale e rafforzare la competitività del nostro sistema agricolo. La nuova edizione della Banca Nazionale delle Terre Agricole si inserisce in un percorso di collaborazione istituzionale tra MASAF, ISMEA e Regioni e offre oggi opportunità concrete a chi intende investire in Basilicata, valorizzando un patrimonio fondiario che può diventare motore di sviluppo, occupazione e crescita per i territori rurali. E cambiamo argomento. È di 7 persone il bilancio dei feriti che hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera nel corso della festa della Bruna 2026. Tutti sono stati medicati e dimessi senza necessità di ricovero. 5 dei feriti sono assaltatori del carro trionfale che hanno riportati traumi riconducibili alle fasi dell'assalto. Un secondo può cambiare una vita, è da questa consapevolezza che nasce la nuova campagna di sensibilizzazione della testata giornalistica regionale della RAI, dedicata alla responsabilità e alla sicurezza stradale, in onda fino a venerdì 3 settembre all'interno dei telegiornali regionali, con contenuti dedicati anche sul web e sui canali social della TGR. L'iniziativa prende avvio dopo i più recenti e drammatici incidenti che hanno coinvolto giovanissimi sulle strade italiane, con l'obiettivo di promuovere una nuova cultura della responsabilità, soprattutto tra i giovani. Cambiamo argomento. Era accusato di insolvenza fraudolenta perché per ben 23 volte, con il suo motociclo, nel giro di un anno, non ha pagato il pedaggio ai caselli autostradali di Avellino e Nola. Un 45enne avellinese è stato assolto da tutte le accuse. L'uomo si accodava di volta in volta al veicolo che lo precedeva, riuscendo a transitare prima che la sbarra chiudipista si abbassasse. La società Autostrade, attraverso le telecamere di sorveglianza posizionate nell'immediatezza dei caselli, era riuscita ad identificare la targa e il modello del motociclo. Era nato il deferimento a carico del motociclista, che si è ritrovato sotto processo dinanzi al tribunale di Nola, riuscendo a non farsi condannare. È tutto, a risentirci più tardi.
8: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
9: Sì. Si riparte anche oggi, venerdì 3 di luglio, con un grande viaggio nella storia della musica italiana. Ogni canzone apriamo i cassetti di una decade diversa. Ripartiamo dalla fine degli anni 60 e la domenica era Domenica d'Agosto con Bobby Solo.

Raff e Inevitabile Follia su Radio Latte Miele dal 1988. Ben ritrovati, ancora un buon venerdì pomeriggio e spero che abbiate il telefono lì pronto e carico vicino a voi, perché serve un messaggio adesso al 335-787-1910. Stiamo per giocare insieme a... vi stiamo per regalare dei biglietti per Una Notte con le Stelle. Il 5 settembre a Malta la musica italiana torna protagonista nella piccola isola del Mediterraneo con Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Pravo e Raff. E noi cosa facciamo? Vi stiamo per regalare due biglietti VIP Gold per assistere a questo grandissimo concerto. Radio Latte Miele e radio partner di questo bel evento. Tra poco vi dico come fare, intanto c'è Giorgia sul Latte Miele. Questa è In Vacanza con me.

0: Giorgia in vacanza con me su Radio Latte e Miele. 335-787-1910 è il numero da tenere lì sotto mano per giocare con noi e provare a portarvi a casa due biglietti per Una Notte con le Stelle. 5 di settembre a Malta si torna a cantare con la bella musica italiana, bella perché la conosciamo tutti, c'è Patti Pravo, c'è Loredana Bertè, Raff e Fausto Leali, più il cast dei Professori di Amici pronti a divertirsi insieme a tutti noi. Come fare a ricevere questo bellissimo omaggio? Intanto il numero lo sapete, 335-787-1910. Su WhatsApp dovete mandarci un messaggio vocale in cui provate a dire questa parola in maltese che significa sorpresa. Sentite.
1: Sorpresa.
0: Vabbè, dai, oggi è facilissimo. Sorpresa. Ma è un regalo. Sorpresa.
1: Sorpresa.
0: Con la R un po' mollina. La R
1: sorpresa.
0: No. Sorpresa.
1: Sorpresa.
0: Come?
1: Sorpresa.
0: Hai detto?
1: Sorpresa.
0: Ok, secondo me ce l'abbiamo. Provateci con un messaggio vocale 335-787-1910 in cui ripetete questa parola.
1: Sorpresa.
0: E diteci anche chi siete e da dove ci state ascoltando.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Spot.
8: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
9: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
10: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
9: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
10: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

Rocco Hunt e Anna Mena su Radio Latte e Miele, si parla di sport con il 3 su 3. Iniziamo con il tennis, il torneo a Wimbledon. Ieri ha vinto Lorenzo Sonego in 3-7 contro il canadese Diallo. Vince anche Berrettini contro Fils e Cobolli contro Duckworth. Nel femminile riesce a passare anche Jasmine Paolini 2-0, eliminata invece Tyra Grant. Oggi in campo Jannik Sinner contro l'americano Brooksby. La Formula 1, dopo l'amaro GP d'Austria, le Ferrari si presentano in Gran Bretagna cercando giustamente un riscatto. Nelle prime prove libere Lewis Hamilton a Silverstone è riuscito a dimostrare bene in questa prima prova. Il pilota britannico ha strappato così il miglior tempo davanti alle Mercedes di Antonelli e all'altra Ferrari guidata da Leclerc. Passiamo ai mondiali, si avvicina la chiusura dei sedicesimi di finale del mondiale di calcio 2026. Pochissime sorprese, grazie alla vittoria della Spagna, che ha battuto l'Austria 3-0, il Portogallo ha mandato a casa la Croazia e la Svizzera fa 2-0 contro l'Algeria. Stanotte in campo i campioni in carica dell'Argentina contro la sorpresa Capoverde. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà lunedì.

0: Venerdì 3 luglio su Radio Latte Miele, ben ritrovati. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo.
1: Sorpresa.
0: Esatto, che sorpresa. Tra poco c'è la seconda ora di oggi.

0: 16 in punto.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Gli spritz?
4: Li ho portati io!
3: Gli amici?
5: Ci siamo!
3: E la musica?
4: Non la dovevi portare tu?
3: Tranquilli, che ho l'app!
4: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
3: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Astamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Clara insieme a San Giovanni su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di venerdì 3 luglio. Ciao a tutti, buon pomeriggio ancora una volta. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è Glauco. Ciao Glauco, presentati.
1: Sorpresa.
0: Ancora, che sorpresa. Questa è la parola però, cari amici, che dovete cercare di ripetere, perché oggi siamo generosi come tutti i giorni in realtà, buonissimi come sempre qui su Radio Latte Miele, perché vi stiamo regalando 2 biglietti VIP Gold per venire insieme a noi a Malta ad assistere a Una Notte con le Stelle, seconda edizione, con un cast eccezionale: Patti Pravo, Loredana Bertè, Fausto Leali e Raf saranno sul palco a cantare i loro più grandi successi, e voi potrete essere lì con noi, giusto sotto palco, per ascoltare queste meravigliose canzoni. Come fare? Basta un messaggio vocale al 335-787-1910 in cui ripetete questa parola.
1: Sorpresa.
0: Oh, facile, eh?
1: Sorpresa.
0: Un po' la R di Marghera. Salutiamo gli amici di Marghera. 335-787-1910. Provate a ripetere questa parola.
1: Sorpresa.
0: E i biglietti potrebbero essere vostri.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
7: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
8: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
7: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
8: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Santa Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
9: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, su Radio Latte Miele in questo venerdì pomeriggio 3 di luglio, e a scorrere sui social sembra che siano già tutti in vacanza. Ma com'è possibile questa cosa? Parliamo proprio di social, perché sicuramente l'avrete sentito nel corso degli ultimi mesi. Uno stato al mondo ha deciso di vietare i social agli under 16, cioè impossibile iscriversi, non si può assolutamente fare, e quindi bisogna aspettare i 16 e un giorno per iscriversi ai vari Facebook, TikTok, piuttosto che Instagram. Ecco, questo stato è l'Australia, però a giudicare da come sta andando la cosa, sta andando veramente male, perché come sempre all'italiana un pochettino fatta la legge ho trovato l'inganno. Uno scarso impatto, questo è quello di cui parlano alcuni studi, perché mancano prove concrete che i ragazzi abbiano davvero smesso di utilizzare i social. A volte sono account intestati ad altre persone, account intestati ai genitori o profili falsi, navigazione anonima, insomma tutti i modi per aggirare un divieto che le compagnie che si occupano di questo, in realtà, cioè i social network come azienda, non stanno più di tanto rispettando. Invece in Italia la situazione com'è? È un po' allo stato brado, diciamo così, nel senso che ognuno può iscriversi a qualsiasi età. Ma tra poco parliamo proprio di questo. Intanto c'è il disco Latte e Miele di questa settimana, l'ultimo giro per Irama. Su Latte e Miele c'è Cabana.

Rama su Radio Latte Miele si parlava di social network e dell'Australia che ha deciso proprio per legge di vietare l'iscrizione e l'utilizzo a tutti i minori di 16 anni. Divieto che non sta funzionando, come dicevamo poco fa, perché come sempre in questi casi, fatta la legge, si trova subito l'inghippo e l'inganno. Ma in Italia la situazione com'è? Non esiste un divieto di questo tipo, assolutamente a livello di legge, né locale né nazionale, però secondo un'indagine fatta proprio tra i ragazzi e tra i minorenni, circa 1800 ragazzi e giovani italiani sono stati intervistati e solo l'11% sarebbe contrario a un divieto per i minori, mentre il 40% lo giudicherebbe come addirittura una misura necessaria. Quindi ancora una volta i più giovani ci stanno dimostrando che forse hanno più maturità rispetto a quella che dimostrerebbe la loro età. Un dato interessante è anche che secondo i più giovani essere se stessi online al giorno d'oggi è sempre più difficile. Infatti solo 8 ragazzi su 100 reputano di potersi sentire liberi e autentici sui social network nel mostrare la propria immagine. Immagine che va un po' insomma anche formata quando si è talmente tanto giovani. In questi casi però, secondo i ragazzi, chi dovrebbe essere a decidere se poter utilizzare o meno un social non è lo Stato, secondo i ragazzi, ma dovrebbero essere proprio i genitori a mettere dei paletti, a mettere dei vincoli sull'utilizzo dei social network. È vero, molto spesso sono lasciati assolutamente allo sbando, nel senso che nessuno li va a controllare, soprattutto tra i genitori. Ecco, forse ancora una volta vale la pena dare ascolto ai ragazzi.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a €4,99. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a €1,89. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono €2,99.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: Spot. Le ultime dalla nostra redazione.
8: Un buon pomeriggio all'ascolto sulle frequenze di Radio Latte Miele. Domani Latronico sarà capitale dei merletti per un giorno. In occasione della 24esima edizione del premio I Merletti d'Italia, il comune di Latronico ospiterà una giornata di grande valore culturale, artistico e identitario, dedicata ai merletti, ai ricami e ai saperi artigianali della tradizione italiana. L'iniziativa è organizzata dall'associazione culturale Il Tassello, in collaborazione con il comune di Latronico. Un appuntamento importante che porta a Latronico la rete dei merletti, impegnata nel percorso di valorizzazione e candidatura dei saperi e del saper fare dell'arte del merletto italiano, a patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. L'accesso alla terra è una delle condizioni fondamentali per garantire il ricambio generazionale e rafforzare la competitività del nostro sistema agricolo. La nuova edizione della Banca Nazionale delle Terre Agricole si inserisce in un percorso di collaborazione istituzionale tra MASAF, ISMEA e Regioni e offre oggi opportunità concrete a chi intende investire in Basilicata, valorizzando un patrimonio fondiario che può diventare motore di sviluppo, occupazione e crescita per i territori rurali. E cambiamo argomento. È di 7 persone il bilancio dei feriti che hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera nel corso della festa della Bruna 2026. Tutti sono stati medicati e dimessi senza necessità di ricovero. 5 dei feriti sono assaltatori del carro trionfale che hanno riportati traumi riconducibili alle fasi dell'assalto. Un secondo può cambiare una vita e da questa consapevolezza che nasce la nuova campagna di sensibilizzazione della testata giornalistica regionale della RAI, dedicata alla responsabilità e alla sicurezza stradale, in onda fino a venerdì 3 settembre all'interno dei telegiornali regionali, con contenuti dedicati anche sul web e sui canali social della TGR. L'iniziativa prende avvio dopo i più recenti e drammatici incidenti che hanno coinvolto giovanissimi sulle strade italiane, con l'obiettivo di promuovere una nuova cultura della responsabilità, soprattutto tra i giovani. Cambiamo argomento. Era accusato di insolvenza fraudolenta perché per ben 23 volte, con il suo motociclo, nel giro di un anno, non ha pagato il pedaggio ai caselli autostradali di Avellino e Nola. Un 45enne avellinese è stato assolto da tutte le accuse. L'uomo si accodava di volta in volta al veicolo che lo precedeva, riuscendo a transitare prima che la sbarra chiudipista si abbassasse. La società Autostrade, attraverso le telecamere di sorveglianza posizionate nell'immediatezza dei caselli, era riuscita ad identificare la targa e il modello del motociclo. Era nato il deferimento a carico del motociclista, che si è ritrovato sotto processo dinanzi al tribunale di Nola, riuscendo a non farsi condannare. È tutto, a risentirci più tardi.
9: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze. Anche in questo venerdì pomeriggio pronti a riaprire i cassetti dei ricordi e tornare un pochettino indietro nel tempo. Il nostro viaggio sta per cominciare e partiamo dalle origini. Il 1978 con una bella canzone di Renato Zero.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto

0: Anche i Pooh su Radio Latte e Miele. Chi fermerà la musica? Di certo noi no. Voi potete, volendo, basta spegnere la radio, però questo non lo consigliamo assolutamente, anche perché tra poco scopriamo chi è il fortunato o la fortunata che si sarà portato a casa i biglietti per venire insieme a noi a Malta. 5 di settembre c'è Una notte con le stelle, grande festival di musica italiana con nomi di primissimo livello.
1: Sorpresa.
0: Per quel che riguarda, certo, una bella sorpresa. No, non... sì, sorprese ce ne potrebbero essere, sai, caro Glauco, qualche sorpresina potremmo averla, soprattutto nel cast. Intanto vi dico chi è già stato annunciato: Patti Pravo, Loredana Bertè, Raff e Fausto Leali. C'è tutto il cast dei Professori di Amici, Lorella Cuccarini che presenta l'evento e anche noi di Radio Latte Miele, perché siamo radio partner ufficiale di tutta questa bella manifestazione. Vi dico tra poco chi è che avrà questo bellissimo regalo: due biglietti VIP Gold per partecipare e venire con noi a farsi una bella cantata. Intanto Antonello Venditti.

0: Antonello Venditti, benvenuti in paradiso su Radio Latte e Miele. E poi potremmo dare anche il benvenuto a Malta a alcuni tra voi, tra gli ascoltatori che in questi giorni ci state seguendo. Se, tanto ve lo dico subito, se non ce l'avete fatta oggi o nei giorni scorsi, continuate a riprovarci, perché a partire da lunedì il gioco torna e tornerà in un orario un po' diverso. Quindi se siete con noi tutto il giorno lo risentirete sicuramente, se no ogni tanto collegatevi anche se siete al lavoro, non vi preoccupate, ci pensiamo noi a giustificarvi col capo. Intanto al 335-787-1910 vi abbiamo chiesto di ripetere una parola in maltese, che è questa:
1: sorpresa.
0: Eccola là, che vuol dire sorpresa, vuol dire insomma un bel regalo, oppure quando vedi qualcuno che non vedevi da un po' ti fanno una bella
1: sorpresa.
0: E quindi la nostra cara amica si chiama Luigia, che avrà questa possibilità. Cara Luigia, sappi che sei invitatissima, hai già 2 biglietti VIP Gold per venire a goderti questo grandissimo spettacolo a Malta. 5 settembre, Una notte con le stelle, Patti Pravo, Loredana Bertè, Raff, Fausto Leali, tutto il cast di Amici e anche noi di Radio Latte Miele presenti sul palco e durante l'evento. 5 settembre, Malta.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Patti Pravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
5: Residua instabilità al centro-sud a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio ci sarà ancora il rischio di qualche rovescio o dei temporali sulle due isole maggiori e sui settori centro-meridionali tirrenici, più raramente sui rilievi del Triveneto. Sole di nuovo prevalente altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Spot. Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
7: Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupi Zitto Fritte. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
8: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
9: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
8: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
9: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

E solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente.

Tiziano Ferro, l'amore è una cosa semplice su Radio Latte Miele. Negli ultimissimi minuti che ci separano all'arrivo delle ore 17, quando saranno con noi Simo Rossi e Vaschi. Allora, qualche programma per il fine settimana? Non so se ce l'avete, ma sapete che qui su Latte Miele siamo sempre strapieni di belle cose da fare. Ad esempio, non urlare, no. Le mattine con Francesco Carrubba, che torna in onda questo fine settimana a partire dalle 10. L'ora immediatamente successiva, tra le 13 e le 16, sabato ci sono io a tenervi compagnia, domenica invece ci sarà Matilde Brizzi, e poi a partire dalle 16, sia sabato che domenica, c'è la gran bella classifica di Radio Latte Miele con Vaschi, che vi racconta tutto ciò che c'è da sapere sul mondo della musica italiana.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 17 in punto.
2: Spot.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Gli spritz?
5: Li ho portati io.
4: Gli amici?
6: Ci siamo!
4: E la musica?
5: Non la dovevi portare tu?
4: Tranquilli che ho l'app.
7: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
4: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
3: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: No, bravo. Con calma, tranquillo.
9: Ci ho messo una vita, ragazzi. È venerdì.
8: È arrivato Simo Rossi, è arrivato anche Vaschi. Ciao, ragazzi.
10: Ciao,
8: è
10: arrivato.
9: Buon pomeriggio.
10: È arrivata anche la cuffia di Simo Rossi, che non aveva alcuna intenzione di mettersi in maniera dritta.
9: Sì, però all'ultimo secondo, perché ci sono i padiglioni che girano.
10: Ah, i padiglioni.
8: Ah, girano i padiglioni.
10: Come girano questi padiglioni dal 2015, dall'Expo.
9: Bella questa.
10: Pensavi che andasse a parare sulla parte anatomica, invece no, parliamo di qualcosa che esiste e che esiste ancora.
9: Bravo Vaschi.
10: Grazie papà.
8: Sicché?
9: Bravi quasi quanto i nostri ascoltatori.
8: Perché?
9: Con il cruciverbone stanno indovinando
8: sempre. È andata bene ieri?
9: Molto bene. Era il sarago.
8: Ah.
9: Pesce affine al dente.
10: Esatto, se non dice la domanda, cioè. Era a strubbale.
8: Perché per me sarago potrebbe essere benissimo un fiume. Ah,
10: Sarago.
8: Sono stato sulle sponde del fiume Sarago.
9: Vero, vero,
10: quel ramoscello sul lago di Sarago.
8: Anche.
9: Bravi.
8: Invece oggi c'è un altro,
9: sì, oggi
8: un altro quesito.
9: Aspettiamo il numero come sempre. Tu dovresti svegliarti al mattino e già pensare a un numero da 1 a 52. Grazie per questa base, Carlos.
10: Vasquez. È la sua.
8: Carlos Vasquez.
10: Sì.
8: Il 30.
9: Il 30.
10: Come gli anni di?
8: Di qualcuno del 96. Infatti.
9: Verticale.
10: Vai, verticale.
9: La via seguita dalla nave.
8: Vabbè, fammi indovinare. 5 lettere?
10: 6, mi sa. Quante sono?
9: Ah sì, 5, scusa.
10: Ah, sì, infatti,
9: contavo il 31.
10: 34 lettere, cioè.
9: Va bene, dai, è venerdì, è facile. La via seguita dalla nave sono 5 lettere. 335-787-1910. Non diamo suggerimenti oggi.
8: No, beh, talmente
9: troppo facile.
8: Facile.
10: Sapete
8: troppo
10: che
8: facile.
10: Io non lo so. Fammilo.
9: Vabbè, perché no, non c'è.
8: Fammi lo spelling.
9: Ma non ce l'hai una barca?
10: No. Ciao, Doug.
8: Ciao, buon weekend.

0: Buon vento! Giovanotti con Alfa, sì, buon vento su Radio Latemiere, buon venerdì 3 luglio, hai finito di parlare?
1: Scusa, hai ragione.
0: Se no chiediamo a Alfa e al Giova di inserirci nella prossima canzone.
2: Sì,
0: facciamo gli urlatori noi.
2: Sì, dai che è venerdì!
0: Forza, che bello, siamo arrivati a questo primo venerdì del mese di luglio.
1: Ce l'abbiamo fatta, è stato difficile, ma siamo arrivati al venerdì 3.
0: Bravo, e questo mese, la scritta qui.
1: Questo mese, però, mio caro Simone, tra due settimane, 3 più 14, quanto fa? Quanto fa 3 più 14?
0: Tra due venerdì arriva venerdì luglio.
1: 17 luglio? Venerdì 17? Vorrà dire venerdì 17?
0: Non uscirò di casa.
1: Sei scaramantico.
0: Non verrò in radio.
1: E vabbè, al massimo faccio io da solo.
0: Fai tu.
1: Cosa può succedere di male?
0: No, perché ti ripeto, mio zio mi dice di non prendere decisioni venerdì.
1: In Baseppe?
0: No, Gino.
1: Zio Gino. Che sembra quasi una persona inventata, in realtà esiste.
0: In realtà è mio cugino.
1: E quindi?
0: E si chiama Luigi.
1: Luigino?
0: No, Luigi, diciamo, il nickname diventa Gino.
1: Tuo cugino Luigino, va bene, perfetto. Senti, non vogliamo però parlare dei fatacci tuoi. Oggi stiamo giocando a Cruciverbone, eh?
0: Sì, 335-787-1910. Salvatevi il numero perché tra pochissimo si scende in spiaggia.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Spot. All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
9: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
8: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
9: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: basta.
1: Benji e Fede con Alex Britti, viva la vasca su Radio Latte Miele, pronti?
2: Perché dici sempre con pronti? Non è bello!
1: Si gioca!
3: Parole, parole, parole.
1: Crociate.
2: Ah, lo sapevo io che non lo dicevi.
1: Perché si offende se non dico crociate. Eh
2: sì, sì, infatti.
1: Ciao a tutti, a venerdì, siete con noi, Simo e Vaschi, fino alle 20. Stiamo giocando con il cruciverbone, come facciamo ogni giorno d'estate.
2: 3357871910 per mandarci la soluzione. Un bel messaggio vocale dove ci dite innanzitutto chi siete e anche magari per sentire le vostre
1: da
2: bellissime
1: voci.
2: Da dove
1: ci ascoltate?
2: Eh sì.
1: Che cosa volete?
2: Che cosa volete? Che
1: dove,
2: volete?
1: Dove andate in vacanza?
2: Una cosa che vogliono sicuramente è sapere la domanda del giorno.
1: Allora, oggi Daga ha pescato il numero 30. Vabbè. E dice: la via seguita dalla nave.
2: 5 lettere.
1: Una parola di 5 lettere. È venerdì, eh? E casualmente ne abbiamo pescata una abbastanza facile.
2: Ma poi soprattutto si parla di mare, posto dove la maggior parte di voi starà andando, spero per voi, perché...
1: in barca.
2: Ma vabbè, in barca. Ora...
1: per i più fortunati che hanno la barchetta.
2: La barchiatta, come la dite voi a Milano.
1: O la nave.
2: Vabbè, esagerato. Cioè, già viviamo in un periodo storico dove il petrolio costa tanto. Se tu vuoi prendere la nave di mezzo.
1: Barca, vela.
2: Il pedalò. Pedalò. Allora, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Noi non siamo Cesare, siamo Simo e Vasco e abbiamo il pedalò al massimo. Quello con lo scivolo.
1: È
2: però
1: da una vita che non prendo il pedalò, eh. E il weekend scorso che ero in Liguria, c'era un po' la tentazione di prendere quello con lo scivolo senza.
2: Però
1: lo scivolo un po' più da bambini.
2: Poi ti sei detto: io ci tengo alla mia pelle, quindi evito lo scivolo del pedalò, che
1: se no rimane tutto lì, dici.
2: Eh sì, sì, ti ritrovi praticamente come se fossi un personaggio dei supereroi, uno dei cattivi, che quelli senza pelle. Anche perché la cosa stupida era fare lo scivolo senza buttarci l'acqua, sentivi.
1: Sì, ma poi anche quando lo scivolo era stato sotto il sole cocente,
2: Maronna,
1: scottava tutto. Torniamo sul 30 verticale. 335-787-1910. Fateci sapere questa parola di 5 lettere. La via seguita dalla nave.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: La nuova canzone di Cioffi si chiama Carmela, Carmela, Carmela, Carmela.
1: Ma chi se ne frega, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela.
0: State ascoltando Radio Latte Miele con Sim e Vasco fino alle 20.
1: Ah, non continuavi.
0: Ma basta. Continuiamo a giocare però con il cruciverbone.
1: Sì, vi abbiamo fatto una domanda molto semplice che io non ricordo, quindi prego Simone.
0: Stiamo giocando con il 30 verticale, stiamo cercando una parola di 5 lettere, la via seguita dalla nave.
1: Perché penso che abbia a che fare con...
0: Tu non devi dare suggerimenti.
1: Col mare.
0: Tu non devi... È la nave che deve fare con la strada, non ho
1: magari
0: capito.
1: Con un lago, scusami.
0: Può
1: infatti
0: essere,
1: potrebbe
0: può essere
1: un lago.
0: Anche il lago
1: o un fiume.
0: Può essere anche il fiume.
1: Il Po non viene navigato, il Tevere non è navigabile. L'Adige non è nell'alto.
0: Sul Tevere.
1: Nel Tevere non penso, ci saranno delle barchette.
0: Barchette.
1: Però vale anche per le barchette la soluzione, giusto?
0: Sì, o la nave, o la barca.
1: Il pedalò.
0: O il pedalò. Insomma, c'è una via da seguire.
1: No, la canoa forse no.
0: La canoa?
1: Eh sì.
0: Ma non confondiamo gli ascoltatori.
1: È vero, è vero.
0: Perché dobbiamo fare l'elenco di tutto quello che va in acqua. La via seguita dalla nave, una parola di 5 lettere, se ce l'avete, un bel messaggio vocale.
1: Sì, 335-787-1910, dicendoci anche da dove state, da dove ci state ascoltando, perché magari siete in una bella località di mare. Ieri ci hanno chiamato da Rimini. No,
0: abbiamo
1: da
0: chiamato
1: Milano,
0: noi.
1: Da Milano Marittima.
0: Sì, Lido di Savio.
1: Che bello.
0: Tre bambini praticamente.
1: Con la zia.
0: 12, 8.
1: No, 12, 7 e 3 anni.
0: 7 e 3 anni, cioè, e la zia Nicoletta che curava i piccoli.
1: Hai già dimenticato?
0: Io non mi ricordo, okay. Solo che stiamo giocando con il 30 verticale. La via seguita dalla nave, una parola di 5 lettere. Fatecela sapere con un bel messaggio vocale.
1: 335-787-1910.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
7: Oggi giochiamo con il 30 verticale, stiamo cercando una parola di 5 lettere, la via seguita dalla nave.
8: 335-787-1910, un bel messaggio vocale dove ci dite la soluzione del cruciverbone.

0: Michele Zarrillo dal 1988 su Radio Latte e Miele, dove ci manca quando non dormivamo la notte solo per i pensieri, perché ormai non dormiamo per colpa del caldo.
1: Fa caldo!
0: Però
1: un pochettino le temperature si sono abbassate.
0: Si sono attenuate le notti, sono un po'
1: Cioè
0: più
1: non
0: fresche.
1: Ho acceso il condizionatore in questi giorni.
0: Io invece sì, l'ho acceso e a un certo punto della notte mi sono detto...
1: Pure la notte!
0: Che faccio, lo spengo?
1: Mi o chiamo un pinguino?
0: O
1: vero.
0: Metto la copertina, mi sono messo la copertina.
1: Non di lasciarlo
0: fa.
1: Acceso
0: non si fa. È sbagliato cercare il refrigerio nella notte, non deve diventare far diventare
1: un
0: una,
1: abuso.
0: Una ghiacciaia camera tua.
1: Vero.
0: Però ognuno fa quel che vuole e pagherà le conseguenze.
1: Ho sentito appartamento ghiacciato a Milano nella notte
0: in affitto, no, così B&B dato a 200 euro.
1: Forse volevi tenere lo stesso prezzo, hai detto me lo puoi ghiacciare.
0: È
1: il
0: vero.
1: Prezzo,
0: anzi, così almeno poi non va male. Comunque stiamo parlando di come refrigerarsi durante la notte. C'è chi come me usa un pinguino,
1: è facile,
0: e
1: scusami,
0: c'è chi usa i cocomeri di Valerio alla Certosa.
1: Cosa vuol dire i cocomeri?
0: Allora, praticamente siamo a Firenze e hanno intervistato uno dei cocomerai storici di Firenze, che è anche l'ultimo rimasto.
1: Ma
0: no?
1: Il cocomero, ripassiamo insieme.
0: Cocomero
1: è l'anguria.
0: L'anguria,
1: okay.
0: L'anguria.
1: Quella rossa dentro e verde fuori.
0: Esatto, rossa verde, verde fuori e dentro anche i semini.
1: Sì, esatto, okay, quella
0: perfetto.
1: Che ho mangiato oggi.
0: Ed è uno degli ultimi chioschi
1: per strada. I semini li mangi o li...
0: Io non mangio cocomero.
1: Come non mangi cocomero?
0: Non mi piace, perché fin da piccolo sono stato un po' traumatizzato dal fatto che ci fossero i semini e quindi non lo mangio. Non mi dà fastidio l'idea che poi devo stare là a mangiare e fare
1: ho capito con chi devo andare a mangiare e quando arriva il cocomero magari metto di fianco a te, così non c'è nessuno che me lo ruba.
0: Vabbè,
1: capito?
0: Comunque non farò la fila come la faresti te da il giovane Valerio alla Certosa, perché fanno la fila ma ha difficoltà il nuovo questo Valerio, perché...
1: Ma chi è? Un cocomeraio? Come
0: sì,
1: si chiama?
0: Un cocomeraio storico che comunque fa questo lavoro da 40 anni e ovviamente lui dice: io comunque vorrei passare il testimone a qualcuno, solo che nessuno vuole fare più questo lavoro, c'è proprio difficoltà a trovare ricambio generazionale, tanto che lui vende, comunque è un fruttivendolo, vende tutta la frutta possibile immaginabile, ma la sera c'è la gente che fa la fila dal
1: negozio.
0: Suo chioschetto per prendere i cocomeri.
1: Lui ha un chiosco, quindi
0: un
1: che
0: chiosco
1: è diventato famoso. Ma il cocomero è famoso a Firenze?
0: Non penso, però lui ha la sua coltivazione, in estate si mette là a venderlo e lavora 3 mesi l'anno durante l'estate e poi il resto dell'anno fa la siesta.
1: La siesta. Io sapevo delle schiacciate, come si chiamano? Sì, le schiacciate, quelle fiorentine.
0: Ma quelle pallavolo che
1: no,
0: c'è?
1: No, le focacce, quelle come si chiamano?
0: Le focacce.
1: Adesso ci sarà la nuova all'anguria, quindi.
0: Ma che schifo.

0: Valdaliso dal 1991, il mare più grande che c'è su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando di questi cocomeri che vengono venduti per refrigerare la gente in estate. Anche se posso dirti,
1: sì,
0: a me per refrigerarmi ho fatto una cosa ieri sera che
1: ma aiuta. Tu il cocomero non lo mangi perché non ti piace, quindi
0: infatti,
1: in realtà non ti rinfresca.
0: Ieri, dopo aver mangiato un bel sushi all you can eat, mi sono fatto anche un bel gelato.
1: Cioè, sushi all you can eat, ma ancora?
0: Eh sì,
1: mangiare,
0: certo.
1: Ma mica hai perso peso?
0: E che vuol dire?
1: Poi va il sushi e rovini tutto?
0: No, vabbè, non è che per un giorno vai a rovinare un anno di...
1: Poi
0: di...
1: pure il gelato.
0: Certo, il gelato.
1: E stasera vai ancora fuori a cena.
0: Che ne sai tu?
1: Perché siamo insieme.
0: Ah,
1: tra l'altro io non ho il portafoglio, perché per rinfrescarmi mi dà fastidio tenerlo in tasca.
0: Ma guarda che neanche io ho il portafoglio.
1: Si scalda.
0: Sì, ma non c'entra nulla. Portafogli non ce l'ho neanche io, perché tanto ormai la patente la metto sull'applicazione io e quindi non ho bisogno di portare documenti. Mentre il... voglio dire, questo non è uno spot.
1: Io non ho fatto
0: non è uno spot, non stiamo facendo. Però tipo anche il wallet.
1: Sì, ma tutti i telefoni, non solo l'iPhone. Ci
0: infatti
1: sono
0: ho detto wallet,
1: quelli Android.
0: Non ho detto l'Apple Wallet.
1: Possono mettere la carta sul telefono. Io non ho ancora fatto questo upgrade, capito? Perché sono un po' come i libri.
0: Perché
1: non,
0: tu sai,
1: io voglio il libro, quello fisico.
0: Quello
1: capito?
0: Anch'io. Ma la carta fisica che ti serve? Cioè, non è che siamo là a prendere, come si chiamano i ne parlavamo ieri poi.
1: I Kindle,
0: cioè noi, io anch'io sono uno per della carta stampata.
1: Poi è vero che è comodissimo, se si viaggia,
0: sì, certo,
1: se
0: però
1: si vuole mettere
0: qualcosa
1: in valigia.
0: Però vuoi mettere con lo sfogliare rispetto a scrollare, già scrolliamo tutta la giornata.
1: Vero. Poi mi piace il profumo delle pagine, capito? Ci metto il naso dentro ogni volta che compro un libro nuovo, sull'usato, magari sento un po' di ragù, un po' di cocomero.
0: Io volevo parlare di gelati però. Vabbè, non ne parliamo più.
1: Vabbè, nel caso andiamo dopo a mangiarlo, non
0: dici?
1: Ti preoccupare,
0: va
1: con
0: bene.
1: Sto caldo.
0: Grazie papà.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da...
4: Iperceramica!
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la non edizione della saga Lupi Zit Fritte. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
9: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.

0: Emma insieme a Loredana Bertè dal 2021 su Radio Latte e Miele, quando si arriva un pochino di una bella ventata di
1: sapere, di cultura.
0: La parola del... no, come si chiamava?
1: Sì, non lo so.
0: La parola del giorno.
1: La stai portando tu questa roba.
0: Cerchiamo di...
1: L'unica cosa bella è la base.
0: No, ma anche il fatto che prendiamo il dizionario e lo sfogliamo.
1: Sembra di essere in una campagna toscana, siccome prima parlavamo del cocomeraio di Firenze. Questa sì, mi riporta un po' in campagna, quando avevo la mia tenuta col mio vino.
0: Non hai mai avuto una tenuta? Il vino lo scrocchi, quindi non penso che tu abbia...
1: Lasciami sognare!
0: No, vabbè, sogniamo insieme al gelato. Abbiamo parlato velocissimamente di gelato, di cocomero. Gelato al cocomero, che comunque male non sarebbe.
1: Anche buono, forse più ma te non piace.
0: Vedo la granita al cocomero, il gusto mi piace.
1: Al gusto ti piace?
0: È il packaging.
1: Perché sei pigro, non vuoi tenere i semini neri te.
0: Comunque oggi prendiamo una parola nuova che si chiama sorbillare.
1: Sorbillare, che non c'entra col pizzaiolo Sorbillo, vero?
0: Tu devi smettere di fare pubblicità perché poi vai a scroccare.
1: Non penso che Sorbillo abbia bisogno di noi, eh.
0: Significato: sorseggiare e assaporare a piccolissimi sorsi, gustando un alimento semiliquido o cremoso molto lentamente per farlo sciogliere in bocca.
1: Come il sorbetto.
0: Sorbetto.
1: Sorbetto.
0: Sorbetto,
1: quando parli così viene fuori il mio milanese.
0: È l'esatto contrario del mandare giù un cibo a grandi morsi. Descrive l'arte di gustare il gelato un millimetro alla volta per non congelarsi il cervello.
1: Io non ce la farei.
0: Perché?
1: A sorbillare.
0: Vabbè, ma
1: perché sono uno che si deve mangiare subito quello che c'è nel piatto.
0: Perché sei del nord Italia. Comunque lo usiamo
1: quindi
0: in una
1: c'ho
0: frase.
1: Fretta anche nel mangiare, vero?
0: Usiamo in una frase: mentre i bambini divoravano i loro coni sbrodolandosi ovunque, io me ne stavo su una panchina a sorbillare con flemma aristocratica la mia coppetta pistacchio fondente, difendendola dall'attacco dei piccioni.
1: Allora, questo weekend,
0: eh?
1: Visto che magari uscirai a cena, okay, o a pranzo,
0: sì,
1: magari conoscerai anche una persona,
0: okay,
1: prova a parlarle così. Secondo me l'unico rumore che si sentirà è la sedia di lei che se ne va.
0: Ehi, piccola, andiamo a sorbillare un gelato.
1: Già andata via da un pezzo.

0: Appuntamento più importante del pomeriggio di Radio Latte e Miele con la
1: Qual
0: parola
1: è?
0: Del giorno. Abbiamo trovato la parola sorbillare, che ci sono anche delle curiosità su queste parole. Vuoi sentirle?
1: Vai. Allora, proviene da?
0: Anticamente veniva usato dai nobili per descrivere il modo educato di consumare le prime granite e i sorbetti importati in Italia.
1: Sì.
0: Oggi è la parola perfetta per nobilitare l'atto di ripulire con la lingua il bordo del cono prima che la goccia coli sulla camicia bianca.
1: Ah, quindi ci capita spesso di sorbillare.
0: Sì, sorbilliamo per
1: cioè,
0: non
1: quando
0: imprecare.
1: Abbiamo il ponteggio gelato che sta per crollare, noi siamo lì con la lingua, anche se non è una bellissima immagine, però...
0: Anche perché che rumore fa la tua lingua, scusami?
1: Canta.

0: 18 e 2.
1: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
2: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
1: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
2: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57. Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi!
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Mark and Cremont, Serena Brancale, I The Colors, Partenope su Radio Latte e Miele. Ancora buon venerdì, è il 3 luglio.
1: Sì, è vero. Ciao Simone.
0: Ciao Vaschi, ciao a tutti voi. Tra pochissimo siamo qui, stiamo raccogliendo i vostri messaggi per quanto riguarda il cruciverbone.
1: C'è una cosa di cui non parliamo abbastanza, secondo me, il tormentone estivo del 2026.
0: Ancora non ce l'ho.
1: Secondo me Partenope potrebbe essere, insieme a Bossa Nostra, la contender, anche perché sono canzoni molto diverse. Una è più da Ciringhito nel primo pomeriggio con i bambini, che è Bossa Nostra di Gaia. Invece quella che abbiamo appena ascoltata, secondo me, è più da situazione con ragazzi, conviviale.
0: Disco.
1: Sì, no, disco.
0: Oh signore,
1: però.
0: Oh signore.
1: Esatto, uguale.
0: Bossa Nostra è, sì, diciamo che, come si è messi dal punto di vista della classifica di Radio Latte e Miele?
1: E sono lì, perché sono da, allora, prima in assoluto, da un po' di settimane, e sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Già sentita.
1: Mentre Bossa Nostra e Partenope sono quelle che si scambiano secondo, terzo, di settimana in settimana.
0: Si danno il 5 ogni settimana.
1: Poi, il weekend, sabato e domenica 16-18 su Radio Latte Miele c'è la classifica, dove vediamo le classifiche come cambiano, quali sono i più ascoltati, meno ascoltati,
0: quindi
1: meglio ascoltati.
0: L'appuntamento è per domani e dopodomani con te, tra l'altro.
1: Esatto,
0: 16-18
1: sì,
0: la classifica.
1: Ciao.
0: Di Radio Latte Miele. 335-787-1910, rimanete lì, tra pochissimo giochiamo con uno di voi al cruciverbone.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
7: Spot.
8: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
9: Gli spritz?
10: Li ho portati io.
9: Gli amici?
11: Ci siamo!
9: E la musica?
10: Non la dovevi portare tu?
9: Tranquilli che ho l'app.
10: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
9: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
8: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
12: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Flamenco Paranoia, Samurai Jay su Radio Latte Miele si sorride perché non solo è venerdì, ma abbiamo al telefono compagno e compagna, a quanto pare.
1: No, il compagno è
2: esatto,
0: sì. Vedi.
1: Ciao.
0: Ciao, come ti chiami? Benvenuto Ciao. Su Radio Latte Miele.
2: Antonio.
0: Antonio e la compagna Antonella.
2: Antonella.
0: Perfetto, quindi
1: hanno matchato perfettamente. No, soprattutto ha fatto ridere che ha mandato il messaggio vocale a Antonella dando la soluzione del cruciverbone, ma in realtà ha detto no, sto facendo la doccia, aspetta.
0: Vabbè, adesso, erano cose private, non è che dovevi per forza portarle.
1: Sto facendo la doccia, è una cosa buona e giusta, non è che
0: no, a me ha fatto ridere che
2: dopo il mare
1: capirai.
2: Mentre parlo con voi mi insapono intanto.
0: Vabbè, ma allora che bella vita.
1: Sì,
0: di dove siete?
2: Latina.
0: Quindi siete andati. C'è il mare a Latina? Sì.
1: Certo che c'è il mare a Latina.
0: Scusate.
1: Zona di Sabaudia.
2: C'è il mare.
0: Quindi come si sta? Fa caldo? Perché mi dicevano che ieri a Roma era arrivato un po'
2: caldo,
0: di freschino. Zona Roma.
2: Ma insomma, il mare è un po' mosso, ma si stava benissimo.
0: Bene.
2: Abbiamo fatto anche il bagno, quindi.
0: E allora giusto, arrivati dal bagno, dalla spiaggia, e noi stiamo giocando con il cruciverbone che ci sta davvero a pennello. Stiamo giocando con il 30 verticale, la via seguita dalla nave, sono 5 lettere. Di cosa stiamo parlando?
2: Di rotta.
0: Rotta, esatto!
1: Vabbè, però loro abitano a Latina, che è una zona marittima, quindi sono anche più agevolati.
0: Ci avete anche la barca?
2: Sì. Io poi sono nato a Gallipoli, quindi
0: Un pugliese,
1: praticamente figlio della Repubblica Marinara, cioè.
2: Esatto.
0: Allora, come sarà la vostra estate? Siete già stati in vacanza? Andrete in vacanza?
2: Partiamo il 12 a Gallipoli, dove io ho casa.
0: Il 12 luglio?
2: Sì, 12 luglio, per due settimane.
0: Bene, così fate anche un periodo che in teoria non dovrebbe essere preso d'assalto.
1: Eh
0: no?
1: Sì, infatti.
2: Sì, infatti è più calmo. Comunque la Gallipoli, nel periodo estivo è abbastanza affollata.
0: Ma quanti posti ha la casa? Perché noi siamo in due.
2: Venite, pure voi in vita.
0: Facciamo
2: grande la casa, quindi
3: è grande la casa.
0: Perfetto,
3: grande.
0: Facciamo un tuffo e poi torniamo a Milano a lavorare per Radio Latte Miele. Grazie ragazzi, buona estate e buone vacanze allora.
1: Ciao.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Buon lavoro.
0: Fate un tuffo anche per noi, ciao.

0: Hai capito che bella collaborazione? Gianna Nannini, Marrakesh, America Inca hanno ripreso un grande successo di qualche anno fa e Marra ci ha aggiunto un paio di barre.
1: E anche un po' di soldi.
0: Perché soldi?
1: Marrakesh. No, ho pensato a quello, ho detto Marra, mancava quella parte là.
0: Queste che battute poi, così scontate, poi, scusa, prendo, vado via. Vado a Latina, vado a Gallipoli con Antonio e Antonella con cui abbiamo appena giocato con il cruciverbone. Basta queste battute da... prima media.
1: Marra non è anche il ragazzo che fa il podcast con Fedez,
0: che salutiamo.
1: Marrakesh è un'altra persona, quindi c'è il cash di differenza.
0: Marrakesh poi è anche un'altra cosa.
1: Eh sì, è una città del Marocco.
0: Del Marocco. Sei mai stato?
1: No, però vorrei organizzare un bel viaggio in Marocco.
0: Io sono stato a fare il Capodanno.
1: Eh sì.
0: Insieme a una mia amica. Sono arrivato con la febbre. Qualcuno me l'ha gufata.
1: Eh sì.
0: Tipo
1: l'amica che poi mi sa che ho capito che storia è finita male. Perché non era un'amica. Poi è diventata amica.
0: No, era un'amica. Che... era un'amica.
1: Vabbè,
0: era
1: non vogliamo parlare dei
0: fatti.
1: Mi è piaciuto
0: perché comunque mi aveva invitato lei a Marrakesh a passare il Capodanno.
1: E figurati se tu spendi qualcosa.
0: E poi ho preso la febbre. Quindi in realtà mi ha fatto più da badante che da compagna.
1: Vabbè, ma ancora vi parlate?
0: Ma perché dobbiamo entrare nei particolari?
1: Va bene.
0: Per aver giocato con noi al 335 787 1910. Il Cruciverbone torna
1: lunedì.
0: Lunedì, giusto.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
5: Spot.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
7: Frequenze di salute, la rubrica a cura della giornalista Gherarda Cerone.
8: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto e ben ritrovati sulle nostre frequenze di salute. Siamo in compagnia del dottor Mario Di Giovanni, neurologo con una vasta esperienza clinica maturata prima presso l'Istituto Humanitas di Milano e in seguito presso l'ospedale Cardarelli di Napoli. Attualmente svolge attività ambulatoriale presso diverse sedi in Campania e anche in diverse strutture lucane. È specializzato nella diagnosi e nel trattamento delle malattie neurodegenerative come la malattia di Alzheimer e la malattia di Parkinson. Benvenuto.
9: Buonasera Gherarda, grazie per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
8: Dottore, vorrei spiegasse a chi ci ascolta quali sono i segnali di Alzheimer da prendere in stretta considerazione. Non è semplice smemoratezza, soprattutto è bene fuggire da falsi miti.
9: Iniziamo col dire che non si tratta di una semplice smemoratezza, bensì il paziente tende a dimenticare completamente o in modo significativo l'episodio o l'evento. Facciamo degli esempi concreti per capire la differenza. Gli appuntamenti. Può capitare a tutti di dimenticare un impegno, ma normalmente ci accorgiamo di questo errore, cioè ci ricordiamo di aver dimenticato l'appuntamento. Il paziente invece rimuove completamente l'evento e spesso sono i familiari a far notare l'accaduto. Spesso inoltre il paziente tende a ripetere sempre le stesse domande e, a differenza diciamo di quello che può accadere normalmente, non è consapevole, quindi quando gli fanno notare la sua ripetitività tende a meravigliarsi, cioè non si ricorda di aver già chiesto queste informazioni. Un aspetto importante è che tutte queste cose non sono casi isolati, ma si comincia a notare che in quel determinato paziente questi episodi accadono con una certa regolarità. Poi ci sono i miti da sfatare, ce ne sono vari, ma uno dei più importanti è che la memoria non è l'unico problema che deve allarmarci, quindi le avvisaglie di un disturbo cognitivo possono riguardare anche altre funzioni neurologiche come i disturbi dell'attenzione, dell'orientamento, del linguaggio, perché esistono anche altre demenze oltre all'Alzheimer che sono meno note al pubblico e quindi è importante rivolgersi tempestivamente a un neurologo specializzato in questi disturbi per una diagnosi precoce.
8: Su questo tema circolano diverse fake news, tra cui quella che riguarda l'età. Con l'età è normale che subentri un problema di Alzheimer. Vorrei facesse chiarezza su questo aspetto.
9: Ecco, questo è uno dei falsi miti più resistenti. Dire che con l'età è normale che subentri l'Alzheimer è scientificamente falso e dannoso, con la conseguenza che ritardare la diagnosi aumenta notevolmente la percentuale di anziani non autosufficienti. E tutto questo ha anche un impatto negativo diretto sulla nostra già limitata capacità di spesa sanitaria. E difatti l'età cronologica è indubbiamente il principale fattore di rischio biologico, ma il rischio non è un destino inevitabile. Infatti un cervello anziano può perdere un po' la capacità di processare le informazioni, cioè è un po' più lento, tuttavia preserva intatta la capacità di logica, di giudizio, giudizio, la capacità di autonomia cognitiva e quindi di gestire i propri interessi. Mentre l'Alzheimer è una vera e propria patologia causata dall'accumulo di proteine tossiche come la beta amiloide che danneggia direttamente i neuroni.
8: Il nostro cervello è una spugna. Se e quanto è importante mantenerlo in allenamento e che cosa consiglia praticamente?
9: Mantenere il cervello in allenamento è fondamentale perché permette di costruire la cosiddetta riserva cognitiva. In effetti, più stimoli inseriamo nel corso della nostra vita, più il cervello diventa resiliente, più allenato. Quindi se a un certo punto una malattia come l'Alzheimer dovesse colpirci, un cervello più allenato compenserà meglio i danni attingendo alla scorta di connessioni neurali alternative, ritardando così la comparsa dei sintomi visibili anche di diversi anni e soprattutto la perdita di autonomia. Cosa possiamo fare? Allora, sicuramente essere curiosi e proattivi è importante, quindi imparare cose nuove, stimolare la vita sociale, fare attività fisica. Tuttavia uno dei segreti che io a cui tengo di più è quello di dire ai pazienti che devono fare soprattutto attività che stimolano il piacere e la motivazione, perché questo stimola il rilascio di un ormone che si chiama dopamina, che si tratta di un ormone fondamentale per l'apprendimento e il mantenimento delle reti neurali.
8: A proposito delle nostre capacità attentive, neurologicamente si riducono per colpa di smartphone e social?
9: Beh, su questo ci sarebbe molto da dire a riguardo, ma cerchiamo di sintetizzare con pochi esempi. Allora, noi possediamo una capacità di attenzione selettiva e una capacità di attenzione sostenuta, cioè di poter mantenere l'attenzione nel tempo su quella data informazione. Ecco, il fenomeno dello scrolling che è stato introdotto dall'utilizzo degli smartphone e dai social ha ridotto costantemente la capacità di attenzione costante nel tempo, quindi dell'attenzione sostenuta, e abituato i circuiti cerebrali a cambiare focus ogni 10 secondi, quindi perdendo quella capacità plastica di rimanere concentrati a lungo e quindi una riduzione della capacità di apprendimento. Inoltre, mentre in passato, quando non facevamo nulla, ci attivavamo quelle reti neurali che erano in grado di aumentare la nostra creatività, l'elaborazione delle emozioni, la pianificazione, oggi riempiamo ogni secondo di vuoto tirando fuori il telefono. Questo priva il cervello dei momenti necessari per mantenere attive queste capacità.
8: Grazie al dottor Mario Di Giovanni che con grande professionalità e puntualità ci ha illuminato su diversi aspetti, sfatando falsi miti e fake news. Il vero problema sono appunto le fake news. È importante sempre validare ed accertarsi della fonte delle notizie e in tema di salute rivolgersi a professionisti competenti e preparati. Io come sempre ringrazio chi cura la produzione e la parte tecnica di Radio Latte e Miele e voi che siete all'ascolto. A risentirci.
5: Latte e Miele.
10: Bravissimi, perché siete stati in tanti ad indovinare la via seguita dalla nave, 5 lettere, rotta.
11: Salvatevi il numero di Radio Latte e Miele che è 335-787-1910, perché anche lunedì si giocherà al Cruciverbone.

trovi lì i fiori e le fate, in barca lungo la corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così,

E laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addii, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che Kensington resti, Peter. Tu che Kensington resti.

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter,

0: Ha chiuso questo lunedì il suo tour negli stadi 2026. Stiamo parlando di Vasco Rossi, ascoltato con Colpa d'Alfredo su Radio Latte Miele. Stadi che sono protagonisti in quelli degli Stati Uniti, Messico, Canada.
1: Per cosa?
0: Per il mondiale di calcio 2026. Lo sapete, non ci piace parlare tanto di quello che succede in campo, ma il contorno che si crea.
1: È vero. Noi siamo delle, come si dice, delle commari. Cioè noi vogliamo il gossip. Non ce ne frega nulla del calcio giocato.
0: E anche perché noi non possiamo parlare di calcio giocato non essendoci da italiani.
1: Tranne il ragazzo che ha iniziato a inveire contro i tifosi che lo prendevano in giro.
0: Ah, è vero, ma è veramente italiano lui?
1: Non lo so, però
0: adesso mi esce sui social questo ragazzo che era allo stadio a vedere una partita con la maglietta dell'Italia. Se non sbaglio si chiama Fabio.
1: Non lo so, però la gente lo prendeva in giro. Lui faceva zitti, ho vinto 4 mondiali e voi 0.
0: Noi ormai andiamo avanti come l'Inter col triplete, capito?
1: Ma sì, ma come la Lazio.
0: Dal 2010 noi diciamo triplete.
1: La Lazio che è sempre sotto la Roma, che fa, però noi siamo uno di primo.
0: Vabbè, basta, adesso non volevamo intavolare un discorso da tifoso, Però è tornato a parlare lo stregone ganese.
1: Gavolo. No, non mi è uscita strana. Perché è tornato? Non l'ho mai sentito prima io.
0: Ma come no?
1: No.
0: Già si era esposto, ha lanciato una profezia sull'Inghilterra. Perché c'è stato Inghilterra-Ghana, giustamente, okay. Perché lui stregone ghanese. Io ho detto Ghana.
1: Hai fatto la grazia, ci sta. Bravo.
0: E ha detto, guarda, l'Inghilterra non vincerà questa partita. Infatti finì 0-0 con dei gol sbagliati, soprattutto da Harry Kane, che fu lui il protagonista, anzi il destinatario di questa gufata da parte dello stregone ghanese. Adesso ha detto che l'Argentina, campione del mondo, che giocherà a mezzanotte, giocherà contro
1: Capoverde.
0: La sfavoritissima Capoverde. Lui ha detto che vincerà Capoverde.
1: Sai che io ho visto un video su TikTok dove praticamente c'è gente che la spara, cioè che dice, vengo dal futuro, ho visto già la partita, Argentina-Capoverde 0-1 vincerà il Capoverde. Gli stanno un po' tirando.
0: Ma c'è anche
1: me.
0: Il presidente di Capoverde che ha detto, secondo me vinciamo 1-0.
1: Vabbè, ma è presidente, ovvio che deve trovare consenso nel
0: contro
1: Capoverde.
0: Contro l'Argentina, i campioni del mondo, c'è forse il giocatore più forte della storia che gioca di là, che è capocannoniere.
1: Ma io non sto giocando.
0: Di questi mondiali sto parlando di Leo Messi. Comunque gli argentini come hanno risposto? Con l'anulo mufa sui social. L'anulo mufa è un'espressione utilizzata per annullare la sfortuna.
1: Io penso che l'anulo mufa sono quelle cose che appaiono sui frutti quando li lasci molto fuori dal frigo. Ma quella è mufa, no, mi sbaglio
0: sempre. Ti mando a casa degli argentini.

0: Sono andato a cercare se anche Eros Ramazzotti è superstizioso, come tanti di noi, ma soprattutto gli argentini. No, lui non crede nella superstizione.
1: Dove l'hai cercata questa cosa?
0: Su internet.
1: Perché io Eros lo conosco molto bene, eravamo insieme alle elementari e in realtà lui era molto superstizioso.
0: Su internet dice di no.
1: Lo so, però l'internet non è che ha sempre la ragione.
0: È vero.
1: Smettila.
0: State ascoltando Radio Latte Miele, dove noi stiamo parlando di questo stregone ghanese che si è esposto già più volte in questo mondiale. L'ultima è per la partita che si giocherà a mezzanotte. Argentina-Capoverde ha detto che vincerà la sfavoritissima Capoverde.
1: Non è che se lui ha azzeccato una cosa allora le azzecca tutte. Io per esempio ieri ho scommesso 3-1 su Spagna
0: Austria. È finita 2-0.
1: È finita 3-0 in realtà. E quindi
0: ha
1: ci
0: fatto
1: stavo.
0: Anche il terzo?
1: Sì, ha fatto il terzo.
0: Mi sono addormentato sul secondo.
1: Perché ho visto un video su TikTok di uno che ha azzeccato tutte le tre partite del giorno prima. E quindi ho detto dai,
0: Seguiamo i suoi consigli. Una botta di C.
1: Ho buttato 10 euro. Cioè non è che. No, perché lui praticamente con tutta l'intelligenza artificiale ha analizzato le partite, i fuorigioco, anche come chiudessero gli occhi i giocatori tra una cosa e l'altra, e le azzeccate. Quindi mi sono detto proviamo, un po' come questo stregone, ne ha azzeccata una, ovviamente poi sbaglia la prossima.
0: Non volevamo parlare di scommesse, volevamo parlare un po' di questa superstizione che ha lanciato un pochettino questo stregone ghanese, e gli argentini hanno risposto con anulo mufa, che è questa espressione per far perdere i poteri a una gufata, in questo caso dello stregone ghanese. Come si fa? Si fa sui social. Ogni qualvolta si vede un video di questo stregone ghanese che dice che vincerà Capoverde, o in generale se c'è qualcuno che dice che l'Argentina uscirà, gli argentini, andate a controllare, scrivono anulo mufa.
1: È una cosa molto complicata, secondo me è molto più semplice usare i due metodi.
0: Le corna.
1: No, tre metodi, perché anche le corna sono un metodo. Quindi uno sono le corna, due è sentire tua zia che leva il malocchio.
0: Ah, che leva il malocchio, certo.
1: E il terzo...
0: La toccatina, dici?
1: Però non si può
0: Ma
1: dire.
0: Ma leva le mani...
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da...
5: Iperceramica!
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Nella mattinata di domani anticicloni in rimonte a bel tempo soleggiato praticamente su tutte le nostre regioni, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Sempre tutto sole da nord a sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
10: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
11: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
10: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
11: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
9: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: uno di questi giorni, Neck su Radio Latte Miele. Stiamo concludendo una settimana che si è aperta con una notizia che avevo in tasca. Ho detto la devo raccontare.
1: E siamo arrivati a venerdì.
0: Perché il Messico non è solo un luogo dove si stanno giocando i mondiali di calcio, ma è anche terra di giustizia e di supereroi.
1: Ah, ho visto. L'hai visto? Batman de Messico.
0: È vero. Spunta Batman in Messico, blocca i ladri e li lega ai pali della luce.
1: Ma non è anche quello che ha preso dello scotch, ha beccato quattro ladri e li ha la scoccia di tutti e sembrano dei Teletubbies?
0: Sì, vero, vero.
1: È sempre lui?
0: Lui scoccia tutti.
1: Ah, è vero.
0: Cioè, se trovi delle persone in Messico scocciate dei pali della luce, è opera di questo Batman.
1: Aspetta, definiamo però, perché la gente si confonde. Scocciati nel senso di scotch, non che stanno là al palo della luce appoggiati e fanno...
0: che noia. Bravo, hai fatto bene a precisare, perché
1: metti caso che poi la gente si confonde.
0: C'era il dubbio. Allora dovete passare dal comune di Lagos de Moreno, è lì che sta operando questo Batman messicano, perché è stato rinominato così dalla stampa e dai social, perché opera di notte.
1: Vabbè,
0: incastra i ladri solo di motociclette, tra l'altro.
1: Solo i ladri di motociclette, perché secondo me è tipo John Wick. Non so se avete visto i 2000 film che hanno fatto su questo tipo. Gli avranno rubato una moto, e quindi da lì.
0: No, lui l'ha proprio fatto fuori la famiglia. È così che era partito.
1: Davvero?
0: O il cane?
1: No, John Wick è il cane. Ma che
0: il
1: cosa
0: cane,
1: stai
0: scusate.
1: Dicendo?
0: Mi scuso quindi... con la famiglia di John Wick, che non esiste perché è un film.
1: Ah, ok, perfetto.
0: Non è una storia vera.
1: No, non è una storia vera, è inventata. Anche perché c'è gente che gestisce piccioni, roba strana. Da vedere. No, ma in questo caso probabilmente gli avranno rubato al Batman del Messico
0: la
1: motocicletta, e quindi va a prendere tutti quelli che rubano la motocicletta e gliela fa
0: pagare. Allora, li punisce legandoli ai pali della luce, e sui volti dei presunti ladri vengono disegnati anche dei finti baffi e una scritta sulla fronte con la parola ladro. Quindi la polizia arriva, si trova queste persone scocciate con scritto anche ladro, giusto per mettere un'etichetta, no? Capire che questo è un ladro.
1: E poi come fanno? Cioè, devono descocciarli?
0: Sì, ci mettono di più a scocciarli che a registrarli siccome è in prigione.
1: Ma poi che fanno? Tipo li lavano con l'alcol?
0: No, li lasciano in carcere con la scritta ladro.
1: E poi non pensa quanto risparmiano, perché basta che li appiccicano a una parete e non devono neanche chiudere la porta. Latte e
2: miele. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: 19 in punto.
4: Spot.
5: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
6: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
7: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
6: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
7: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
8: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari ci spalancano le porte del weekend su Radio Latte Miele.
1: Abbiamo parlato anche prima dei pinguini dicendo che è una di quelle canzoni che potrebbe essere tormentone estivo. Insieme a Gaia, Bossa Nostra e Partenope di Merck & Cremont, Selena Brancale e The Colors.
0: Giusto, a proposito di musica italiana, noi siamo radio partner anche del tour per quanto riguarda Di Rotta su Cuba.
1: Si chiama Into the Groove, Di Rotta su Cuba, e si faranno un bel viaggetto. E noi abbiamo un po' di date, sia a luglio che ad agosto. E se non sbaglio, una delle date di luglio è anche a Brucoli, in provincia di Siracusa.
0: Bravissimo, stiamo parlando del 31 luglio, ma prima ci sono gli appuntamenti del 14 ad Arzachena, in provincia non di Otranto, come avevo detto l'altra volta, ma Olbia,
1: è assurda questa cosa.
0: Infatti mi aveva stupito. 18 luglio Manciano in provincia di Grosseto, e poi si chiude il mese con la data che hai ricordato tu, Brucoli in provincia di Siracusa. Queste le date di Dirotta su Cuba, seguite i Dirotta su Cuba sui social, ma anche Radio Latte Miele, perché siamo radio partner.
1: Sto cercando di capire Otranto che provincia, cioè come fa la provincia di Otranto.
0: Quanto ci metti a trovarla?
1: No, perché scrivo Otranto provincia su Google e mi esce fuori provincia di Lecce.
0: Basta scrivere Otranto sigla, non ci vuole nulla.
1: Cosa esce fuori?
0: Lecce, non fa provincia.
1: Ok, perfetto. Abbiamo sbagliato due cose in una sola frase.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli. Così il Papa Leone XIV, che ha ricordato le sue radici americane e il contributo degli immigrati nella costruzione degli Stati Uniti, mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776 e i valori sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. Domani, per Papa Leone XIV, una visita a Lampedusa di forte segno simbolico, un messaggio opposto alla migrazione, ricorda il vescovo di Agrigento. All'ospedale israelitico di Roma, sparite 80 fiale di fentanyl, l'oppioide sintetico più potente in circolazione, scatenando l'allarme per una possibile diffusione illegale di una sostanza che negli Stati Uniti ha causato 70.000 morti nel 2023. Gli investigatori ipotizzano un'azione su commissione, indaga la procura di Roma con i carabinieri dei NAS. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza e un tavolo di monitoraggio.
4: L'economia.
3: Il governo non rinnova il taglio delle accise, niente più sconto sulle accise, dunque da domani benzina a circa 1,86 euro al litro e il gasolio a quasi 2 euro al litro, con un aumento medio di 3-4 euro a pieno. Le associazioni dei consumatori denunciano un rialzo non giustificato rispetto al calo del Brent, mentre il MEF parla di fine della fase emergenziale. Il ritorno dell'accisa piena pesa sui trasporti, sulla logistica e sull'inflazione. Gli interventi temporanei degli ultimi due anni sono costati 2 miliardi e il governo ritiene non sostenibile un nuovo rinnovo. Associazioni degli autotrasportatori parlano di colpo durissimo e chiedono un credito d'imposta temporaneo per evitare aumenti dei costi di consegna e dei prezzi al dettaglio. E poi ci sono le proteste degli automobilisti. Il Codacons parla di benefici mancati dal calo del prezzo del petrolio e chiede un intervento dell'antitrust sulle dinamiche di formazione dei prezzi. Le compagnie replicano: la volatilità del mercato non consente adeguamenti immediati. Il congresso della UIL a Padova. Il sindacato denuncia che i salari e il potere d'acquisto non recuperano l'inflazione reale e chiede un piano di indicizzazione selettiva per i redditi medio-bassi. Critica anche alla fine degli sconti sui carburanti, considerata una tassa regressiva. La UIL rilancia la proposta di un patto per i salari con governo e imprese. E a Padova erano presenti tutti e tre i segretari generali, ovviamente Bombardieri della UIL, poi Fumarola della CISL e Landini della CGIL. Sentiamo proprio Landini sui motivi della crisi dell'industria italiana.
5: In questi ultimi 20 anni i profitti sono aumentati a dismisura e quello che è successo è che la maggioranza di questi profitti non è stata reinvestita ma è stata suddivisa agli azionisti. E questo ha determinato una riduzione degli investimenti privati, ma anche pubblici, che è la ragione che sta mettendo in crisi il nostro sistema industriale. Io credo che qui ci sia un punto di fondo. Non più accettabile.
3: Infine le borse, tutte in chiusura, hanno segnato progresso, compresa Piazza Affari, che chiude a più 0,75%. Ed è tutto, a più tardi.
6: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della saga Lupi Zit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
7: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
8: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
7: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
8: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
7: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
9: Dai lontana da me, non ti voglio per
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Luca Macarena, Baby K su Radio Latte e Miele, dove siamo arrivati, siamo nel weekend ormai, visto che è venerdì e siamo lì lì, oltretutto tra poco ascolteremo anche il disco weekend di questa settimana, ma abbiamo già un eroe del weekend.
1: Ma ancora non è cominciato, scusami.
0: Lo so, però è un vezzeggiativo che ci piace usare. Lo siamo anche mercoledì, quindi perché non usarlo il venerdì?
1: Va bene, chi è questo protagonista? La protagonista?
0: È un protagonista ed è francese.
1: Ah, è spagnolo.
0: Francese, spagnolo, sì, vabbè, no, sei veramente molto simpatico. No, in realtà è prima dei Pirenei, non è dopo i Pirenei. È questo uomo francese che ha affittato una bella Porsche per il suo matrimonio.
1: Ok.
0: Una bella Porsche non è la TikToker, la Porsche, proprio la macchina, vroom vroom, presente?
1: Qual è la Porsche TikToker?
0: Cioè, bella Porsche si chiama, una delle
1: ma
0: più grandi.
1: Ma che ne so, vabbè, ma se non è anche TikTok!
0: Ha affittato questa macchina bellissima per il suo matrimonio, l'ha presa per arrivare in grande stile nella piazza con tutti i parenti.
1: Sì.
0: Prima di scendere, sbam!
1: Ma come prima di scendere
0: a palo centrato in pieno nel piazzale della chiesa, distrutto.
1: Quindi, sì, sì, ok, prima di arrivare ha preso la presa larga la
0: ma
1: curva.
0: A 10 all'ora, però, cioè andava pianissimo.
1: Ah, pianissimo, proprio nella fase di manovra. Guardate, sto arrivando con la Porsche, mi sto per sposare.
0: Se suonava, sgassava.
1: Diciamo che il matrimonio c'è stato tra la Porsche e il palo.
0: Esatto, è stato un palo al matrimonio. No,

0: Preso troppo un po' da lenzuola e mi si è dimenticato di frenare, che uno vabbè, dice.
1: Sì, cioè, i pedali sono tre, anzi due se magari la macchina è col cambio automatico.
0: No, ma in realtà
1: sono dimenticato un pedale.
0: Io il fatto che noi diciamo sempre che noi italiani siamo migliori, perché siamo migliori? Perché mentre
1: tu sei veramente l'assessore all'Italia.
0: Il signorino che ha fatto il fenomeno con la Porsche, in Italia in realtà sta andando molto di moda essere un po' più tradizionalisti, tanto che nei registri dei wedding planner italiani ci sono coppie che usano non la Porsche, non la Lamborghini,
1: sì,
0: la Ferrari, la 500 d'epoca. L'Ape Car. Cioè presentarsi
1: scelta, l'Ape Car.
0: A un matrimonio con l'Ape Car.
1: Un po' più cafona come scelta. Però se volete io ne ho un paio in Puglia che posso noleggiare per i vostri futuri matrimoni.
0: Tu hai davvero un Ape Car?
1: Sì, sono di mio zio, devo chiedere a lui.
0: Vabbè,
1: nel caso.
0: Tu volevi fare quella cosa in estate con latte e miele?
1: Cosa? Con l'Ape Car?
0: Andiamo in giro con l'Ape Car. Ma tu stai scherzando?
1: Ma se vuoi te la noleggio, a buon prezzo.
0: Ma portala a Milano, 500. Facciamo i soldi, altro che fare radio.
1: Ce li hai i soldi? Salveremo.

0: scrigno è Ermalmeta irrecuperabile, come dicono.
1: Vero.
0: A un certo punto.
1: Con su... tantissime R.
0: Un sacco, veramente una quantità di R.
1: È un rafforzativo.
0: Infatti parliamo di sto francese che prima del suo matrimonio sulla piazza della chiesa si è schiantato contro un palo.
1: Si è schiantato, è una parola un po' grossa, nel senso che ha preso la Porsche per arrivare in grande stile, l'ha presa a noleggio per il giorno del suo matrimonio. Nell'arrivo alla chiesa ha preso... ha colpito un palo.
0: Sì, a 10 all'ora, però se
1: è schiantato,
0: vedere...
1: sembra che è successo di tutto.
0: No, ma in realtà è arrivato lento e appena ha toccato il palo la macchina si è praticamente disintegrata. Lui
1: allora
0: che...
1: stava andando veloce.
0: No, come allora
1: il palo era fortissimo.
0: Andava a 10 all'ora, comunque 10 all'ora un colpo non è da poco, eh.
1: 10 all'ora, ma ci vado io camminando 10 all'ora.
0: Lo so, però prendi un muro a 10 all'ora. Vai, non fa bene,
1: In questo caso il palo.
0: Infatti
1: e il palo non si è fatto niente.
0: Vabbè, no, non
1: palo
0: penso.
1: Gol.
0: Vabbè. Comunque no, se non l'avesse fatto questo incidente col palo, avrebbe rischiato di farsi del male, ma per colpa del riso. Ora, perché dico questo? Perché in Italia...
1: Alla fine si è sposato comunque.
0: Sì, si è sposato, la Porsche no.
1: Magari la moglie l'ha lasciato prima di arrivare all'altare. Se il mio marito non sa guidare, non lo sposo.
0: Tu hai veramente una sana concezione dell'amore.
1: No, stereotipo così per scherzare.
0: Ecco, se l'avesse fatto in Italia magari avrebbe rischiato di farsi del male dopo.
1: Col riso.
0: Esatto, perché i periti assicurativi ultimamente si devono occupare di macchine danneggiate dal riso.
1: Ah, pensavo persone, non so, entrava il riso nell'occhio. Perché c'è gente che proprio ti lancia come se fossero dei proiettili.
0: No, ma in realtà cosa fanno spesso gli invitati? Che lanciano i chicchi di riso contro la macchina degli sposi. Cioè finito il momento conviviale in cui gli sposi escono.
1: Calma, che a noleggio!
0: Esatto, per quindi che succede? Che lanciano la macchina contro gli sposi. E a volte ci sono questi micro incidenti, un po' come questo del palo. Perché le macchine con le ruote slittano sul riso. O, ancora peggio, rovinano la carrozzeria. Perché cosa fanno? Lanciano sto riso, lanciano soprattutto contro il parabrezza,
1: sì.
0: E quindi praticamente lo sposo, perché non vuole scendere e levare il riso, fa col tergicristallo, però il riso va a rovinare...
1: Graffia il... Allora, futuri sposi, se volete noleggiare una bella macchina, attenzione che c'è il rischio, ok? Prendete l'assicurazione con la casco, anzi, col Carnaroli a sto punto.
0: Finché polizza non ci separi.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
5: Frequenze di salute, la rubrica a cura della giornalista Gherarda Cerone.
6: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto e ben ritrovati sulle nostre frequenze di salute. Siamo in compagnia del dottor Mario Di Giovanni, neurologo con una vasta esperienza clinica maturata prima presso l'Istituto Humanitas di Milano e in seguito presso l'ospedale Cardarelli di Napoli. Attualmente svolge attività ambulatoriale presso diverse sedi in Campania e anche in diverse strutture lucane. È specializzato nella diagnosi e nel trattamento delle malattie neurodegenerative come la malattia di Alzheimer e la malattia di Parkinson. Benvenuto.
7: Buonasera Gherarda, grazie per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
6: Dottore, vorrei spiegasse a chi ci ascolta quali sono i segnali di Alzheimer da prendere in stretta considerazione. Non è semplice smemoratezza, soprattutto è bene fuggire da falsi miti.
7: Beh, iniziamo col dire che non si tratta di una semplice smemoratezza, bensì il paziente tende a dimenticare completamente o in modo significativo l'episodio o l'evento. Facciamo degli esempi concreti per capire la differenza. Gli appuntamenti. Può capitare a tutti di dimenticare un impegno, ma normalmente ci accorgiamo di questo errore, cioè ci ricordiamo di aver dimenticato l'appuntamento. Il paziente invece rimuove completamente l'evento e spesso sono i familiari a far notare l'accaduto. Spesso inoltre il paziente tende a ripetere sempre le stesse domande e a differenza, diciamo, di quello che può accadere normalmente non è consapevole, quindi quando gli fanno notare la sua ripetitività tende a meravigliarsi, cioè non si ricorda di aver già chiesto queste informazioni. Un aspetto importante è che tutte queste cose non sono casi isolati, ma si comincia a notare che in quel determinato paziente questi episodi accadono con una certa regolarità. Poi ci sono i miti da sfatare, ce ne sono vari, ma uno dei più importanti è che la memoria non è l'unico problema che deve allarmarci. Quindi le avvisaglie di un disturbo cognitivo possono riguardare anche altre funzioni neurologiche come i disturbi dell'attenzione, dell'orientamento, del linguaggio, perché esistono anche altre demenze oltre all'Alzheimer che sono meno note al pubblico e quindi è importante rivolgersi tempestivamente a un neurologo specializzato in questi disturbi per una diagnosi precoce.
6: Su questo tema circolano diverse fake news, tra cui quella che riguarda l'età. Con l'età è normale che subentri un problema di Alzheimer. Vorrei facesse chiarezza su questo aspetto.
7: Ecco, questo è uno dei falsi miti più resistenti. Dire che con l'età è normale che subentri l'Alzheimer è scientificamente falso e dannoso, con la conseguenza che ritardare la diagnosi aumenta notevolmente la percentuale di anziani non autosufficienti. E tutto questo ha anche un impatto negativo diretto sulla nostra già limitata capacità di spesa sanitaria. E difatti l'età cronologica è indubbiamente il principale fattore di rischio biologico, ma il rischio non è un destino inevitabile. Infatti un cervello anziano può perdere un po' la capacità di processare le informazioni, cioè è un po' più lento, tuttavia preserva intatta la capacità di logica, di giudizio, la capacità di autonomia cognitiva e quindi di gestire i propri interessi. Mentre l'Alzheimer è una vera e propria patologia causata dall'accumulo di proteine tossiche come la beta amiloide che danneggia direttamente i neuroni.
6: Il nostro cervello è una spugna. Se e quanto è importante mantenerlo in allenamento e che cosa consiglia praticamente?
7: Mantenere il cervello in allenamento è fondamentale perché permette di costruire la cosiddetta riserva cognitiva. In effetti, più stimoli inseriamo nel corso della nostra vita, più il cervello cervello diventa resiliente, più allenato. Quindi se a un certo punto una malattia come l'Alzheimer dovesse colpirci, un cervello più allenato compenserà meglio i danni attingendo alla scorta di connessioni neurali alternative, ritardando così la comparsa dei sintomi visibili anche di diversi anni e soprattutto la perdita di autonomia. Cosa possiamo fare? Allora, sicuramente essere curiosi e proattivi è importante, quindi imparare cose nuove, stimolare la vita sociale, fare attività fisica. Tuttavia, uno dei segreti che io a cui tengo di più è quello di dire ai pazienti che devono fare soprattutto attività che, diciamo, stimolano il piacere e la motivazione, perché questo stimola il rilascio di un ormone che si chiama dopamina, che si tratta di un ormone fondamentale per l'apprendimento e il mantenimento delle reti neurali.
6: A proposito delle nostre capacità attentive, neurologicamente si riducono per colpa di smartphone e social?
7: Beh, su questo ci sarebbe molto da dire a riguardo, ma cerchiamo di sintetizzare con pochi esempi. Allora, noi possediamo una capacità di attenzione selettiva e una capacità di attenzione sostenuta, cioè di mantenere l'attenzione nel tempo su quella data informazione. Ecco, il fenomeno dello scrolling che è stato introdotto dall'utilizzo degli smartphone e dai social ha ridotto costantemente la capacità di attenzione costante nel tempo, quindi dell'attenzione sostenuta, e abituato i circuiti cerebrali a cambiare focus ogni 10 secondi, quindi perdendo quella capacità plastica di rimanere concentrati a lungo, quindi una riduzione della capacità di apprendimento. Inoltre, mentre in passato, quando non facevamo nulla, diciamo, ci attivavamo quelle reti neurali che erano in grado di aumentare la nostra creatività, l'elaborazione delle emozioni, la pianificazione, oggi riempiamo ogni secondo di vuoto tirando fuori il telefono. Questo priva il cervello dei momenti necessari per mantenere attive queste capacità.
6: Grazie al dottor Mario Di Giovanni, che con grande professionalità e puntualità ci ha illuminato su diversi aspetti, sfatando falsi miti e fake news. Il vero problema sono appunto le fake news. È importante sempre validare ed accertarsi della fonte delle notizie. In tema di salute, rivolgersi a professionisti competenti e preparati. Io, come sempre, ringrazio chi cura la produzione e la parte tecnica di Radio Latte e Miele e voi che siete all'ascolto. A risentirci.
3: Latte e Miele.
1: Su Radio Latte e Miele tra pochissimo parliamo non di matrimoni ma di relazioni.
8: Relazioni, che sì, poi possono sfociare in un matrimonio.
1: Se si sbaglia sì. Non sto scherzando.
8: No, come se si sbaglia?
1: Sto scherzando, parliamo di relazioni e altezza perché sono correlati.

0: Zero dal 1980 su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando da quasi tutta un'ora di matrimoni.
1: Ecco,
0: è difficile che ci sia un matrimonio se la ragazza è più alta del ragazzo. Ora, questo non è che lo dico io, non mi permetterei mai, ma lo dicono varie ricerche, vari studi che dimostrano come anche oggi nel 2026 le donne continuano a preferire gli uomini più alti di loro.
1: Allora, io sono abbastanza alto, anche te,
0: sì, infatti,
1: e ho sempre avuto ragazze più basse, ma è difficile trovarne i più alti di noi.
0: Sì, anche perché io sono alto 1,93, tu
1: io
0: sei
1: alto 86.
0: È anche difficile trovare una ragazza alta 1,90 m, a meno che non vai
1: durante... L'hai mai trovata te una ragazza più alta di te?
0: Una ragazza e basta. Hai mai trovato una ragazza? No.
1: Più alta di te?
0: Più alta di me? No, mai.
1: Esistono, eh?
0: Penso di sì. Cioè, vai in Russia, vatti a fare due passi
1: ma
0: là.
1: No, perché a me non è mai... Forse sì. Una mia ex compagna di classe.
0: Vabbè, sì, alle elementari.
1: No, che rivedo, sai che io faccio quasi ogni anno la cena dei coscritti, quindi
0: sì,
1: quelli nati nel mio stesso anno.
0: Ok.
1: E quando si fa, rivedo questa Valeria, che è alta come me, tra l'altro è la mia fiamma di quando ero ragazzino.
0: Poi è cresciuta troppo, secondo le ricerche non
1: poteva
0: più.
1: No, ma era già 1,90 quando aveva 12 anni.
0: È assurdo, perché allora dovrebbe trovare un ragazzo alto circa 2,10 m, perché nella maggior parte delle coppie l'uomo è più alto di lei di 5 o 20 centimetri, tanto che la differenza media è 13,5 cm.
1: Ok.
0: E ci ho pensato un attimo a questa cosa, perché mi sono detto, allora, la ragazza è mediamente alta 13,5 cm
1: in meno.
0: Di meno, esatto, rispetto all'uomo. E mi sono detto, tanto l'uomo è un accessorio della donna, perché la donna che sceglie l'uomo è un po' come se fosse una borsetta a momenti. Quindi mi sono detto, alle donne
1: cosa
0: piace...
1: Cosa hai detto, scusami?
0: Che l'uomo è un accessorio rispetto a una donna.
1: Ma per favore.
0: E quindi la donna, tra le varie cose, ha anche i tacchi. Il tacco più famoso è il tacco...
1: 12.
0: E quindi l'uomo deve essere almeno 1,5 cm più alto della donna. Ma cioè, l'ho ragionata io questa cosa.
1: Vabbè, allora, questo weekend, se siete alla ricerca dell'anima gemella, andate in giro con un righello o con un metro, per misurare le ragazze che sono più basse di voi di 13 cm e mezzo senza tacchi.
0: Esatto, perché poi se ci sono tacchi dovete essere anche molto bravi in matematiche, perché dovete fare la differenza, se no niente, non seguaglia. Da qua

0: Mi fai stare bene, Biagio Antonacci, su Radio Latte Mille dal 1998, dove stiamo parlando non tanto di 1998 ma di 193, che sono i centimetri per esempio miei, 186 tuoi, sì. No? Perché parliamo del fatto che bisogna avere una differenza media di 13.5 centimetri tra uomo e donna.
1: No, non è che bisogna, no. È una legge non scritta, sì, cioè vabbè. Che le donne in una coppia eterosessuale preferiscono i
0: ragazzi un po' più alti, po' più... no? Abbiamo degli esempi in realtà sbagliati, perché uno potrebbe essere Fedez e Chiara Ferragni, viene in mente, che dove facevano un po' la polemica sul fatto che Fedez...
1: Per quello si sono lasciati.
0: Sicuramente per quello.
1: Divorzio per l'altezza.
0: Sì, per quello. Ora non voglio entrare nei meandri
1: delle...
0: No,
1: ovviamente, no, scherziamo. Non ci querelare Chiara,
0: esatto,
1: Ferragni e neanche Fedez.
0: Anche perché hanno un potere
1: Ma anche perché non c'è nulla da portare a casa, quindi,
0: no,
1: nel caso
0: infatti,
1: dovesse...
0: cioè, no, infatti. No, io ho sempre pensato, no, che mi hanno sempre detto altezza metà bellezza. Secondo queste ricerche, che sono alto 1,93, dovrei avere una ragazza
1: Brad
0: di
1: Pitt,
0: 1,80 m, no? E invece, esatto, no, ma tipo da uno che è alto 2,10 m, che dovrebbe fa?
1: George Clooners.
0: E che non c'entra nulla,
1: non so,
0: in realtà
1: non
0: è una battuta,
1: non so,
0: no,
1: cosa
0: infatti,
1: sia.
0: Non era, ho sbagliato. E per esempio io ho sempre pensato che l'altezza perfetta è 1,86 m, 1,85 m, perché tu hai comunque un ventaglio di possibilità molto più ampio, perché se io conosco e mi innamoro...
1: Ah, tu dici che le ragazze, cioè non esistono ragazze... Sì, esistono ragazze alte, ma non sono così comuni.
0: Ma no, più che altro penso anche alle ragazze un po' più bassine. Cioè io per esempio non potrei mai stare con una ragazza alta 1,55 m.
1: Chi l'ha detto? Non ci sei mai stato con una ragazza...
0: In generale.
1: Un po' più bassa di te, scusa.
0: Sì, certo, sono tutte più basse di me. Cioè l'altezza che dovrei avere io, secondo questa ricerca, è una ragazza di 1,80 m massimo, 1,75 m.
1: Ma questa è la decisione che in teoria dovrebbe fare la donna in questo caso.
0: Ma infatti sì, noi continuiamo a dire che dovremmo dire alla fine, tanto è sempre la donna che sceglie l'uomo, mai viceversa.
1: Ma che stereotipo, su.
0: Però sai anche tu che è vero.
1: No.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce.
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
7: Gli spritz?
8: Li ho portati io.
7: Gli amici?
9: Ci siamo!
7: E la musica?
8: Non la dovevi portare tu?
7: Tranquilli che ho l'app.
8: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
7: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
6: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Dolce Nera su Radio Latte e Miele in questo 3 luglio, e mi sono dimenticato di fare gli auguri all'automobile, perché il 3 luglio del 1886 il signor Benz presenta al mondo la prima automobile della storia.
1: Poi sarebbe diventato Mercedes-Benz, immagino. Beh sì, non ci voleva. Grazie Arkansas.
0: Esatto.
1: Grandi.
0: Allora, automobile che può essere un bell'assist per questo weekend. Alzi la mano che è in viaggio.
1: Noi no, noi siamo qua, infatti. Eccoli.
0: Eccoli, in macchina, fa caldo?
1: Era un sì. Vabbè, usiamo l'aria condizionata.
0: Allora, attenzione, perché di che colore ce l'avete la macchina? Ho visto uno studio di questi giorni.
1: Ovviamente no, si parla... mi stai per dire che le macchine nere assorbono molto di più il calore? Oh mio Dio, ma chi sei? Alberto Angela?
0: Ho ripassato questo studio dell'Università del Kansas.
1: Grazie al Kansas.
0: Il colore della macchina può cambiare la temperatura fino a 20 gradi.
1: 20 gradi?
0: Tantissimo.
1: Toccati allora... il naso.
0: Questo, perché l'abbiamo detto insieme,
1: sì,
0: ma poi cosa c'era? Abbiamo parlato di matrimonio, ti sposi se ti tocchi il naso?
1: No, ti regalano una macchina nera in estate e tu non puoi rivenderla, è quella la cosa.
0: E non puoi abbassare i finestrini.
1: È una Fiat Duna dell'84 poi, e quindi devi farla partire praticamente a spinta.
0: Allora, come mai queste macchine assorbono così tanto il calore? Si chiama albedo. Ovvero la capacità di una superficie di riflettere la luce solare.
1: Pensavo che fosse una persona con che ha starnutito molto, che chiama Alberto. Almedo.
0: Dice raffreddata.
1: Sì.
0: Secondo i test condotti, dopo un'ora sotto il sole, la carrozzeria nera di una macchina può arrivare fino a 62 gradi.
1: Ma hanno messo qualcuno dentro la macchina?
0: No, la carrozzeria, quindi si parla della parte esterna.
1: E qual è il colore della macchina? Aspetta, non mi dite che è il bianco, quello da comprare per avere una macchina più fresca.
0: Si ferma a 42 gradi il bianco, quindi sulla macchina nera non si può cucinare perché 62 gradi non è una temperatura giusta. No,
1: no, però sotto il cruscotto si può sodare l'uovo.
0: Stiamo parlando di carrozzeria. Cioè, lì la differenza lo fa il vetro, penso, sul cruscotto, no?
1: Ma se è tipo una macchina fucsia?
0: Sicuramente ha un colore meno caldo rispetto al nero. La soluzione sarebbe d'inverno macchina nera, d'estate si rifà tutta bianca, capito? No?
2: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Gli spritz?
4: Li ho portati io.
3: Gli amici?
5: Ci siamo!
3: E la musica?
4: Non la dovevi portare tu?
3: Tranquilli, che ho l'app.
4: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
3: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
0: Siamo arrivati alla fine di questo venerdì 3 luglio su Radio Latte Miele. Vi abbiamo lasciato con un bel consiglio: se avete la macchina nera, rifatela bianca.
1: Sì, al massimo prendete un bel po' di bianchetti, vi mettete là a spennellare con molta pazienza.
0: Il bianchetto è lo sbianchetto?
1: Quello che si usava per eliminare gli errori.
0: Ma ci vuole una vita.
1: Vabbè, costerà quanto la vernice.
0: Quanto costerà pittarsi la macchina?
1: Non lo so, io non scuso.
0: Ma usi anche il...
1: C'è una zanzara. Scusa, no, è venerdì.
0: Ci sta cacciando pure la zanzara.
1: Esatto, dai.
0: Vi lasciamo con Paolo Fox. Buon weekend. Ci sentiamo lunedì alle 17. Vai, zanzara, pungi.
1: No. Ciao a tutti.
6: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da.
7: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
8: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte, latte stelle.
5: 4 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, momento favorevole per il futuro. Meglio lasciare progetti che non funzionano e puntare su scelte concrete. Ricorda che ora hai Giove e Saturno a favore. Proprio Giove è stato contrario nella prima parte dell'anno. Quindi puoi ottenere un vantaggio se c'è una questione legale in ballo. Puoi toglierti un sassolino dalla scarpa. Weekend positivo per l'amore. Il Toro può contare su giorni meno pesanti, ci sono state tante, troppe cose da fare ultimamente. Sarebbe utile stare con le persone care, ritrovare equilibrio affettivo. Poi chi cerca l'amore, magari ha vissuto anche qualche piccolo scontro, deve considerare che dal 9 luglio Venere tornerà favorevole. Gemelli, un weekend contrastato, forse c'è stanchezza, poi ricordo che a giugno qualcuno è stato male o ha corso un rischio, quindi bisogna recuperare tempo perduto e anche un po' di forma fisica. Situazione in miglioramento già dalla prossima settimana. Attenzione a non mettere in discussione tutto. Cancro, weekend molto emotivo, molto passionale, ottimo per l'amore, per le decisioni. Poi tutti i cambiamenti che hai effettuato nel corso delle ultime settimane sono stati guidati dall'intuito, ma anche dalla stanchezza, nel senso che se ti eri stancato di stare in un posto, di fare certe cose, hai voluto cambiare di forza. Leone, in amore serve aprirsi un pochino di più, evitando chiusure, paure legate al passato. C'è una grande energia, tu lo sai che sei uno dei segni protagonisti della seconda parte dell'anno, quindi vorrei invitare anche chi ha un'impresa, un progetto, a non tirarsi indietro. Vergine, qualche dubbio, tensione dopo cambiamenti recenti, evidentemente questo periodo, soprattutto in amore, chiede calma e fiducia. In particolare le coppie che sono nate da poco potrebbero vivere delle incertezze. Bilancia, grandi progetti, sfide stimolanti, possibili successi, miglioramenti anche in amore. Stai acquisendo una grande sicurezza personale. Da cosa deriva? Certamente dai consensi, dal fascino. Insomma, in questo momento hai la possibilità di vedere approvate le tue idee. Novità, Scorpione. Punta sul recupero, punta sul relax, perché c'è stata qualche tensione, addirittura c'è chi è rimasto anche un po' dubbioso per quanto riguarda lo sviluppo di una questione economica, contrattuale, chi ha affitti, case, questioni legali, appunto, si è sentito un po' sotto pressione. In via di miglioramento nei prossimi giorni anche il tuo umore. Sagittario, weekend incerto con qualche imprevisto, forse hai programmato di fare una cosa e alla fine ti troverai a fare altro. Meglio circondarsi di persone positive e organizzarsi bene. Resta comunque questa seconda parte dell'anno estremamente favorevole per il lavoro, per le novità che vuoi portare avanti nella tua vita. Capricorno, puoi contare su questo fine settimana, diciamo che è di preparazione ad una fase migliore che riguarda sia l'amore che i progetti. Cosa non mi piace molto? Beh, la situazione economica, lavorativa, soprattutto se hai un'impresa, gestisci in proprio una situazione, perché Sole e Mercurio, contrari, chiedono di stare attenti anche ai conti. Acquario, tensione per lavoro, soldi, non escludo che tu possa battere i pugni sul tavolo se c'è una condizione che non ti sta più bene, dire basta. Attenzione, le decisioni vanno prese, ma non in maniera irruenta. Fatti due conti. Pesci, giornata favorevole grazie alla luna, emozioni, chiarimenti in amore, buone prospettive anche nel lavoro. Diciamo che questo è un periodo che protegge e allontana chi cerca di ostacolare i tuoi progetti. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
7: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
8: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
6: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
9: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
6: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1963.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
6: Spot.
7: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
8: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
9: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
8: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
9: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
10: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
12: Giure nella notte, non so perché, ricorda vagamente un sogno leggero, Rio de Janeiro.
13: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
14: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele. 1980.

de pie, non possiamo stare senza anche le pericolose, come ad esempio una canzone mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Frequenze di salute, la rubrica a cura della giornalista Gherarda Cerone.
3: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto e ben ritrovati sulle nostre frequenze di salute. Siamo in compagnia del dottor Mario Di Giovanni, neurologo con una vasta esperienza clinica maturata prima presso l'Istituto Humanitas di Milano e in seguito presso l'ospedale Cardarelli di Napoli. Attualmente svolge attività ambulatoriale presso diverse sedi in Campania e anche in diverse strutture lucane. È specializzato nella diagnosi e nel trattamento delle malattie neurodegenerative come la malattia di Alzheimer e la malattia di Parkinson. Benvenuto.
4: Buonasera Gherarda, grazie per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
3: Dottore, vorrei spiegasse a chi ci ascolta quali sono i segnali di Alzheimer da prendere in stretta considerazione. Non è semplice smemoratezza, soprattutto è bene fuggire da falsi miti.
4: Beh, iniziamo col dire che non si tratta di una semplice smemoratezza, bensì il paziente tende a dimenticare completamente o in modo significativo l'episodio o l'evento. Facciamo degli esempi concreti per capire la differenza. Gli appuntamenti. Può capitare a tutti di dimenticare un impegno, ma normalmente ci accorgiamo di questo errore, cioè ci ricordiamo di aver dimenticato l'appuntamento. Il paziente invece rimuove completamente l'evento e spesso sono i familiari a far notare l'accaduto. Spesso inoltre il paziente tende a ripetere sempre le stesse domande e a differenza, diciamo, di quello che può accadere normalmente non è consapevole, quindi quando gli fanno notare la sua ripetitività tende a meravigliarsi, cioè non si ricorda di aver già chiesto queste informazioni. Un aspetto importante è che tutte queste cose non sono casi isolati, ma si comincia a notare che in quel determinato paziente questi episodi accadono con una certa regolarità. Poi ci sono i miti da sfatare, ce ne sono vari, ma uno dei più importanti è che la memoria non è l'unico problema che deve allarmarci. Quindi le avvisaglie di un disturbo cognitivo possono riguardare anche altre funzioni neurologiche come i disturbi dell'attenzione, dell'orientamento, del linguaggio, perché esistono anche altre demenze oltre all'Alzheimer che sono meno note al pubblico e quindi è importante rivolgersi tempestivamente a un neurologo specializzato in questi disturbi per una diagnosi precoce.
3: Su questo tema circolano diverse fake news, tra cui quella che riguarda l'età. Con l'età è normale che subentri un problema di Alzheimer. Vorrei facesse chiarezza su questo aspetto.
4: Ecco, questo è uno dei falsi miti più resistenti. Dire che con l'età è normale che subentri l'Alzheimer è scientificamente falso e dannoso, con la conseguenza che ritardare la diagnosi aumenta notevolmente la percentuale di anziani non autosufficienti. E tutto questo ha anche un impatto negativo diretto sulla nostra già limitata capacità di spesa sanitaria. E difatti l'età cronologica è indubbiamente il principale fattore di rischio biologico, ma il rischio non è un destino inevitabile. Infatti un cervello anziano può perdere un po' la capacità di processare le informazioni, cioè è un po' più lento, tuttavia preserva intatta la capacità di logica, di giudizio, la capacità di autonomia cognitiva e quindi di gestire i propri interessi. Mentre l'Alzheimer è una vera e propria patologia causata dall'accumulo di proteine tossiche come la beta amiloide che danneggia direttamente i neuroni.
3: Il nostro cervello è una spugna. Se e quanto è importante mantenerlo in allenamento e che cosa consiglia praticamente?
4: Mantenere il cervello in allenamento è fondamentale perché permette di costruire la cosiddetta riserva cognitiva. In effetti, più stimoli inseriamo nel corso della nostra vita, età, più il cervello diventa resiliente, più allenato. Quindi se a un certo punto una malattia come l'Alzheimer dovesse colpirci, un cervello più allenato compenserà meglio i danni attingendo alla scorta di connessioni neurali alternative, ritardando così la comparsa dei sintomi visibili anche di diversi anni e soprattutto la perdita di autonomia. Cosa possiamo fare? Allora, sicuramente essere curiosi e proattivi è importante, quindi imparare cose nuove, stimolare la vita sociale, fare attività fisica. Tuttavia uno dei segreti che io a cui tengo di più è quello di dire ai pazienti che devono fare soprattutto attività che stimolano il piacere e la motivazione, perché questo stimola il rilascio di un ormone che si chiama dopamina, che si tratta di un ormone fondamentale per l'apprendimento e il mantenimento delle reti neurali.
3: A proposito delle nostre capacità attentive, neurologicamente si riducono per colpa di smartphone e social?
4: Beh, su questo ci sarebbe molto da dire a riguardo, ma cerchiamo di sintetizzare con pochi esempi. Allora, noi possediamo una capacità di attenzione selettiva e una capacità di attenzione sostenuta, cioè di mantenere l'attenzione nel tempo su quella data informazione. Ecco, il fenomeno dello scrolling che è stato introdotto dall'utilizzo degli smartphone e dai social ha ridotto costantemente la capacità di attenzione costante nel tempo, quindi dell'attenzione sostenuta, e abituato i circuiti cerebrali a cambiare focus ogni 10 secondi, quindi perdendo quella capacità plastica di rimanere concentrati a lungo e quindi una riduzione della capacità di apprendimento. Inoltre, mentre in passato, quando non facevamo nulla, ci attivavamo quelle reti neurali che erano in grado di aumentare la nostra creatività, l'elaborazione delle emozioni, la pianificazione, oggi riempiamo ogni secondo di vuoto tirando fuori il telefono. Questo priva il cervello dei momenti necessari per mantenere attive queste capacità.
3: Grazie al dottor Mario Di Giovanni, che con grande professionalità e puntualità ci ha illuminato su diversi aspetti, sfatando falsi miti e fake news. Il vero problema sono appunto le fake news. È importante sempre validare ed accertarsi della fonte delle notizie. In tema di salute, rivolgersi a professionisti competenti e preparati. Io, come sempre, ringrazio chi cura la produzione e la parte tecnica di Radio Latte e Miele e voi che siete all'ascolto. A risentirci.
5: Latte e Miele.
6: Latte Miele Rewind.
7: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
8: 1979.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Spot.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Gli spritz?
6: Li ho portati io.
5: Gli amici?
7: Ci siamo!
5: E la musica?
6: Non la dovevi portare tu?
5: Tranquilli che ho l'app.
8: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
5: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
4: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: Canta l'estate con te, Latte Miele.
10: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 2000.
11: Buongiorno, buongiorno.

0: 21 e 2.
1: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Lupi Zit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
2: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi!
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gressa, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
0: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
4: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1962. Guarda.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
2: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
1: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
2: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
3: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
4: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
3: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
4: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: restano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele. 1983. Ogni

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a €4,99. Le rassodanti Nivea Q10 a €6,99 e i nuovi barattoli da 400 ml a €4,99. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
1: Acqua e Sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Radio Latte Miele sulla spiaggia di Rimini. Luglio e agosto siamo al Ciringhito 100-100 presso il Bagno 100 Sole Caliente. Una volta a settimana, direttamente sulla sabbia all'ora dell'aperitivo, musica, giochi e divertimento e i gadget di Radio Latte Miele con Alan Caligiuri per un'estate tutta da vivere. Date appuntamenti sulla pagina Instagram di 100-100. Ti aspettiamo al Ciringhito 100-100, Bagno 100 Sole Caliente di Rimini.
3: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
5: Latte Miele.
6: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.
7: 1978.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Spot.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Gli spritz?
5: Li ho portati io.
4: Gli amici?
6: Ci siamo!
4: E la musica?
5: Non la dovevi portare tu?
4: Tranquilli che ho l'app.
7: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
4: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
3: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: Latte Miele Rewind.
9: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
8: 2009.

0: 22 e 1.
1: Spot.
2: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.

0: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Latte Miele.

0: Spot.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1982.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Fritt. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
2: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2018.
4: Questa

0: 23:01.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte, latte
6: stelle. 4 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, momento favorevole per il futuro. Meglio lasciare progetti che non funzionano e puntare su scelte concrete. Ricorda che ora hai Giove e Saturno a favore. Proprio Giove è stato contrario nella prima parte dell'anno, quindi puoi ottenere un vantaggio se c'è una questione legale in ballo, puoi toglierti un sassolino dalla scarpa. Weekend positivo per l'amore. Il Toro può contare su giorni meno pesanti, ci sono state tante troppe cose da fare ultimamente. Sarebbe utile stare con le persone care, ritrovare equilibrio affettivo. Poi chi cerca l'amore, magari ha vissuto anche qualche piccolo scontro, deve considerare che dal 9 luglio Venere tornerà favorevole. Gemelli, un weekend contrastato, forse c'è stanchezza, poi ricordo che a giugno qualcuno è stato male o ha corso un rischio, quindi bisogna recuperare tempo perduto e anche un po' di forma fisica. Situazione in miglioramento già dalla prossima settimana. Attenzione a non mettere in discussione tutto. Cancro, weekend molto emotivo, molto passionale, ottimo per l'amore, per le decisioni. Poi tutti i cambiamenti che hai effettuato nel corso delle ultime settimane sono stati guidati dall'intuito, ma anche dalla stanchezza, nel senso che se ti eri stancato di stare in un posto, di fare certe cose, hai voluto cambiare di forza. Leone, in amore serve aprirsi un pochino di più, evitando chiusure, paure legate al passato. C'è una grande energia, tu lo sai che sei uno dei segni protagonisti della seconda parte dell'anno, quindi vorrei invitare anche chi ha un'impresa, un progetto, a non tirarsi indietro. Vergine, qualche dubbio, tensione dopo cambiamenti recenti, evidentemente questo periodo, soprattutto in amore, chiede calma e fiducia. In particolare le coppie che sono nate da poco potrebbero vivere delle incertezze. Bilancia, grandi progetti, sfide stimolanti, possibili successi, miglioramenti anche in amore. Stai acquisendo una grande sicurezza personale. Da cosa deriva? Certamente dai consensi, dal fascino. Insomma, in questo momento hai la possibilità di vedere approvate le tue idee. Novità, Scorpione. Punta sul recupero, punta sul relax, perché c'è stata qualche tensione, addirittura c'è chi è rimasto anche un po' dubbioso per quanto riguarda lo sviluppo di una questione economica, contrattuale, chi ha affitti, case, questioni legali, appunto, si è sentito un po' sotto pressione. In via di miglioramento nei prossimi giorni anche il tuo umore. Sagittario, weekend incerto con qualche imprevisto, forse hai programmato di fare una cosa e alla fine ti troverai a fare altro. Meglio circondarsi di persone positive e organizzarsi bene. Resta comunque questa seconda parte dell'anno estremamente favorevole per il lavoro, per le novità che vuoi portare avanti nella tua vita. Capricorno, puoi contare su questo fine settimana, diciamo che è di preparazione ad una fase migliore che riguarda sia l'amore che i progetti. Cosa non mi piace molto? Beh, la situazione economica, lavorativa, soprattutto se hai un'impresa, gestisci in proprio una situazione, perché Sole e Mercurio contrari chiedono di stare attenti anche ai conti. Acquario, attenzione per per lavoro, soldi, non escludo che tu possa battere i pugni sul tavolo se c'è una condizione che non ti sta più bene, dire basta. Attenzione, le decisioni vanno prese, ma non in maniera irruenta. Fatti due conti. Pesci, giornata favorevole grazie alla luna, emozioni, chiarimenti in amore, buone prospettive anche nel lavoro. Diciamo che questo è un periodo che protegge e allontana chi cerca di ostacolare i tuoi progetti. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero. Ma...

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
4: E sono un arrogante, e non mi importa se non sei più dalla mia parte. Non è importante.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: spot.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in Piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
4: Latte Miele. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
4: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2002.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Mezzanotte e uno.
1: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
3: Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Spot. Spot.
1: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. 2024.
2: Dimmi perché.

0: Una in punto.
1: Spot.
2: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: spot.
1: Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Fritt. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.

ma non importa. Stupenda l'isola è, il clima è dolce.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana 2019.
2: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: 2 in punto.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.